0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 5 giugno sulla Campania con pressione atmosferica ancora alta, garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli si presentano e mantengono difatti sereni o poco nuvolosi in un contesto climatico caldo estivo ma senza eccessi particolari. Le temperature diurne più elevate nelle zone interne leggermente inferiori ai 30 gradi, i valori diurni un po' più contenuti lungo la costa saranno prossimi ai 25-26 gradi, con ventilazione per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote, salvo locali rinforzi in Appennino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

hai detto che il tempo sarà bello per tutto il weekend, e allora sarà bello come te, come te. Non so se sia proprio lei o meno, ma tutte le ragazze che no, Ciro non è la Berlusconi, è un'altra. A proposito, Ciro Froio in regia, che piacere in questo venerdì 5 di giugno 2026. Dicevamo che, a parte Corazon, vabbè, con tutto rispetto Corazon, ma noi preferiamo le tue colleghe. Ce n'è una in particolare, credetemi, che è veramente uno spettacolo, un po' come il cielo azzurro sul Napoli e dintorni. Buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello, il venerdì, il giorno più amato dal sottoscritto, ve lo dico, anche se devo lavorare, anche se il venerdì magari è un po' pesantuccio per tanti motivi, ma è quello frizzantino come la catalanesca. Ecco, per fare il primo riferimento a Ciro Froio e a Somma Vesuviana. Volete raccontarci un po' come state, dove state andando, cosa farete in questo weekend? E allora 342 00 00 100, ovviamente geolocalizzazione e viabilità, ma oggi è una giornata particolare. Oggi il nostro Ascanio diventa maggiorenne. Applausi. Ascanio, incredibile. Caro Ascanio, ti ho conosciuto che non avevi un filo di barba, che non avevi fatto lo sviluppo, che parlavi ancora come un bimbo, che non avevi ancora tolto il fiocco. Insomma, Ascanio è diventato un uomo al 100%. Anzi, se ci sei, io ho smarrito il tuo numero. Vorrei farti un telegram, appello alla mamma, non so a chi, perché avevamo promesso questa cosa, ma lo abbiamo promesso tipo un anno fa. Mi sono ricordato stamattina, meno male. Mettiamo un disco e aspettiamo anche i vostri auguri per Ascanio. Ascanio è diventato maggiorenne, è in piena pubertà. Buongiorno a tutti, e si parte così, vai!

0: genio, il simbolo di questo programma che va avanti. L'ho conosciuto, l'abbiamo proprio cresciuto con le mollichine di pane, un po' come Pollicino. Gli abbiamo fatto vedere la strada giusta e lo abbiamo rovinato, ecco, bisogna dirlo. Ci ha scritto già la mamma di Ascanio, sarà felicissima di questi auguri del compleanno del figlio ormai maggiorenne, pazzesco. Se riesco stasera passo, non prometto niente, ho tanti impegni. Anche Ascanio ci ha scritto, eccolo qui, Bangrillo, buongiorno, sono Guglielmini Ascanio, ti ringrazio davvero di cuore per gli auguri, comunque se vuoi chiamami. Ok, chiamiamolo allora immediatamente. Guarda, facciamo un telegram velocissimo, ti do il numero, Ciro, lo vuoi? Ok, allora Ascanio, rispondi che ti dedico anche la canzone, l'intera puntata è dedicata a te. Questo è il numero. Vediamo un po' se ci risponde. Niente telegram, perché non ne hai bisogno, dopo diventeresti uno come tanti.
1: Pronto?
0: Vediamo un po'.
1: Pronto?
0: No, non ci credo. Ma veramente Guglielmini Ascanio? Oh, Ciro, Ciro, mi stai prendendo in giro?
1: Certo che sono Guglielmini Ascanio. Chi può essere?
0: Cioè, ma ti rendi conto che voce che ha Guglielmini? È passato dalla voce pronto Manganiello a un vocione pazzesco. Auguri, auguri.
1: Grazie Manganiello. Vabbè, 18 comunque, anni. Posso dirti la verità.
0: Sì.
1: Non ero così piccolo quando ho iniziato a chiamarti, avevo piuttosto 15 anni, cioè circa 15 anni avevo, mi ricordo, rispetto a mo.
0: Ma c'è una differenza, da 15 a 18 sono 3 anni, in questi 3 anni sono successe tante cose, no?
1: Sì.
0: Hai perso il fiocco, questo lo possiamo dire, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, ma si può dire il giorno preciso? Tu ricordi quando hai perso il fiocco?
1: No. No, non mi ricordo.
0: Ma come è successo? Mo tutti gli ascoltatori vogliono sapere.
1: Dillo
0: tranquillo, ormai sei diciottenne, puoi fare quello che vuoi, puoi uscire di casa tutti i giorni, puoi tornare tardi, te ne puoi
1: potevo
0: andare
1: anche prima, però vabbè.
0: prima no perché legalmente tua mamma aveva le responsabilità, adesso no, hai capito, puoi andare allora, a fare tutto
1: vabbè,
0: quello che
1: ne
0: vuoi.
1: Vado.
0: Dove vai, dove te ne vai?
1: Vado, dico quello che devo dire.
0: Ah, ok, vai dillo.
1: Non è che l'ho proprio perso, semplicemente ci stanno mille ragazze attorno a me,
0: sì,
1: soprattutto nella scuola, che non so veramente con chi mettermi, però è una bella sensazione perché sto kinefim.
0: Io non ci credo, ma veramente, e questa è una cosa meravigliosa, soprattutto quando lo dici in napoletano, prima parlavi sempre in italiano, sai, una sorta di Posillipino alla Gianluca Vigliotti.
1: No, è perché in realtà, posso essere sincero, volevo essere un poco educato perché ero nuovo, però adesso, visto che siamo, non per essere maleducato, però che parlo in napoletano, ci sta.
0: Sei uno dei nostri adesso,
1: no.
0: Oh, va bene così, cioè tipo tu, adesso facciamo, vediamo se sei cresciuto per davvero. Tu, rispetto ad una cena di un certo livello gourmet e dall'altra parte c'è una pizza fumante, una margherita, cosa scegli?
1: La margherita.
0: Oi, hai visto?
1: Non dico la parolaccia. Se ne importa della vita gourmet.
0: Bravo,
1: la margherita. Cioè.
0: Bravo. Adesso te ne faccio uno un po' più pesante. Operio mousse da una parte, ok? E un panino con l'hamburger dall'altro. Cosa scegli? Operio mousse, dillo.
1: Vabbè, Operio mousse.
0: Operio mousse. Bene. Cosa ti piace l'Operio mousse? Uscendo bello, giusto?
1: Cosa?
0: Ovvero? E allora guarda, non devi devi ascoltare il pipista. Uscì in the pelle è uno dei pezzi più pregiati, per dire, del Pereo Musso, capito?
1: Sì.
0: Va bene, dove festeggi stasera? Dove sarai? Diciamolo, vai.
1: Devo dire il nome del locale.
0: Se vuoi, magari veniamo tutti, possiamo entrare tutti.
1: Saremo in 100.000 poi.
0: Vabbè, dai, dillo, dove festeggi? Vediamo un po'.
1: Vabbè, mo' arriva una bella denuncia.
0: Ma qua denuncia, sì. Vai.
1: Vabbè, il locale si chiama Tiberio, sta a Casoria.
0: Tiberio a Casoria. Allora, ragazzi, stasera tutti da Tiberio a Casoria offre Ascanio. Va bene?
1: Sì.
0: Almeno
1: ci ha pagato tutto.
0: Almeno un aperitivo pure fuori, no? Se non possiamo entrare tutti quanti.
1: Sì, sì.
0: Ok, Ascanio, tanti auguri.
1: Grazie di cuore per tutto.
0: Ti dico un'ultima cosa, tua mamma è una persona speciale, fantastica. Hai l'onore che Stefania sia tua mamma, tienitela stretta, va bene?
1: Grazie Manganiello,
0: ti abbraccio, ti voglio bene, ciao, ti abbraccio. Bene, ragazzi, ci voleva, scusate, non prendete il vizio tutti quanti.
2: Allora,
0: ma
2: buongiorno,
0: a quest'ora.
2: Pasquale Tramvile di Bologna.
0: Vai Pasquale.
2: Toni, sette a corte, ma tu andrà a quindi fatti tu. a roppi gli dai ascoltatori, mi ce l'hanno in tamacca a rasare e poi rinse mare.
0: Ma cosa?
3: Buongiorno Manganiello, mi geolocalizzo. Vai. Io e il mio collega carissimo Giovanni
0: Studio Flex, sì.
3: Siamo qui nello stabilimento di Imperiale.
0: Ah, ok.
4: Dottor Manganiello, buongiorno.
0: Chi è?
4: Sono Giovanni da Pozzuoli. Stamattina mi chiamo perché c'è un saluto da fare.
0: Prego.
4: È importantissimo. Un saluto al mio collega Patrizio D'Amore che sta attraversando un periodo
0: lo so.
4: Non tanto bene per quanto riguarda la sua guarigione.
0: Lo so.
4: E quindi io gli faccio tanti auguri di buona guarigione, che tutto vada bene.
0: Lo speriamo di cuore.
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Mi giocalizzo. Lavoro fabbrica Piazzi Saturnia, Roma.
0: Ok, com'è il tempo? Bello? Fa caldo sempre a Roma, eh?
3: Buongiorno Antonio Manganiello, buongiorno Pipistrelli. Mi giocalizzo Peppe da Reggio Emilia, direzione Firenze.
0: Bene, una bella scarpetta.
3: Allora, gentilmente, mi fai un saluto al mio cugino Nestore di Pianura.
0: No? Nestore
5: Antonio,
0: di Pianura, un bacio.
5: Io ti volevo fare
0: buongiorno.
5: Una domanda. Io il 28 giugno c'ho la comunione.
0: Sì.
5: Io mangio frutti di mare crudi dappertutto.
0: Ok.
5: Ma solamente a Bacoli non c'è concesso.
0: E
5: fammi
0: perché?
5: Sapere, grazie.
0: Non c'è concesso a Bacoli? Questo non lo so, ragazzi, vi dico la verità. Io domenica sto a Bacoli per un matrimonio, volevo mangiare un po' di frutti di mare. Com'è? A Bacoli no. Amici, fatemi sapere.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Sono Nello da Sarno.
0: Sì.
3: Magico Colocalizzo. Direzione San Giuseppe Vesuviano.
0: A San Giuseppe.
3: Mi piacere, mi fai auguri a mia figlia Valentina e al mio genero Francesco che domani fanno la promessa di matrimonio.
0: Oh, ranna okay, parola,
3: buona
0: va
3: giornata.
0: Bene. Los Angeles.
6: Tanto buongiorno, mi geolocalizzo.
0: Bravissimo, finalmente
6: Nettuno,
0: qualcuno.
6: Nettuno, direzione Roma.
0: Nettuno.
6: Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Ciao amico mio. Sai che lui c'ha un ombrellone lì a Nettuno.
7: Cristian Darola, direzione siciliana del Gabbone.
8: Sì. Non ne mangani, buongiorno. Mi ci localizzo a Bosco Tre Case. In che paese chiamo?
0: Perché? Ma come ti permetti? Bosco Tre Case è un paese bellissimo.
9: Eccolo qui. Masto Manganiello, Ciro Frevetto,
0: Roccia.
9: Mi giocalizzo, già sono al lavoro. E faccio tantissimi auguri al nostro grande mito.
0: La Roccia
9: Ascanio.
0: La saluta, vediamo.
9: Tantissimi auguri per i tuoi 18 anni, Ascanio. Saluto a Raffaele da Mainz. Ciao a
0: Giovanni. No, non hai salutato la tua Roccia, scusa.
10: Tanti auguri a Ascanio, da Raffaele da Mainz. Tanti auguri da parte di Antonina, la mia Roccia. Tanti auguri da tutti noi, pipistrelli, e ti vogliamo bene. Ciao Ascanio.
0: Ciao.
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Salvatore da Fuori Grotta.
0: Ciao dottore.
3: Vorrei augurare un buon venerdì a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
3: Tanti auguri Ascanio.
0: Augurissimi.
3: Oggi me ne vado al campeggio, weekend di mare.
0: Oi,
3: e come dico sempre, sorridete che la vita è bella.
0: E sono d'accordo con te.
3: Ascanio, augurissimi.
0: Senti quanti auguri per te.
3: Ho messo la tappiava tenda così va a trovare Manganiello.
0: Una
3: bella
0: mai.
3: E Manganiello
0: da fanno
3: bello
0: viene
3: benzina.
0: Beh, allora fa una cosa, GPL, ok? Facciano bene GPL così risparmio. Ciao Manganiello, si parte per Montesilvano, torneo internazionale di calcio. Saluta e dai in bocca al lupo all'ASD Acerrana 1926. Salutiamo tutta. Adesso invece arriva un personaggio che non sento da tempo, si chiama Neff.

0: devi stare molto calmo. Dobbiamo stare calmi, ragazzi. Le 7:17, calmi. Qualsiasi cosa succeda nella vita, affrontiamola. Una cosa purtroppo ci fa tutto quanto, è quella lì, quando più tardi possibile. Per questo dobbiamo divertirci e cercare sempre l'attimo giusto. Buongiorno pipistrelli, dice Salvatore. Buongiorno a tutti i pipistrelli, mi geolocalizzo da Barra Sovrana, la festa Reggiglia. Ma cominciamo a fare portici per lavoro. Vi auguro una buona giornata a tutti. Con tutto il rispetto per Barra e la festa dei Gigli, ma abbiamo il Giugno Nolano che è partito da qualche giorno. Adesso pensiamo alla festa dei Gigli, patrimonio dell'UNESCO, quella di Nola, e poi dopo magari un giorno penseremo a quella di Barra. Ho dato già un input, sarà l'argomento del giorno, ovvero il patrimonio dell'UNESCO, ma legato ad una serata che si svolgerà stasera proprio a Verona. Pronto? Sentiamo ancora qualcuno via WhatsApp? Hello, what's your name? Viva la festa dei Gigli, la cominciamo a Salvatore, poi arrivano tutti quanti.
1: Buongiorno pipistrelli e pipistrelle.
0: Buongiorno.
1: Quentin LCC da Napoli, Ascanio, auguri, stasera sì. Sto a Tiberio.
2: Buongiorno Manganillo, auguri ad Ascanio.
0: Sì, ma tutti al Tiberio.
2: Soprattutto c'è stato un orologio svizzero, preciso.
0: Esatto.
2: Anzi, si è anticipato pure di qualche secondo.
0: Sì, quando c'è Ciro Froio, ragazzi.
3: Don Antonio, buongiorno pipistrelli, Stefano Switzerland.
0: Oh, amico mio.
3: Geolocalizzazione.
0: Grande.
3: Dulingen direzione Zofingen.
0: Zofingen.
3: Gianzang. Senti, tempaccio brutto, 13 gradi, piove da 3 giorni, fredda a Svizzera, mamma non ingannavo.
4: Saluti. Buongiorno, mi geolocalizzo.
0: Vai.
4: Mi trovo sull'autostrada A1, direzione Caserta Sud.
0: Sì.
4: Per andare a lavoro.
0: Eh beh,
4: e volevo fare gli auguri a Scagno che finalmente diventa maggiorenne.
0: Ti rendi conto?
2: Magari, buongiorno, ma tu su piccolo Guglielmina Scanando, lo stai guaiando, mi sembra fra qualche anno avremo 4-5 euro.
0: Sicuro?
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, Pasquale, autista da Fratta Maggiore.
0: Ciao Pasquale.
5: In 7 anni, 1000 film, ma sono tutto un sacco.
0: Ma ti rendi conto?
5: Chissà come chi le chiedeva un fucile di calcio, dare un'arma diretta, passano 500 uccelli e non spara manco.
0: Vabbè, dai. Magari è così per davvero.
6: Buongiorno. Mi geocalizzo. Tenga capo tutta suonata, io 4 bottiglie di vino, matrimonio Runice, una maratona.
0: 4 bottiglie, ma tu sei un pazzo.
7: Mangari, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Da Salvatore d'Aosta.
0: Ciao.
7: La mazza bella, la mazza d'otta.
0: Vabbè, quello mangari, sempre, buongiorno. Tutte le mattine.
8: La Scania fa 18 anni,
0: sei sì.
8: Cresciuto, sei puntuale. Ma ti spugnate la centrale ore per fare un regalo a sua giugno.
0: Eh no, forse andrò buongiorno, stasera. Però non diciamo
9: buongiorno,
0: niente.
9: Buongiorno Manganillo.
0: Ciao.
9: Mi geococcolizzo.
0: Bello.
9: Teverola, direzione Napoli.
10: Buongiorno Manganiello, buongiorno a Cicussi e Regia.
0: Bene.
10: Senti, per fortuna oggi è venerdì.
0: Ce l'abbiamo fatta.
10: Venerdì, Luciano da Portici, direzione Cagnaro.
0: Bella.
10: Senti, faccio gli auguri a Guglielmone.
0: Ad Ascanio.
10: A Guglielmone, perché ormai è Cagnaro.
0: Guglielmone. Ci sta.
10: Un augurio a tutti i pipistrelli e un bocca al lupo. Siamo al fine settimana. Ciao a tutti.
0: Ciao, tutti al Tiberio.
11: Buongiorno Manganiello, Rosario da Casoria.
0: Ciao Rosario.
11: Vorrei fare tanti auguri a mia mamma. Oggi è il suo compleanno. Anno,
0: che bello.
11: 71 anni.
0: Auguri.
11: E io voglio fare tanti auguri. Mamma, auguri. Ti amo.
0: Che bel messaggio per la mammina. E con questo ci fermiamo. Magaffanaglia Newton sul balcone pensando ancora a mia mamma. Cioè, mia mamma è viva. Mamma è ancora viva, tutto a posto. Torniamo con l'argomento del giorno. Parleremo proprio del patrimonio dell'UNESCO. Yeah.

0: sera all'Arena di Verona si terrà l'evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, trasmesso in diretta su Rai 1. La manifestazione celebrerà alcuni dei patrimoni culturali italiani riconosciuti dall'UNESCO, in particolare la lirica e la cucina italiana. Durante la serata, attenzione, la cosa meravigliosa, verrà inoltre promossa la candidatura della canzone napoletana classica come nuovo patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Una cosa fantastica, cioè la musica napoletana, quella classica, eventualmente sarà patrimonio dell'UNESCO, ed è giusto così. L'iniziativa vuole valorizzare le eccellenze culturali italiane e il riconoscimento a livello internazionale. Tra gli ospiti, ragazzi, Placido Domingo, voi ricordate, lirico di un certo livello, Gianni Ciro, sì, è ancora vivo, cioè a venire purtroppo avrà anche più di 80 anni, poi vediamo, comunque canta ancora bene. Lo ricorda ai tempi di Pavarotti, Placido Domingo. Poi ci sarà Gigi D'Alessio, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Serena Rossi, Patti Smith e tanti altri. Ma la domanda è la seguente, attenzione: la canzone napoletana classica si candida a diventare patrimonio dell'UNESCO. Secondo voi, tra le tradizioni, i luoghi, i sapori, le usanze che abbiamo in Italia o nelle vostre città, nei vostri quartieri, che cosa meriterebbe questo importante riconoscimento? Abbiamo già detto che i nolani sono contenti perché la festa dei Gigli è patrimonio immateriale dell'UNESCO. Ci sono altre cose patrimonio dell'UNESCO, o comunque cose che voi in qualche modo avete voglia che possano diventarlo, no? Fatemelo sapere. Se poteste candidare una tradizione, una festa, un piatto, un'usanza della vostra città, quale scegliereste per l'UNESCO? 342 00 00 100. Sono veramente curioso. Tra poco i vostri messaggi.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: pure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Come vuole il tempo, siamo pipistrelli, le 7.31, stasera all'Arena di Verona si terrà Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, evento che celebra la lirica e la cucina italiana già riconosciute dall'UNESCO e sostiene la candidatura della canzone napoletana classica come patrimonio culturale immateriale. Io vi sto chiedendo, ma tra tutte le cose che conoscete, le tradizioni, anche quelle culinarie, perché no, cosa o chi merita, ecco, il patrimonio dell'UNESCO di essere inserito proprio in questa situazione così bella, c'è qualcosa del vostro quartiere, del vostro paese, della vostra regione che secondo voi andrebbe tutelato come patrimonio dell'UNESCO? Abbiamo già tanti messaggi, vediamo un po'. Giulia da Napoli: io candiderei il presepe napoletano e tutta la strada di San Gregorio Armeno. E come no, è un'arte che si rinnova ogni anno tra storia, creatività, ironia e Napoli pura. Ma secondo me Napoli, proprio tutta Napoli, patrimonio dell'UNESCO, perché abbiamo quasi tutto noi, senza essere presuntuosi. Poi Raffaele da Mainz: buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz, qui a Mainz il 13 è la festa di Giovanni. Chi è Giovanni? Forse San Giovanni, credo, no? È la festa dell'UNESCO da 100 anni. Saluti da Raffaele da Mainz. Bene, c'è uno che si chiama Giovanni lì a Mainz ed è entrato di diritto nel patrimonio dell'UNESCO. Manga, per me il culto e il sangue di San Gennaro ed anche il presepe. Vedi, ancora una volta, questa volta però Enzo da Sydney. Vediamo, buongiorno Antonio, le pellecchielle del Monte Somma e i fuienti di Madonna dell'Arco. Wow, Salvador, bellissimo. Io questo voglio sentire da voi, queste cose un po' più di nicchia, no? Non le cose ovvie. Poi vediamo, ne abbiamo veramente tantissimi. Buongiorno Antonio, io farei patrimonio dell'UNESCO le cozze, ma ultimamente quelle crude bisogna evitarle, mi raccomando. L'ultimo, e poi ascoltiamo un vocale, diversi vocali: le botteghe artigiane del centro storico, dove si lavora ancora a mano come una volta, sono pezzi di storia viventi che stanno sparendo e andrebbero protetti. Bello anche questo. 342 00 00 100, sentiamo un po' il vostro patrimonio dell'UNESCO.
1: Buongiorno Ascanio, saluto la mia roccia.
0: Mike, buongiorno.
1: Auguri per i 18 anni da Ascanio.
0: Ma non fa.
2: Andò, usasi scifieri e le mamma, patrimonio UNESCO.
0: È vero.
3: Buongiorno Mangani, sasi da Fugone. Vai. Che corre e va.
0: Vai.
3: E me, patrimonio dell'UNESCO è se tu una storia senza fine.
0: Sono d'accordo.
3: Sono da Ginevra.
0: Mauro Nardi.
4: Buongiorno
0: Mangani.
4: Buongiorno. Buongiorno pipistrelli Pasquale. Della Cade di Caivano, da tutelare assolutamente.
0: Vai.
4: Come patrimonio dell'UNESCO. Sì. A posizione a pecora.
0: No, devo dire, non male, ma a quest'ora.
5: Ciao,
0: 7.34.
5: Ciao,
0: ciao.
5: Sono Francesco da Pozzuoli, direzione. Sì. Cistinola.
0: Ah, che bello, perché hai modificato la voce?
6: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Fai un po' di pubblicità a Benevento, che ha due siti UNESCO.
0: Sì.
6: È una
0: vai.
6: Città bellissima, tranquilla. E secondo me la più sottovalutata che c'è in
0: Campania. Io l'adoro Benevento.
6: Sai quante mie amici napoletani non sono mai venuti? È un peccato davvero.
0: Quindi Benevento, due siti patrimonio dell'UNESCO ed è una città meravigliosa.
7: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Se dovessi scegliere un piatto, scegliere il soffritto come patrimonio dell'UNESCO.
0: E vai, hai voglia.
7: Trovi un altro posto al mondo dove si fa il soffritto.
8: Magari per l'UNESCO, piatto tipico rosso, che si tempo?
0: Vai.
8: Passa e fa solo che cozze.
0: Cozze.
9: Andò, buongiorno. Andò, ma la domanda è un'altra.
0: Sì.
9: Ma Gigi D'Alessio, anche c'ha azzecco vicino a Placido Domingo.
0: Ma vabbè, ragazzi, c'ha azzecco sempre Gigi D'Alessio, sempre.
10: Ascanio, belle delle zii.
0: Sì, chi è?
10: Chi è? Di questi giorni.
0: Aristocratico.
11: Manganello, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: E tante cure per Ascanio. Senti Manganello, ti ho mandato un messaggio.
0: Sì.
11: Per un Telegram.
0: Ok,
11: se è possibile,
0: okay. Come no, a disposizione.
11: La dedica a mia moglie, la voglio fare perché è importante. Grazie.
0: Stai sereno, stai tranquillo, stai senza pensiero. Me lo vedo io, vediamo dopo di trovare
12: allora,
0: questo telefono.
12: Buongiorno,
0: buongiorno.
12: Allora, ci hanno mentalizzato a mettere la benzina a 2 euro. Pensa dopo, stavano a fila stamattina perché stavano mettendo a 1,94 euro.
0: No, stiamo, non ci
12: sparagnando.
0: Credo.
12: Un po' che
0: è incredibile, incredibile. Ragazzi, lo pensavo anche qualche
13: buongiorno,
0: giorno fa.
13: Manganiello.
0: Buongiorno.
13: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Manganie,
0: sì.
13: Per me è patrimonio dell'UNESCO a festa del Lucerna, Somma Vesuviana.
0: A Somma Vesuviana, vai.
13: Bellissimo.
0: Approfittatene. Promuovete.
14: Secondo me patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì. UNESCO.
14: Dell'UNESCO.
0: UNESCO. Beh, quella.
15: Manganie, buongiorno. Luca da San Pietro.
0: Non manca mai.
15: Direzione Colliano. Vieni con me, vieni a fare dei sacri lango.
0: E vai, sto arrivando.
16: Buongiorno Manganillo.
0: Buongiorno.
16: Io metterei i topi che stanno nel Sarno. Quelli là sono con tre occhi, cinque zampe, nove code.
0: Modificati geneticamente grazie a quelle acque cristalline del Sarno. Vabbè, vabbè, ancora qualche messaggio. Le ricette delle nonne, tipo le tagliatelle fatte a mano, sono sapere tramandato, famiglia, memoria. Non sono solo piatti, sono cultura, e quanto hai ragione. Ancora Gigione, patrimonio immateriale dell'umanità, ha scritto un nostro amico. Lo scoglio di Rovigliano, patrimonio dell'UNESCO. Ecco, io questo voglio sentire, non le cose ovvie, anche quelle. C'è un amico invece che ha scritto le bancarelle Ruperio Mus, patrimonio dell'UNESCO, hai ragione, e allora promuoviamo Spartimenti Ciscian come location ufficiale e Gigino Mussaiuola, patrimonio dell'UNESCO. Tra poco ancora i vostri messaggi, nel frattempo, beh, sentite in sottofondo il pezzone del Petagnone.

0: Ragazzi, ma i Queen, Freddie Mercury, patrimonio dell'UNESCO, sì o no? Sì, assolutamente. C'è Manu che scrive: buongiorno Antonio, pure a 60 anni Monica Bellucci, patrimonio dell'UNESCO, e quanto hai ragione, è stata sempre la mia donna preferita in assoluto, e anche ad un'età non più giovanissima è meravigliosamente bella. Poi Anto, come morrai, quando sta per iniziare la canzone tu finisci a tempo di parlare, sei patrimonio dell'UNESCO. Ragazzi, ma è l'ABC dello speaker, niente di particolare. Poi vediamo, buongiorno Manganiello, ci tenevo a fare gli auguri al mio amico Giuseppe che a breve diventerà papà. Va bene, va bene, auguri anche da parte nostra, ma parliamo sempre del patrimonio dell'UNESCO. Cosa vogliamo inserire in questo patrimonio? Buongiorno Antonio, le mazze di Santa Eufemia a Carinaro. Luigi, guarda, non so neanche che cosa siano, dopo vado a controllare perché poi sono molto molto curioso. Poi buongiorno Pipistrelli e Rolling Stones, patrimonio dell'UNESCO, hai voglia, ci sono tantissimi artisti che lo meriterebbero. Ma sentiamo ancora qualche vocale al 342 00 00 100. Cosa volete inserire di diritto nel patrimonio dell'UNESCO?
1: Mangani, buongiorno, Pasquale da Marigliano.
0: Vai.
1: Mangani, la pizza scalorerà sia si si nama, ronnella
0: sia si si.
2: Che c'entra questo Gigi D'Alessio? Per me il patrimonio dell'UNESCO è Nino D'Angelo per
0: aspetta,
2: tutta la
0: vita. Un attimo solo, raga, non è che Gigi D'Alessio adesso è inserito nel patrimonio dell'UNESCO, parteciperà a questa serata, cioè non so se sono stato chiaro.
3: Ma magari mi sta facendo un ingegno trippe esagerato, parla sempre di Gigino Mussaiolo, ma lo fa qui, ma che fanno un bello piatto.
0: No, non c'è a questo. Ah, che bello,
3: magari l'amico di prima, come un dai quando parte la canzone e tu finisci a parlare.
0: Sì, sì, avevo capito, ragazzi.
3: Ma perché finisci a parlare, perciò.
4: Ah. Ragazzi, ma anche a Basetti Paolo del genere il patrimonio.
0: Ma perché la mia testa? No? Patrimonio dell'UNESCO.
5: Il sale di mia moglie. È il patrimonio dell'UNESCO.
0: Ci sta.
6: No, bello questo fatto, sai, patrimonio dell'UNESCO. Digitalesco.
0: Ancora.
6: E allora Purietti, andò.
0: Ragazzi,
6: siamo patrimonio.
0: Ma non è patrimonio dell'UNESCO. Partecipa alla
7: buongiorno
0: serata.
7: Buongiorno Antonio, buongiorno, buongiorno Pipistrelli, Francesco buongiorno. Da Ferrara.
0: Vai Francesco.
7: Io appoggio per il patrimonio mondiale dell'umanità.
0: Cosa?
7: Il duetto delle nove fra Antonio Manganiello e l'avvocato Gianluca Vigliotti.
0: E vai! Lo proponiamo.
8: Come patrimonio dell'UNESCO possiamo mettere tranquillamente un traffico che si fa in coppa a circonvallazione quando stanno le giornate di mare.
0: E mica solo lì.
9: A Basetta, a Manica Longa, parlo dei cini.
0: Va bene, la proponiamo.
10: Buongiorno, buongiorno Pipistrelli.
0: A Manica Longa.
10: Questo è un pezzo UNESCO, grandi.
0: I Queen, come no.
11: Buongiorno Anto.
0: Buongiorno.
11: Signor terzo piano, si affaccia a spandere i panni tutte le urne. Patrimonio dell'UNESCO.
0: Veramente, perché tu da sotto vedi qualcosa.
12: Anto, secondo me patrimonio dell'UNESCO ha stato di Maradona.
0: Sì,
12: Antonio.
0: Ci sto, ci sto.
13: Magari buongiorno, concordo, concordo pienamente. O scoglie Rovigliana, patrimonio dell'UNESCO.
0: Scoglio di Rovigliana.
13: È facile una passarella in mezzo mare, cavallo un po' tutto illuminato, non barra di una cosa.
0: Ma sai che potrebbe essere veramente una grande idea.
14: Antonio, buongiorno. Enzo 71, noi abbiamo un supereroe.
0: Sì.
14: Patrimonio dell'UNESCO di Napoli. Il grande e mitico Sasamen.
0: Sasamen.
15: Manganiello, buongiorno. Per me
0: buongiorno.
15: La festa più bella è quella della Pannocchia.
16: Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
16: Patrimonio dell'UNESCO, il cocco fresco.
0: Cocco, ciao a tutti, come Michele. No? Cocco bello, cocco fresco, non c'è estate senza
17: buongiorno
0: il cocco.
17: Buongiorno Manganiello, Gianni
0: buongiorno.
17: Da San Giorgio a Cremano. Per
0: vai.
17: Me patrimonio dell'UNESCO a Capi Manganiello.
0: Sì, ci sto. La testa e la basetta di
18: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
18: Io credo che nelle nostre zone andrebbe fatto patrimonio dell'UNESCO Pietro Padana.
0: Pietro Padana, vai.
19: Buongiorno, buon compleanno, amore mio, questi 18 anni tu.
0: Scanio. Sì.
20: Ma Sant'Antonio, buongiorno,
0: buongiorno,
20: grazie per la compagnia.
0: Ma grazie.
20: Ci sta un'altra radio che sta facendo proprio la stessa cosa.
0: Veramente?
20: Perché loro
0: quale?
20: Parlano italiano.
0: Quale? Quale radio? Fammi sapere chi ci sta copiando.
21: Buongiorno, Pasquale da Napoli. Secondo
0: vai,
21: me patrimonio dell'UNESCO e a Frasella,
0: a
21: Capunata,
0: come no, ci sta con i pomodorini, perché no. Allora voglio l'altra radio che sta copiando noi, voglio il nome dell'altra radio. Detto questo, scherzi a parte, poi oggi è una giornata particolare, credo molte radio facciano questo argomento. 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Stare

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Avvocato Fiore si supera sempre, c'è niente da fare. Dice: patrimonio dell'UNESCO, una giornata tra cultura e street food tra i vicoli di Napoli, con una bella sfogliatella a colazione, una pasta patate provola ed una salsiccia friarielli a pranzo, ed una ruota di carro con una bottiglia di Gragnano frizzantino freddo di sera sul lungomare mentre si canta e si balla. E cosa vuoi di più dalla vita? Posso pure muriare, però aggiungo tranquillamente: le rotonde di Arzano e Casavatore, patrimonio dell'UNESCO, soprattutto quando c'è traffico, no? Oppure quando qualcuno si perde nella rotonda, non sa come uscire. Poi vediamo, c'è Vito: ci provano in tutto il mondo, ma la mozzarella campana, la sannastà, bocconcini, fior di latte, provola fresca, aversana, sizzona di battipaglia e ancora la mammellona di Eboli, che non conoscevo. Poi bocconcini affogati nella panna, patrimonio mondiale assoluto. Un abbraccio a Manganiello, Vito Polito da Mantova. E poi Manga, buongiorno. La farfalla di Belen, patrimonio dell'UNESCO. Parliamo del tatuaggio, no? Che uscì fuori durante una discesa su una scala lì all'Ariston. Manganiello, patrimonio dell'UNESCO per me è la polacca di Aversa, Antonio Virgilio. Non è una donna dell'est, attenzione, perché quelli che non lo sapessero, è un dolce buonissimo che si fa ad Aversa. Poi Luigi da Zurigo: buongiorno Manganiello, per me patrimonio dell'UNESCO il cuoppo, bello il cuoppo di pesce, ma anche quello della frittura all'italiana, no? Buongiorno Manga, patrimonio dell'UNESCO il basito del direttore De Maggio, Massimiliano da Bacoli. E poi gli scherzi di Mastaniello, patrimonio dell'UNESCO. Questo ha a che fare con Gianluca Vigliotti, dice: io credo che entrerebbero di diritto nel patrimonio dell'UNESCO i capelli di Gianluca Vigliotti. Sono reali, ragazzi, sono proprio candidi come la sua anima, c'è niente da fare. Vabbè, facciamo così: tra poco ascoltiamo i vocali che riguardano l'argomento di stamattina. Per i nuovi arrivati parliamo di qualcosa che dovrebbe entrare di diritto nel patrimonio dell'UNESCO, decidete voi. Nel frattempo volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo. Come si fa? Molto semplice: 342 00 00100 e ci inviate il messaggio che dobbiamo consegnare a qualcuno. Può essere un messaggio di spottò, un messaggio simpatico, un augurio, un anniversario, niente di che. Volete solamente dire a vostra madre, alla vostra moglie, ti amo, oh? Anche quello va bene. Dovete inviare il messaggio scritto al 342 00 00100. Leggo l'ultimo messaggio che riguarda il nostro argomento, no? E mi riguarda da vicino. Pasquale dice: buongiorno Manga, patrimonio UNESCO o biscotta all'amarena? E quanto hai ragione, perché è uno dei miei dolci preferiti in assoluto. Noi ci fermiamo, arrivano le news, torniamo tra poco, restate col pipistrello, intanto ordino un bello biscotto all'amarena.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata in provincia di Napoli e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. La decisione giunge a un mese dalle clamorose dimissioni del sindaco del comune torrese Corrado Cucurullo, che guidava un'amministrazione di centrosinistra, giunte dopo l'attacco pubblico del procuratore Nunzio Fraiasso sulle ombre e opacità nell'amministrazione locale. Da alcuni mesi era lavoratore annunziata la commissione di accesso, che aveva appunto il compito di verificare la situazione, il cui responso è stato determinante ai fini della decisione assunta dal Consiglio dei Ministri. Cambiamo argomento. In fase di ripresa il giovane 17enne che nella serata di lunedì è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo aver assunto il cosiddetto miele dello sballo. Il ragazzo residente ad Arzano è ora vigile e stabile, non sarebbe più in pericolo di vita. Insieme a due amici di 19 e 22 anni avrebbe acquistato online la sostanza, probabilmente tramite un canale Telegram. Anziché riscaldarla e inalare i vapori come indicato, i tre l'avrebbero ingerita con un cucchiaino. I sintomi sono comparsi immediatamente. Grazie al tempestivo intervento dei genitori del minore è stato allertato il 118. I ragazzi sono stati inizialmente trasportati all'ospedale di Fratta Maggiore, successivamente il 17enne è stato trasferito al San Paolo di Fuorigrotta, mentre i due amici, dopo le cure del caso, sono stati dimessi in stato di shock. La procura di Napoli Nord ha avviato un'indagine per far luce sull'episodio e ha contestato ai due maggiorenni l'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti. si è conclusa tragicamente dopo quasi 4 mesi di lotta tra la vita e la morte la vicenda di Daniele Cesarino, 51 anni, deceduto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era ricoverato dallo scorso 7 febbraio in seguito a gravi ferite riportate durante un'aggressione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito dal fratello Luca Cesarino, 40 anni, con una sedia di metallo al termine di un acceso litigio scoppiato all'interno dell'abitazione di famiglia in via Gaetano Martucci. Alla base dello scontro, stando agli accertamenti della procura, ci sarebbero state tensioni legate all'eredità lasciata dai genitori, fratello maggiore provocandogli lesioni gravissime. È stato colpito l'imputato e ora accusato di omicidio volontario. La chiusura con lo sport, il calcio, è attesa in questi giorni la risoluzione consensuale tra il Milan e Massimiliano Allegri, che sarà pronto poi a firmare il contratto con il Napoli. Il Napoli non ha ancora un allenatore, le norme federali non ce lo permettono ancora, così ieri il presidente De Laurentiis a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: patrimonio dell'UNESCO, lo stanno a dire un po' tutti quanti, l'icona di Napoli, e non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dello charme che ha Gianluca, è un po' sillipino, c'è niente da fare, ragazzi, è già qui con noi e alle 9 non perdete l'occasione di ascoltare il bar dello sport. Nel frattempo dobbiamo consegnare un po' di Telegram, velocemente, ne abbiamo tantissimi anche stamattina, speriamo di essere fortunati. Buongiorno a quelli che solo adesso si sono sintonizzati su Radio Kiss Kiss Napoli con il pipistrello, anche in TV potete seguirci e vederci sul canale 76 del digitale terrestre. Ciruzzo è pronto per il primo numerino, dice: buongiorno pipistrelli, vorremmo inviare un telegram ad un mio amico che si chiama Ludovico. Ok, abbiamo una piccola barca in società per la pesca, tu hai capito niente? Che denaro, una barca in società, gli vogliamo dire che deve cacciare i soldi e non fare il tirchio, e anche se è pesante e lamentoso gli vogliamo bene. Lo leggo tutto perché tanto non ci risponde, voglio fare i complimenti anche perché a breve diventerà per la seconda volta papà, un abbraccio Ernesto e Jenny dal furgone. Cari amici, ho letto il messaggio ma purtroppo non ci risponde e ve lo ripeto sempre in continuazione, lo dico ancora una volta fino alla paranoia, dovete verificare altrimenti perdiamo tempo sia noi e sia voi, abbiamo 2 ore e allora vogliamo ottimizzare al massimo ritmo, raga, se no poi dopo mi arrabbio. Buongiorno, vorrei fare un telegram a mia moglie, lei si chiama Fabiola, ne sono molto innamorato. Vediamo se Fabiola però ci risponde e se è stato, insomma, se sei stato scaltro nel dire Fabiola, vedi che... Pronto?
1: Pronto.
0: Eccola qui, Fabiola, buongiorno.
1: Sì.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello, ci ascoltano anche in TV. Ti devo leggere un messaggio di tuo marito, posso?
1: Sì.
0: Ok, senti, da quanti secondi ti sei svegliata, Fabiola? Due?
1: Da poco.
0: Tipo adesso, più o meno. Vabbè.
1: No, allora... no, devo mandare la bimba a scuola.
0: Ah, ok, ok. Ti leggo il messaggio e ti lascio poi alle tue cose. Dice: sì. Vorrei inviare un messaggio a mia moglie, si chiama Fabiola. Ne sono molto innamorato e volevo ringraziarla per la pazienza e per gli enormi sacrifici che insieme facciamo per mettere su ogni giorno, sempre con affetto, la nostra famiglia. Mi chiamo Francesco. Fabiola, ti amo da morire. Ma che messaggio d'amore per te, Fabiola. A quest'ora, quindi, i sacrifici che fai, che fate, ne valgono veramente poi la pena, perché vedi, c'è la riconoscenza, c'è tanto amore. Cosa gli diciamo? Lui ti sta ascoltando adesso.
1: Madonna mia.
0: Non trovi le parole perché non te l'aspettavi.
1: No.
0: Vabbè, no, dai, qualcosina, no, però vabbè, glielo diciamo giusto per la soddisfazione, capito? Detto tra noi, vai.
1: I sacrifici sono tanti, però...
0: Era meglio se non ti sposavi, diciamolo.
1: No.
0: Okay.
1: No, no. Però che lo amo e... Per me va bene.
0: Va bene
1: per
0: così.
1: Me va bene.
0: A posto. No, a quest'ora già sono tante queste parole. Il cervello ancora non deve carburare, sai. Il caffè l'hai preso già, il caffè e colazione.
1: No, non ancora, perché sto mandando la bimba a scuola.
0: E allora per quello, hai capito? Stai ancora un po' così. Come si chiama la bimba? No.
1: Emanuela,
0: la salutiamo, ti abbraccio forte forte e buona giornata, ok?
1: Ciao
0: Fabiola, ciao. Beh, svegliata veramente da pochi secondi, secondo me, centesimi di secondi. In realtà l'abbiamo svegliata noi e su questo ne sono convinto. Potresti fare un telegram a mia moglie e dirle che la donna è la mamma più stupenda al mondo. Sono sempre gli uomini a fare le dediche alle proprie donne, mai una donna al proprio uomo, e per antonomasia poi sappiamo che la donna è quella più romantica sulla carta, ma non è più così. Vediamo un pochettino. Non lo so, ce lo vediamo.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Andrea?
2: Oh,
0: Andrea?
2: Sì, buongiorno.
0: Ciao Andrea, sì. Buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ti devo leggere un messaggio da parte di Giacomo, posso?
2: Certo.
0: Oh, il messaggio dice: a mia moglie voglio dirle che la donna è la mamma più stupenda al mondo. Ti amo da morire. Ma che bel messaggio d'amore per te a quest'ora, eh?
2: Sì, è mio marito.
0: È tuo marito. Ma lui è abituato ad essere così romantico oppure una tantum, tipo stamattina?
2: No, è sempre romantico così.
0: Ma non è un po' troppo poi, no? Due palle, no?
2: No, a me piace il romanticismo. Al giorno d'oggi è difficile trovarlo.
0: E quanto hai ragione. Anche tu sei romantica come lui?
2: Sì, su per giù, dai, diciamo lo più romanticone.
0: Un po' meno. Ebbene, la coppia ci deve sempre stare, un po' più romantico e l'altro un po' meno, no? Sennò,
2: Sì, così ci compensiamo.
0: Bravissima. Cosa gli diciamo, Andrea, a tuo marito che è all'ascolto adesso?
2: Che lo amo anche io tanto e che lo ringrazio per questa sorpresa.
0: Che bello. Da quanti anni state insieme?
2: 4.
0: Vabbè, sono ancora pochi. Ti voglio tra 20 anni. Se ti fa una dedica tra 20 anni è vero amore, ok? Vediamo.
2: Guarda, mia madre e mio padre sono stati insieme per 30 anni, poi vabbè, papà è deceduto, ma si sono sempre amati come il primo giorno, quindi.
0: E allora. Senti, ma dall'accento sei napoletana doc, no? Si sente?
2: No, non sono napoletana.
0: A romana! De dove sei? Da che parte di Roma?
2: No, sono di un paesino vicino alla provincia di Viterbo, però mamma ha vissuto per tanti anni a Roma, quindi diciamo che la parlata è quella.
0: È quella. E vabbè, per quale squadra la tifi?
2: Il Napoli.
0: L'ha detto un po' spicy, mi tocca perché mio marito è tifoso del Napoli, ho capito bene.
2: Mi tocca il Napoli.
0: Dai. Ti abbraccio, buona giornata Andrea.
2: Grazie anche a te.
0: Ciao, un bacio. Ho sentito subito che l'accendo romanesco, che ormai è entrato a far parte anche della mia vita. Buongiorno Antonio, sono Claudio, vorrei fare un telegram a mio figlio Christian per il suo ultimo giorno di scuola, deve fare la maturità. È vero ragazzi, bocca al lupo, non si dice auguri, credo, a tutti gli studenti che si ritirano qualche giorno prima per l'esame di maturità. Ho pensato la stessa cosa, Ciro, la canzone Notte prima degli esami, mamma mia, bellissima, però adesso la ascolteremo ovunque. Ma Cristian si avrà intorno ai 18 anni, non risponde al telefono, loro non rispondono al telefono, ragazzi. Loro hanno il telefono in mano, ma non rispondono. Cioè, lo so bene, come mio figlio, come tutti i teenagers, no? Gli adolescenti, o suoneria abbassata, vibrazione, o sta dormendo, o comunque vede il numero, ma sta a fare un tele, un come si dice, un TikTok, no? Sta sulle storie Instagram, non rispondono, cioè non si porta a rispondere al telefono, ok? Andiamo avanti. E anche quando gli fai una foto, loro devono mettere le mani davanti al viso, anche se hanno un viso meraviglioso, perché non lo so, sono tutti così. Antonio, buongiorno, potresti fare un telegram a Giovanni, talmente che non fa niente? E non fa manca una manata di coriandoli, che è rimasto a piedi, ha finito la benzina.
3: Pronto?
0: Pronto Giovanni?
3: Chi è lei?
0: No, tranquillo, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Giovanni, sei in diretta, sono Antonio Manganiello, ti devo leggere un messaggio da parte di Vincenzo, lo conosci?
3: Ma chi è Vincenzo?
0: E adesso ti leggo il messaggio, dice, devi dire a Giovanni che talmente che non fa una manata di coriandoli che è rimasto a pere con la benzina, non ha neanche i soldi per mettere la benzina.
3: Ma che stai dicendo? Non mi ricordo sto fatto.
0: Non te lo ricordo? Non ricordo. Dici che tu spesso e volentieri rimane senza soldi. È pur vero che la benzina costa tantissimo, però queste figuracce per strada,
3: no,
0: che rimane
3: diciamo appena. Che la moda è vecchia, ho messa di sé, non ci vedo bene, è andata onno, è fatto un casino.
0: Cosa vuoi? Ma Vincenzo ce l'ha un po' con te, perché dici uno che non fa emanati.
3: Vincenzo, lui è nato a Padre Pivici, ma lui si fa Padre Pivici, è un po' cattivo, non sapevo.
0: Vedi, ha detto che non fa emanati coriandoli, sai cosa significa? Che non offri mai un caffè, mai un aperitivo, mai una pizza, e in più rimane a perga la benzina. No. Ma sono cose che non si fanno, è una vergogna, caro amico mio. Vuoi dire qualcosa per difenderti, cosa vuoi dire?
3: No, mo me la vedo con lui, me la vedo.
0: Te lo vedi con lui direttamente? Ma che è una minaccia questa, sì?
3: No, quando male.
0: Allora, dove abita lui? A pochi chilometri da te? Quanti chilometri sono?
3: Da me? No, 20-30 chilometri.
0: Allora, metà benzina, la prima cosa, se no rimane aperto, ok? Poi vai da lui, lo vai a prendere e vai a fare una bella colazione insieme stamattina, va bene?
3: Ok, lo faremo.
0: E chi paga? Chi paga?
3: Pago io.
0: Meno male. Ti abbraccio, buona giornata.
3: Buongiorno.
0: Era un po' così perplesso. Se lei avrà capito sempre che stai uno scherzo fino all'ultimo quasi. Sono Michele da Ponticelli, volevo fare gli auguri di compleanno alla mia compagna Raffaella. Vediamo se ci risponde la tua compagna. Andiamo spediti, abbiamo una marea di telegram come tutte le mattine. Ovviamente non possiamo accontentare tutti, cerchiamo.
4: Pronto?
0: Di fare il possibile. Pronto, buongiorno Raffaella, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, ti ascoltano anche in TV, ti devo leggere un messaggio da parte di una persona che conosci, si chiama Michele da Ponticelli, posso?
1: Sì, sì, vai.
0: Ok. Dice: vorrei fare gli auguri di compleanno alla mia compagna Raffaella. Voglio dirle solo che da quel semplice Puertamalundan il nostro è diventato un amore infinito. Posso dire che dopo i miei figli è la cosa più bella che la vita poteva donarmi. Ti posso dire, ho la pelle d'oca, c'è un fritto in gol, come si dice a Napoli. Ma soprattutto quel Puertamalundan sa tanto di film, no? Sa tanto di una canzone di Franco Ricciardi, sa tanto di un film di Nino D'Angelo. Quando è successo Puertamalundan? Quando te l'ha detto?
1: Gliel'ho detto io, veramente.
0: Ah, tu gliel'hai detto? Appena l'hai conosciuto, quando è nato l'amore, dopo quanto tempo?
1: È nato quando gli ho dedicato questa canzone.
0: Ah, ma esiste?
1: Che tu conosca che è una canzone, sì, esiste.
0: Puertamalundan, chi la canta?
1: La canta Mr. Hyde, oddio mi sfugge il nome.
0: Ah, ok, ok, i nostri amici Mr. Hyde, bella, bella, la devo ascoltare, guarda, sarà sicuro qualche featuring, no? Perché loro cantano sempre insieme a qualcun altro, se ho capito
1: sì,
0: bene.
1: Sì, oddio mi sfugge il nome, me ne trovate preparata, sono ancora all'effetto Rofid Gol.
0: Mario Rea, abbiamo trovato, Mario Rea.
1: Mario Rea.
0: Ok, Puertamalundan. Bene, ti ha portato lontana? Quanto sei distante da dove stavi prima? Più o meno.
1: No, da dove stavo prima no, non molto distante, però sì. Anni luce ormai, ecco, lontanissimi anni luce insieme.
0: Meno male, sono contento. Da quanti anni va avanti?
1: 6 anni,
0: allora andate sempre più lontano, mi raccomando, con l'amore, con l'esperienza e con tutto quello che vi offre la vita di bello, eh?
1: Ce la mettiamo tutta.
0: Vai. Come fa Puertamalundan? Me ne canti un po'?
1: No, per la
0: Dio,
1: no,
0: okay.
1: È perché voi
0: eccola qua,
1: guastare la giornata.
0: Eccezionalmente l'abbiamo trovata, è questa.
1: Non la sento.
0: Non la sento, aspetta.
1: No.
0: Aspetta, te la faccio sentire. Questa?
1: Non la sento.
0: Vabbè, che dice Puertamalundan.
1: È lei.
0: Ok.
1: Ma tu canti meglio di me.
0: Vabbè, t'abbraccio forte, buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao. Va bene. Eccola qua. E poi c'è sempre Mr. Hyde, Ludovico, che è un mio grande amico, che quando canta, cioè c'è quello che canta, no? E lui. Vabbè, facciamo così, mettiamo un disco a questo punto, sì, perché abbiamo fatto parecchi Telegram, non rischiamo magari di chiudere non in bellezza. Arriva invece il mio preferito in assoluto, Achille Lauro. Tra poco vi ricordo ancora l'argomento di stamattina, parliamo addirittura, dopo.

0: Arena di Verona andrà in scena Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, evento dedicato alle eccellenze italiane riconosciute dall'UNESCO come la lirica e la cucina italiana. Durante la serata sarà promossa, attenzione, anche la candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Sul palco, condotto da Milly Carlucci, si esibiranno, attenzione, esibiranno numerosi artisti italiani come Gigi D'Alessio, ma anche Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Serena Rossi, Patti Smith e l'85enne Placido Domingo, in stampa di Ranni Pir, insomma, pian pianino. E io vi sto chiedendo semplicemente, no? Se poteste candidare una tradizione, una festa, un piatto, un'usanza della vostra città, quale scegliereste per l'UNESCO? Abbiamo tantissimi messaggi, alcuni ironici, alcuni seri per davvero, al 342 00 00 100. Leggiamone qualcuno. Patrimonio dell'UNESCO, vediamo, della Rattusamma. In che senso? C'è anche scritto: propongo una challenge tra tutti i pipistrelli, la scelta tra Cicciolina, Edwidge Fenech e Sabrina Salerno, votate, votate, motivate Francesco da Ferrara, ma non c'è votazione che tenga. Secondo me stravince in questo momento Sabrina Salerno, ma proprio a mani basse, no? Ancora, abita in provincia di Padre Pio, ma che ha detto quello? Sto morendo dalle risate. E vabbè, un amico di prima ha detto provincia di Padre Pio, vabbè. Poi salsicce alla San Marino, della Fonte della Salsiccia, patrimonio dell'UNESCO. Buona giornata, Manganì, e parliamo proprio dei produttori number one di salsicce qui a Napoli. Poi patrimonio UNESCO, cuzzetiello con suga e polpetta. Che lo dica fa? Chi non l'ha mai mangiato non sa che si perda, Antonio. Ma credo che a Napoli chiunque abbia assaggiato cuzzetiello con le polpette al sugo, ma ci mancherebbe altro. E ancora, buongiorno Manga, patrimonio UNESCO, la posteggia napoletana classica, chitarra e mandolino, massimo perfetto, e sono d'accordissimo con te, anche quella. Poi, buongiorno a tutti, mi candido io, patrimonio dell'UNESCO, Antonio Manganiello, dopo che scrocca di tutto, si fa pagare anche le prestazioni. Sei il mio mito, Antonio da Gerola. Anto, è capitato una volta, ieri è successo il finimondo su questa mia affermazione, a volte veramente esagero, ma hanno detto che ne ha parlato anche Rosario Verde, i ragazzi del pomeriggio. Vabbè, finiamola qui perché mia moglie non ha ascoltato. Sentiamo qualche vocale che è meglio, va, così cambiamo
1: Anto, discorso. Buongiorno, patrimonio dell'UNESCO, sì. Inizio a rubare a Napoli.
0: In che senso? Nel senso buono?
2: Anto, buongiorno, buongiorno dal cammello.
0: Vai.
2: No, per presunzione.
0: Vai.
2: Patrimonio dell'UNESCO, amarenne rucamella.
0: Sono d'accordo con te, cammello. L'ho anche assaggiata, a purpetta, rindasata.
1: Magari, buongiorno, buongiorno. Saluto dei Mr. Hyde. Ma perché canta?
0: Vabbè, cominciamo, ragazzi.
1: Sono pure quando parlo.
0: Per favore.
1: Come fanno i cantanti a cantare
0: con lui? Vabbè, raga, cantano con lui. Ha cantato Sal da Vinci con lui, tutti i grandi artisti. Ha tante conoscenze. Poi un amicone, lo saluto, magari ci sta ascoltando. Sentiamo ancora qualcuno.
3: Anto, secondo me, sì, patrimonio dell'UNESCO dovrebbe essere la figura femminile.
0: In tutti i sensi.
3: La donna è troppo importante.
0: È vero.
3: Cioè, ad essere patrimonio dell'UNESCO, la donna è troppo importante,
0: moglie,
3: pure in una casa,
0: nonna,
3: la donna sta sempre un punto di riferimento in una famiglia,
0: sì, sì.
3: Ma poi

0: Cadì, buongiorno, buongiorno, buongiorno pipistrelli, patrimonio dell'UNESCO, sì. Ura non rumenica, e ragazzi, quando botta.
1: È UNESCO, non UNESCO. Giornata. Ok.
2: È ciao Antonio, buongiorno, sono Maurizio da Napoli. Vai. Devo farti complimenti. Perché
3: buongiorno pipistrelli.
1: Poi dopo lo sentiamo.
3: Patrimonio dell'UNESCO, sì. A Brillantina e Gigino Barbiere.
1: È vero.
2: La definizione culturale italiana, nessuno la conosce, meglio. Sono pochissimi.
1: Vabbè, dai, non c'entra niente, ragazzi, Manganiello, non così pesanti.
4: Buongiorno, sempre Pasquale da Fratta Maggiore.
1: Ciao Pasquale.
4: Manganiello, matrimonio è bello, Ciro del Bar Umberto di Fratta Maggiore, a piazza.
1: Veramente.
4: Ashfugliatello.
1: Patrimonio dell'UNESCO, ma fa un po' di spot.
5: Buongiorno. Per me sembra genovese,
1: la genovese ci sta, patrimonio dell'UNESCO, e quanto è vero. Quanti messaggi, mamma mia, ragazzi.
6: Patrimonio dell'UNESCO, ma tutti i cantieri e lavori di Napoli e province.
7: Magari, secondo me, matrimonio dell'UNESCO.
1: Ma qua matrimonio.
2: Buongiorno, Carlo dal Furgone. Magari patrimonio dell'UNESCO è il guaglione che c'ha mai con cannetta fa e facetta repara la mattina.
1: Lo ricordi?
8: Complimenti. Fantastico. A questo pipistrello che ha detto che la donna dovrebbe essere, sì, patrimonio dell'UNESCO.
1: È vero.
9: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Patrimonio dell'UNESCO a Marenne Casuffritta, Sant'Antonio Abate.
2: Immagina una figura mitologica che basette Paolo del Genio e che capille vigliotti.
1: E con la mia testa. Oh, c'è un mostro.
7: Manganiello. Buongiorno. Patrimonio dell'UNESCO.
1: UNESCO!
2: Manganiello, ieri fatti i danni che avevamo da pala.
1: Lo so, ragazzi, per favore, non entriamo in quel dettaglio.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
10: Patrimonio dell'UNESCO.
1: Ah, finalmente.
10: I ragazzi di Napoli che giocano a pallone e bello, si divertono tra le belle arti e le chiese.
1: E ma ci sono ancora?
10: Sì, della nostra città.
1: Quella è la domanda. Ci sono ancora? Boh. Va bene, patrimonio dell'UNESCO cosa? Chi? Fatemelo sapere. 342-00-00100.
11: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
12: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
13: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
14: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: No, tutto ciò che possiamo inserire nel patrimonio dell'UNESCO. Elena dice il caffè al banco del bar, quanto hai ragione, veloce ma con le sue regole, 2 minuti ma fondamentali nella giornata di ogni italiano. E ti dico la verità, ho girato negli ultimi 2-3 mesi parecchie capitali europee, la manganellata era quella fino a qualche settimana fa, non esiste la cultura di prendere il caffè al banco, cioè io mi fermavo al banco in Albania, in Romania, in Slovacchia, aspettavo sto caffè, non te lo portano, non esiste, ti devi sedere per forza, è un'usanza prettamente italiana, bellissima. Poi ancora, le feste di paese con le luminarie, ci sta tutto, quando le strade si trasformano e diventano scenografie luminose, incredibili, sono tradizione e comunità insieme. Poi il parcheggio in centro alle 18, trovare un posto è un talento raro, quello sì che meriterebbe l'UNESCO. E poi Agapi Manganiel, patrimonio del NUNESCO Rapport. No, vabbè, questo è bellissimo, fantastico. Ancora, patrimonio dell'UNESCO la fresella, e ancora la scarpetta fatta da un bambino. Perché da un bambino? Patrimonio dell'UNESCO, cioè che è più romantico, ma anche da adulti, no? Poi vediamo, battesimo dell'UNESCO. I radioascoltatori del pipistrello, UNESCO, UNESCO, chi ha detto matrimonio dell'UNESCO, vabbè, più o meno è quello. Sentiamo ancora qualche vocale che adoro ovviamente ascoltare. Pronto? Vediamo un po' il patrimonio dell'UNESCO.
1: Ognuno si dovrebbe fare i cazzi suoi.
0: Ah, magari.
1: Saluto a tutti.
0: Questo potrebbe essere un bel patrimonio, ma non esiste.
2: Allegri sì, allegri no. Mm. Ma che ce ne fot? Allegri sì, allegri no. Noi siamo più forti.
0: Bene, 8:31, si avvicina al bar dello sport.
3: Sempre io ci sono da Nocera, caro Manganiello, patrimonio dell'UNESCO. Vuoi mettere la scorza di pane, zuppato in due, sugo, la nonna, quando volevi, e trevare cucchiaio un coppia in mano.
0: Bravo, bravo. Io metterei anche l'accento.
4: Ma a Capi Manganiello, la basette del genio,
0: sì,
4: i capelli vigiotti,
0: cioè, ti rendi conto?
4: Una figura mitologica che da essere forza patrimonio dell'UNESCO.
0: Spaventosa, cioè tu immagina un po', spaventosa ragazzi, mamma mia, per l'amor di Dio. Fa paura anche a me, pensa un po', ancora vediamo, la genovese.
5: Buongiorno, quella l'ha detto. Per me il patrimonio dell'UNESCO siamo noi papà. Che mettiamo in primis moglie e figli,
0: come no,
5: facciamo mille sacrifici per non farci mai mancare niente.
0: Ci sta,
5: noi possiamo fare a meno di mille cose, ma mai fa mancare la felicità ai figli
0: e alla moglie,
5: le nostre mogli.
0: Quanto hai ragione. Un bacio anche a te, quindi patrimonio il papà e anche la mamma, dai, tutti e due. Ancora vediamo, c'è un amico che lo leggo adesso.
6: Manganiello, buongiorno. Patrimonio dell'UNESCO,
0: sì.
6: A cresime l'UNESCO, l'estremunzione dell'UNESCO.
0: Abbiamo fatto tutti i sacramenti. Buongiorno Antonio, Pietro da Dresden, siamo in Germania. Patrimonio dell'UNESCO, Obrore Burp, non l'ho mai assaggiato ragazzi, vi dico la verità. Ciao Antonio, Nico da Scampia. A proposito dell'UNESCO, non portare Nino D'Angelo stasera alla candidatura della canzone napoletana è vergognoso. Questo dobbiamo dire agli organizzatori, magari aveva anche da fare Nino, non lo so.
7: Antonio, sì. Se vogliamo parlare di personaggi, patrimonio dell'UNESCO, per me dovrebbe essere il grande Diego Armando Maradona.
0: È vero.
7: E credo che tutti i pipistrelli saranno d'accordo
0: tutti,
7: con me.
0: Tutti, ma credo tutto
7: sempre
0: il mondo.
7: Sempre io, Claudia.
0: Ciao Claudia, grazie.
8: Scusa, Manganiello.
0: Sì.
8: Ma mi puoi spiegare questo matrimonio cavantresco che roba è?
0: Ma è patrimonio dell'UNESCO.
9: Ciao Antonio.
0: Buongiorno.
9: No, patrimonio dell'UNESCO a Chamé.
0: Vabbè, quella c'è sempre, ragazzi, hai voglia. Mondiale, da sempre e per sempre. Poi c'è qualcuno che dice la pasta al forno con le polpettine e le uova sode, che io adoro, ma che non mi fanno mai, soprattutto perché non adorano le uova sode all'interno della pasta al forno. Non ci stanno mai, mannaggia.
10: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Patrimonio dell'UNESCO, la tizione battipaglia.
0: Ah, ok, ma anche quella, insomma, la mammella in sé per sé. Ragazzi. È il nostro primo cibo, no? Quello di succhiare il nettare degli dèi, ovvero il latte della mamma.
11: Pipistrello, pipistrello,
0: di nuovo.
11: Raffaele da Mainz.
0: Vai.
11: Io farei patrimonio dell'UNESCO.
0: La tua roccia.
11: Al programma Il Pipistrello.
0: Mamma mia,
11: perché
0: Raffaele,
11: è unico.
0: Sei un grande.
12: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
12: Forse un po' off topic, ma patrimonio dell'UNESCO, i Masters of the Universe, che ieri sera è uscito al cinema, film bellissimo.
0: Davvero?
12: Che consiglio a tutti gli amanti del genere.
13: Andò, okay, buongiorno,
0: grazie.
13: Amerto Andotto, io ho comprato delle pesche, le ho pagate un patrimonio.
0: Ah, patrimonio dell'UNESCO. Quali sono? Che pesche? Quelle gialle? quelle i tabaccai, come si chiama, i tabaccari, una cosa del genere.
14: Il patrimonio dell'UNESCO. Sì. La bibita del giaguaro, la bibita dei campioni.
0: La bibita del giaguaro. Qual è?
14: Coca-Cola.
0: Ah, ho capito, e arachidi. Allora, il giaguaro, un personaggio, tra virgolette, si fa da vari video su TikTok e sta lanciando sta bevanda, no? Che è Coca-Cola con le arachidi all'interno. E, tra l'altro, pensate un po' la potenza di TikTok, De Martino lo ha invitato in una trasmissione, pazzesco, il giaguaro, lo saluto perché lo conosco molto bene. Tutto Block vende le bombole del gas e poi si diverte a fare dei video su TikTok. Va bene, tra poco ancora i vostri messaggi.

0: amico scrive: buongiorno Manga, patrimonio dell'UNESCO Casa Thiel, Luigi dalla Toffini. E poi c'è Giulia: secondo me dovrebbero diventare patrimonio UNESCO i riti della Settimana Santa in Sicilia, sono qualcosa di unico al mondo, emozionanti e profondissimi. Io non conosco, mi fa piacere anche poi sentire un po' di gente non soltanto di Napoli per capire cosa potremmo inserire nel patrimonio dell'UNESCO. Antonio da Napoli: la canzone napoletana già lo merita da sola, ma anche il presepe napoletano artigianale è una forma d'arte incredibile, non solo tradizione. Poi i portici di Bologna, non ci pensiamo mai, ma sono una cosa unica, chilometri di storia e vita quotidiana, la tradizione dell'artigianato fiorentino, vedi, soprattutto la lavorazione della pelle e dell'oreficeria, sono saperi antichi che stanno sparendo. E poi vediamo un po' cosa potrebbe entrare nel patrimonio dell'UNESCO grazie ai vostri messaggi vocali. Leggo solo questo, dice la genovese Luigi, purtroppo da Mantova. Lui purtroppo il lavoro qua non c'è, ogni tanto bisogna andare anche lì. Sentiamo qualche messaggio vocale.
1: Ci sono anche canzoni che possono essere patrimoni dell'UNESCO, tipo come voglia Pepsi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sai che cosa può diventare patrimonio dell'UNESCO?
0: Sì.
2: E lo deve diventare.
0: Vai.
2: L'editoriale di Ignazio Detto e Tocchio.
0: Vai, ci sto, mi associo. Speriamo che sia così nei prossimi anni. Poi c'è un messaggio bellissimo. Di Bruno, no, lo devo leggere. Dice: patrimonio dell'UNESCO, il lato B. E ci sta, però aggiunge di mia moglie, quindi fantastico. Bruno, noi dobbiamo votare, dobbiamo vedere se veramente, ecco, questo lato B di tua moglie potrebbe entrare nel patrimonio dell'UNESCO senza, per l'amor di Dio, gelosia. Se lo invii qui, noi facciamo una votazione e vediamo un po'.
3: Manganiello, buongiorno. Mariano, sembra banale, ma patrimonio dell'UNESCO,
0: sì,
3: la donna in tutte le sue sfaccettature.
4: Mangani,
0: sì.
4: Patrimonio dell'UNESCO, o per
0: donare. Buongiorno, che schifo, raga, ma...
3: patrimonio dell'UNESCO, sì. Opere humus.
0: Ci sta tutto.
4: Mangani, patrimonio dell'UNESCO, o per donare.
0: Basta. Allora, se lo dici in un modo un po' più edulcorato, ci sta tutto, perché tu pensa, no, che c'è quella cosa lì che uno fa nell'ascensore ed è patrimonio dell'UNESCO. Come no, che schifo, ragazzi, spesso e volentieri anche nel nostro ascensore ci sono dei sentori strani.
5: I teatrini che fai con Vigliotti,
0: ti piace? Ci sta, ragazzi, dai. E poi è tutto improvvisato,
3: una figura mitologica, a Capatoi, capilli Vigliotta, Basetti,
0: l'abbiamo detto, sì, poi
3: un Asi Rosario Verde.
0: Mamma mia,
6: tanto patrimonio dell'UNESCO, sì. A trip cotto
0: con le patate, bello, con le patate anche, perché no, ci sta.
7: Io resto a Manganiel, che riende e volte
0: riende pure
7: Caparrucche Lucio Pengo, e che basette Paolo del Gei.
0: Addirittura i denti.
8: Antonio, buongiorno. Antonio, io credo che tutta la campagna dovrebbe essere patrimonio UNESCO, quindi sì. Quello che abbiamo noi non hanno altre regioni, ma non per presunzione, però
0: che stai mangiando?
8: Che dopo essere stati sotto il dominio di tante popolazioni, sì, come greci, romani, arabi, francesi, spagnoli, io credo che di tutto questo ne abbiamo fatto veramente una cultura,
0: sì,
8: gastronomica,
0: sì,
8: vini,
0: anche quanto dura ancora,
8: in Campania, quindi sì. Credo che la campagna sia straordinaria,
0: sì, quindi
8: purtroppo con i poi e i contro, però credo che veramente valga la pena, non solo la canzone ma tutta la campagna,
0: tutta la campagna,
8: sempre Forza Napoli. Cioè,
0: scomodata di tutti i fenici, i greci, cioè, pensano poco che livello culturale di questo programma stamattina, ancora a parlare del patrimonio dell'UNESCO, cosa vorreste inserire?
9: Ciao Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Claudio.
0: Vai,
9: Manganiello,
0: Claudio,
9: guarda, te lo dico col cuore in mano. Vai. Io farei Antonio Manganiello, patrimonio dell'UNESCO, perché sono 7-8 anni, forse di più, che,
0: sì,
9: ti seguo,
0: sì,
9: e tu con le mattine che mi sveglio scoglionato mi dai sempre quella, capito?
0: Oh, che bello.
9: Hai capito che voglio dire?
0: La carica, la carica.
10: Manganiello, l'energia. Patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
10: La parmigiana
0: e UNESCO, ma io, ma non è sardo, UNESCO, no, UNESCO. Antonio, capisce
11: buongiorno,
0: niente.
11: Buongiorno, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
11: Io farei patrimonio dell'UNESCO la pennichella roppo mangiata.
0: Mamma mia, non me la togliere
12: Antonio,
0: mai.
12: Buongiorno Stefano.
0: Ciao.
12: Senti Antonio, ma ieri i tuoi colleghi, mi pare Rosario in particolare, ti ha un po' denigrato, ha detto che non era vero che quella donna ti pagava per stare con lei.
0: Perché è geloso, ragazzi. No, no, è tutto vero, è tutto vero, ragazzi. Non smentisco.
13: E va si lui dopo scuola a mezzo, buone, bella, mezz'ora.
0: Dovete essere più veloci, il nostro mood è così, velocissimo, a pane e puparuolo, no? Tra le 7 e le 9, non appesantiamo.
14: Patrimonio dell'UNESCO. rumeno, patrimonio dell'UNESCO.
0: È rumeno, è giusto. Patrimonio UNESCO, rumeno. E allora tra poco ritorniamo, vai.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: bellissimo argomento stamattina. La canzone napoletana classica si candida a diventare patrimonio dell'UNESCO. E allora noi vogliamo sapere da voi cosa volete inserire nel patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo tanti messaggi, abbiamo avuto qualcuno che ha detto la pasta salsicce e friarielli, che ne so, ancora qualcuno che dice Walter De Maggio patrimonio dell'UNESCO, oppure patrimonio dell'UNESCO i figli, i bambini, e su questo sono d'accordo. Poi patrimonio dell'UNESCO dell'INNESCO, ha scritto il nostro amico, la falegnameria di Casoria. Ignazio ha detto il torchio patrimonio dell'UNESCO, pazzesco. Ma sentiamo ancora un po' di messaggi vocali, ci stiamo divertendo perché stiamo mettendo anche delle cose assurde, no? Come patrimonio dell'UNESCO, che molti hanno detto UNESCO.
1: Buongiorno. Patrimonio dell'UNESCO, l'autostrada sì. A1 da Caserta a Napoli.
0: L'autostrada A1.
1: Che si cammina.
0: Ah, beh, meno male, dai, meno male. Ancora qualcuno, sentiamo il patrimonio dell'UNESCO secondo voi.
2: Antonio, buongiorno, sono sempre Maurizio da Napoli.
0: Vai Maurizio.
2: Ascolta, sono stato contattato da una donna ieri pomeriggio. Alla fine questa signora, sai che
0: chi è?
2: È la figlia di quella donna che tu ti sei tenuto che ti pagava.
0: Ragazzi.
2: Ma veramente ti ne butto 3 anni.
0: No, aveva qualche anno in meno. Tra le cose che avete scritto, ho fatto una sorta di riassunto: Caffè Espresso Italiano, il Festival di Sanremo, le sagre di paese, il presepe napoletano, le botteghe artigiane, i dialetti italiani, la carbonara, le nonne che cucinano senza pesare niente. Tutti questi sono veramente adatti per entrare nel patrimonio dell'UNESCO. Ancora qualche messaggio vocale, Ciruzzo, sentiamo, vediamo un po'. Cosa volete inserire nel patrimonio dell'UNESCO?
3: Buongiorno, patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
3: Pino Daniele e Massimo Troisi.
0: Pino Daniele, ci sta tutto.
4: Mangani, ma perché devi sempre alla fine spostare il microfono? Abbiamo spostato poco.
0: Ma ci spostano poco. Cioè sanno tutto, ragazzi. Già mi sono spostato.
5: Oi Antonio, Manganiello, buongiorno. Io patrimonio UNESCO.
0: Avvocato, vieni.
5: Sì. Tutto patrimonio, UNESCO.
0: Patrimonio di lui,
5: ma no, perché... solo UNESCO, non UNESCO. Saluti, Silvestro da Rossi.
0: Ti abbraccio forte, molti hanno detto patrimonio dell'UNESCO ed è UNESCO. Questo è importante, vuoi specificarlo, mi raccomando.
6: Buongiorno, patrimonio dell'UNESCO, agenda Zare.
0: Agenda Zare di
6: Noggia. UNESCO, il Casatiello di Sant'Arpino e i Friarielli di Villa Literno.
0: I Friarielli di Villa Literno, fantastico.
6: UNESCO.
0: Sì.
7: Non esageriamo.
0: Non esageriamo. Attenzione, è arrivato l'avvocato Vigliotti. Momento.
6: Ciao Manganiello.
0: Ciao.
6: Quentin NCC di Napoli.
0: Vai.
6: Patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
6: I padri che soffrono in silenzio.
0: Quello è una sofferenza.
7: Bravo.
0: Soprattutto quelli separati.
7: Bravo.
0: Come no?
6: Ci sta.
7: Guarda a famiglia.
0: No, ho fatto le separate in generale.
7: Guarda a famiglia.
0: Patrimonio dell'UNESCO, anche le donne separate, pure quelle. Patrimonio dell'UNESCO, ragazzi, ci sta. Va bene.
7: Ma tu adesso vorrai chiedere.
0: Sì.
8: Andò, buongiorno, buongiorno a tutti i Pipi Strevez. Andò, mi mettessi a mia moglie come
0: bene.
8: Patrimonio dell'UNESCO quando sei un cazzo bello e buono senza niente.
0: Sì. Ok.
8: Anganiello, buongiorno, patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
8: Scaldini che ha ritrovato tuo postra capo.
9: Andò, patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
9: Povisellin e Rocco Siffredi.
0: Vabbè, basta.
6: Patrimonio dell'UNESCO.
7: Fine, questa è.
8: Patrimonio dell'UNESCO, momento che te ne vai, Manganiello.
0: Allora, se ti conosco bene,
7: adesso io ti chiedo.
0: Hai occhi sornioni, qualcosa stai per dirmi?
7: No, sta dicendo. Sì.
0: Vabbè, già
7: sta. Vorrei sapere, ma tu sai che cos'è l'UNESCO?
0: L'UNESCO.
7: L'UNESCO.
0: UNESCO, sai. Unione.
7: Sì.
0: Ma perché adesso sempre caduto?
7: Insomma, il patrimonio dell'UNESCO.
0: È una
7: il patrimonio dell'UNESCO, sai? Dell'UNESCO.
0: UNESCO,
7: sai
0: UNESCO.
7: Sai che cos'è?
0: È qualcosa che merita di entrare di diritto in un patrimonio, capito? Cioè, quindi è talmente importante anche
7: la
0: festa di Gigi.
7: Ma qual è la dicitura esatta dell'UNESCO?
0: Diciamo l'acronimo UNESCO cosa significa?
7: La dicitura usata.
0: Allora, Unione Nazionale.
7: United National.
0: Oh, aggiungerate veramente National
7: Education Scientific and Cultural Organization.
0: Allora in italiano che significa, in poche parole?
7: Quello che hai detto tu, però voglio dire devi saperlo che cos'è l'UNESCO. Che cos'è? Cioè la sigla UNESCO che cosa significa? Usa per Unite. La N sta per Nation, quindi le Nazioni Unite.
0: Sì.
7: Educational.
0: Educational, ok.
7: l'istruzione, la cultura.
0: Facendo un po' biglioso.
7: Scientific and Cultural Organization.
0: Vabbè, alla fine si sa che cos'è, ma non ha mai specificato. Perché...
7: Come lo dobbiamo dire? Tu parli dell'UNESCO,
0: capito,
7: non sai che cos'è l'UNESCO.
0: Ma si sa che cos'è l'UNESCO, cioè fondamentalmente l'abbiamo detto, non è che dobbiamo andare nei dettagli adesso, hai capito? Il mood del pipistrello, non
7: l'ONU,
0: lo può sapere.
7: L'ONU, che cos'è l'ONU?
0: L'ONU.
7: L'ONU.
0: L'ONU, l'ONU. Allora, Organization National United. Faccio manate, però quello doveva essere, per forza. Vabbè,
7: sei
0: vabbè.
7: Il numero uno.
0: Vi lascio con Gianluca Vigliotti, patrimonio dell'UNESCO, anche
7: attenia,
0: Vigliotti.
7: Attenia.
0: Saluto anche Giuso. L'ultimo, una sì, telefonata così. Sì, vabbè, pronto? No. Vai,
10: pronto, va, Antonio, buongiorno, Francesco.
0: Francesco. Eccolo, vai, Francesco, buongiorno.
10: Volevo dire due cose velocissime. Vai, allora, la pronuncia dell'inglese dell'avvocato è sì, veramente... sì, molto molto brutta.
7: Sì, ok. L'avvocato
10: ieri è andato a mangiare a scrocco grazie al Napoli. Ogni tanto pure l'avvocato scrocca.
7: Sono andato al lavoro, c'era una conferenza stampa, c'era un light lunch.
0: Ah, sì, a Palazzo Petrucci, giusto?
7: Light lunch a Palazzo Petrucci.
0: E giù da Gigino Zuzzusi invece. Hai visto che differenza?
7: Non c'era differenza, mi sembra normale.
0: È uguale.
10: No, perché mi è arrivata voce di saputo, tre quarti Montepulciano d'Abruzzo.
0: Veramente, sì, vero?
7: Perché io non bevo. Sì.
0: Non bevo, è astemio, è astemio.
7: Non bevo a pranzo. Francesco. Le tue informazioni, Francesco, sono errate.
0: Diciamo che sei un po' manganializzato ieri.
10: Comunque, Antonio, sì, io farei patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
10: La signora che ti dava soldi e si è citata.
0: Ancora, basta, ragazzi.
7: Complimenti, è stata una telefonata interessantissima.
0: Sono 24 ore che si parla di questo, sì, basta. Ancora.
7: Tristemente.
0: Ultima.
10: Andò.
0: Sì, vai. Vai.
11: Questa volta devo prendere le due parti. Ho
0: pensato,
11: non sai che significa, però l'avvocato è intelligente, non è che lo sapeva meno.
0: L'ho visto, però io devo mantenere il gioco, ragazzi, ovviamente.
7: Per non sbagliare. Mamma mia, veramente.
0: No, non posso andare oggi, purtroppo.
7: Meno male.
0: Gli ho mandato un messaggio poco fa. Mi sono dimenticato di dire che non posso andare oggi.
7: A che siamo succede proprio?
0: Succede proprio
7: chiude,
0: la
7: mo chiude
0: non
7: proprio
0: mi ha risposto. Pensa un po'.
7: Pensate, sarà una giornata tremenda per
0: triste,
7: lui.
0: Triste, tristissima.
7: Senza la tua capa.
0: Bravo. Risparmio due ore, voglio dire, di lavoro.
7: Soprattutto 5 euro, vai.
0: Bastardo. Stato buono, ciao Ciruzzo. A lunedì.
12: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da Gianluca Miranda. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata in provincia di Napoli e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. La decisione giunge a un mese dalle clamorose dimissioni del sindaco del comune torrese Corrado Cuccurullo, che guidava un'amministrazione di centrosinistra, giunte dopo l'attacco pubblico del procuratore Nunzio Fraiasso sulle ombre e opacità nell'amministrazione locale. Da alcuni mesi era al lavoro a Torre Annunziata la commissione di accesso che aveva appunto il compito di verificare la situazione, il cui responso è stato determinante ai fini della decisione assunta dal Consiglio dei Ministri. È in fase di ripresa il giovane 17enne che nella serata di lunedì è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo aver assunto il cosiddetto miele dello sballo. Il ragazzo residente ad Arzano è ora vigile e stabile, non sarebbe più in pericolo di vita. Insieme a due amici di 19 e 22 anni avrebbe acquistato online la sostanza probabilmente tramite un canale Telegram. I sintomi sono comparsi immediatamente grazie al tempestivo intervento dei genitori del minore. È stato allertato il 118. I ragazzi sono stati inizialmente trasportati all'ospedale di Frattamaggiore, successivamente il 17enne è stato trasferito al San Paolo di Fuorigrotta, mentre i due amici, dopo le cure del caso, sono stati dimessi in stato di shock. La procura di Napoli Nord ha avviato un'indagine per far luce sull'episodio e ha contestato ai due maggiorenni l'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti. si è conclusa tragicamente dopo quasi 4 mesi di lotta tra la vita e la morte. La vicenda di Daniele Cesarino, 51 anni, deceduto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era ricoverato dallo scorso 7 febbraio in seguito a gravi ferite riportate durante un'aggressione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito dal fratello Luca Cesarino, 40 anni, con una sedia di metallo al termine di un acceso litigio scoppiato all'interno dell'abitazione di famiglia. L'imputato è ora accusato di omicidio volontario. La chiusura con lo sport: il calcio è attesa in questi giorni la risoluzione consensuale tra il Milan e Massimiliano Allegri, che sarà pronto poi a firmare il suo contratto con il Napoli. Il Napoli non ha ancora un allenatore, le norme federali non ce lo consentono ancora. Così ieri il presidente De Laurentiis a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi in vista della prossima stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al bar dello sport con Gianluca Vigliotti.

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, benvenuti amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con l'amico Ciro Froio in cabina di regia che è pronto come sempre per accogliere i vostri interventi, 081 546 6873. Abbiamo ascoltato ieri, ne abbiamo ovviamente dato conto, della conferenza stampa della presentazione dei ritiri tra Di Maro e Castelvisango con il presidente De Laurentiis, che ovviamente non ha potuto annunciare quello che è, da un punto di vista regolamentare, il nuovo allenatore. Dobbiamo aspettare questa risoluzione, che si sciolga il rapporto contrattuale tra il Milan ed Allegri, e poi il Napoli ovviamente potrà annunciare. Il presidente si allontana dall'Italia per un breve periodo, ma comunque ciò non significa che possa comunque continuare ad operare. Italiano invece potrebbe andare al Besiktas, molto vicino l'accordo con la formazione turca. Ricordo anche il numero di WhatsApp per fare una chiacchiera, perché oggi è giornata di calendari, e come vi avevo anticipato ieri, ve lo ricordate, vi avevo detto, l'ha confermato il presidente, che il Napoli chiede e ottiene sempre di poter giocare la prima giornata di campionato fuori casa, quella del 22-23 agosto, perché dopo che ci sono adesso i concerti, si comincia stasera ovviamente con i concerti al Maradona, il Napoli ha bisogno di un attimo di tempo in più per risistemare il terreno di gioco dello stadio Maradona, e quindi la prima giornata di campionato in casa sarà la seconda di campionato, e vedremo con chi. Insomma, ci saranno due turni infrasettimanali, due soste un po' più lunghe da due settimane. E come al solito questo maledetto calendario asimmetrico, che non si capisce nulla sulle gare di ritorno. Allora 342 00 00 100 per i vostri messaggi WhatsApp, e poi arrivano anche i WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Segnalo a Ciro Froio, uno dei suoi preferiti, il mitico già Federico 49, che già si è esibito, c'è Mauro Perfetti, insomma già ci sono tutti. Andiamo a salutare un po' di amici in questo fine settimana. Amico mio, buon caffè, Patrizio da Napoli, forza sempre Napoli, amici del Bar dello Sport. Ho sentito che De Laurentiis ha dato il via libera a KDB e Lukaku di poter lasciare il Napoli. Luigi da Mantova: KDB lo terrei ancora. La risposta è stata molto netta, in base alle dichiarazioni rilasciate da De Bruyne e da Lukaku in maniera separata prima dei mondiali, e De Laurentiis si è detto: vediamo chi è il nuovo allenatore, se considerano i due giocatori indispensabili, com'è la situazione, insomma ha lasciato aperte qualsiasi tipo di porta. E poi buongiorno, buon caffè a tutta la famiglia del Bar dello Sport. Enzo dalla falegnameria, anzi no, Enzo dalla gelateria di Rapallo, gelateria di Rapallo sempre presente. E poi anche questa mattina vi ascoltiamo mentre prepariamo i taralli. Un abbraccio e forza Napoli da parte di Gennaro, Giuseppe, Alessi, Antonella della taralleria napoletana. Ciro, dobbiamo andare a San Biagio dei Librai perché ci aspettano i nostri amici per offrirci dei taralli. Come tutte le mattine alle 9, passeggiata con Lizzy, la mia cagnolina, sintonizzato tramite app su Kiss Kiss. Che bello, Gaetano da Pomezia, che salutiamo. C'è anche Massimo: qual è il vero Milan di Allegri? Quello dell'andata quando stavano in cima o quello del ritorno disastroso? Non lo so, mio caro. Salvatore Piccoli, Arcangelo Snyder, un bacione anche al nostro Domenico, che mi pare che sia in linea. Domenico, ci sei?
1: Sì, Gotti.
0: Amico mio, come stai?
1: Bene.
0: Sei pronto per questo? Allora, facciamo, ecco, la domanda del giorno che facciamo a Domenico è questa: qual è la prima squadra che vuoi incontrare nel calendario, la prima giornata di campionato? Il Napoli contro chi deve giocare?
1: No, Sampdoria.
0: Non lo so, dimmi tu, chi vuoi incontrare la prima giornata?
1: Lecce.
0: Il Lecce, Lecce-Napoli la prima giornata. Se indovini anche questa, Domenico, sei un mito. Lecce-Napoli la prima giornata, secondo Domenico. Va bene, vediamo i nostri amici.
1: E Gotti?
0: Si gioca in trasferta, e quindi vorrei giocare con una squadra, diciamo così, una neopromossa. Mi andrebbe bene il Monza? Va bene il Monza, Monza-Napoli? Che dici?
1: Sì.
0: Va bene, vediamo che cosa succede.
1: A lunedì.
0: Anche
1: posso salutare tutti, posso?
0: Ma certo che puoi salutare tutti, Domenico, certo che puoi salutare tutti.
1: A te, a Felice, Ignazio, a tutti su Napoli.
0: Bravo, bravo, grande, anche Ignazio, sì. Va bene, Domenico, ti vogliamo bene, un bacio forte, ti raccomando. Eccoci qua, è collegato anche il nostro amico Michele Botti, al quale mando un grande abbraccio e lo saluto. Come funziona quest'anno con il calciomercato? Il Napoli può comprare, deve sempre prima vendere? No, no, è libero, libero. Mario Gusto Restaurant Santa Maria Capovetere ha riscattato già Holland per 44 milioni. Buon weekend a tutti voi e alla mia radio del cuore. Grazie per i complimenti, il nostro amico Enzo, che saluto con un affetto. Il Napoli non riscatta Elmas, ora il nostro buon Domenico deve cambiare il suo marcatore preferito. E poi c'è lo Napoli Forever, un buon saluto a tutti, buon weekend, la Falegna Maria Art of the Wood di Ponticelli, sarebbero i colleghi di quelli di Casoria. Martina, mi ascolto i podcast, Ignazio, Felice, sono mitici, quanto mi manca il Napoli. La nostra Martina da Napoli, mi hanno chiamato per un sondaggio sulle emittenti. Alla fine ho detto alla signora al telefono, stiamo perdendo tempo, io sono sempre su Radio Kiss Kiss. Brava, bravissima, bravissima. Allora, oh, a proposito, ho saputo, caro Ciro, sentivo in radio, venente veniva a Kiss Kiss, che oggi è il compleanno di Ascanio, giusto? Oggi è il compleanno di Ascanio, fa 18 anni Ascanio. E abbiamo Ascanio, ha chiamato anche Ascanio, che piacere, che onore, Ascanio, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, sì, ho chiamato proprio per questo, perché oggi è il mio compleanno.
0: Ma guarda, dovevamo chiamare noi te, so che l'ha fatto il tuo amico Manganiello. Quindi
2: sì, l'ha fatto il mio amico Manganiello, lo confermo.
0: Ti facciamo gli auguri, veramente di cuore, sei diciottenne ormai, sei diventato maggiorenne, davvero tanti,
2: esatto.
0: Davvero tanti
2: ora,
0: auguri.
2: Ora non potete più obbligarmi ad andare a scuola, che Manganiello lo senta, anche se ci vado.
0: Scusami, non ho capito, scusa, questa cosa qua, non, cioè, prima dicevamo il fatto che tu dovevi andare a scuola, ma perché giustamente è una cosa che tu devi fare, cioè, tu, ma che è l'ultimo anno questo, devi ancora fare un altro anno di liceo?
2: A settembre devo fare l'ultimo anno, però lo faccio.
0: Scusa, ma quindi non è, ci devi andare a scuola, devi prendere la maturità. Scusami.
2: Certo che la prendo, era per dire.
0: Ah, era per dire, vabbè, e comunque voglio dire, va bene così. Senti Ascanio, ma tu chi vuoi la prima giornata di campionato nel Napoli? Con chi deve giocare?
2: Non lo so.
0: Non lo sai, va bene. Stasera, ho saputo, siamo stati invitati tutti quanti a Casoria, veniamo da te al compleanno. Va bene, veniamo tutti quanti insieme. Va bene, Ascanio, tanti auguri.
2: È già una buona cosa che Manganiello non ha ancora chiamato.
0: Ma scusi, ci hai parlato prima con Manganiello, non capisco perché dovrebbe richiamare.
2: Ma quello normalmente chiamava sempre quando io chiamavo a te.
0: Lo so, vabbè, ma capi, ma oggi è il tuo compleanno, non ti vuole, capito? È una cosa. Oggi è una giornata speciale, non vorrà interferire in questa storia. Va bene. Ascanio, un bacio, auguri, tanti auguri. Divertiti stasera. Ti raccomando. Quante donne vengono? Quante donne vengono?
2: Sono più femmine che maschi.
0: Mamma mia, scatenati Ascanio, un abbraccio. Va bene, scatena. Ciao ciao, ti abbraccio. Buongiorno al bar Lello da Quarto, mi fate gli auguri di compleanno anche a te, grande Lello da Quarto, 63 anni, complimenti a tutti i cantanti, a Eli e a Giovi. Sono Enzo da Tivoli, non potendo incontrare il Verona nella prima giornata, speriamo di poter incontrare il neopromosso a Monza. Sì, anch'io sono convinto. Il calendario asimmetrico ha uno sviluppo che tiene conto delle esigenze delle squadre impegnate in Europa. Gennaro, sì, è vero. Alla prima di campionato, meglio una tra Juve e Milan, che sono in confusione totale, saranno sicuramente ancora tutte da organizzare. Fabio. E poi vi ascolto alla guida, Andrea da Bolzano, fa fredda, grande Andrea da Bolzano nel pullman, saluti affettuosi e tanti auguri ad Ascanio. Vedi, Franci da Licora ti fa gli auguri, la nostra amica Franci, buongiorno, mi piacerebbe che Kedibi rimanesse qui, ne abbiamo visto solo il 10% delle potenzialità, potrebbe essere la chiave della prossima stagione. Antonio da Rione Alto. Beh, è vero, voglio dirti ragazzi, bisogna capire, intanto dove vediamo il mondiale. A proposito di mondiale, secondo me sarebbe opportuno che il Napoli affrettasse leggermente la situazione per il rinnovo del contratto di Scott McTominay. Non vorrei che questo mondiale potesse essere, diciamo così, foriero di ulteriori interessi per Scott McTominay. Insomma, dobbiamo essere abbastanza preoccupati e attenti, insomma, vediamo bene. C'è anche Noah Lang che fa il mondiale con l'Olanda, poi la settimana prossima sono curioso di capire secondo voi chi potrebbe essere. Intanto continuano a arrivare i messaggi, per carità, Paolo hai ragione, Venezia la prima partita, sì, non sarebbe male il Venezia. Enzo, autista di camion Conad, un bacione a Domenico, se puoi salutare tutti gli autotrasportatori, ma lo faccio volentieri, il grande Enzo con il suo camion. E poi, no, avvocato, la prima di campionato, meglio una tra Juve e Milan, anche tu. E poi Domenico è il patrimonio dell'UNESCO, se è vero. E poi buon weekend a tutti gli amici del bar, un saluto affettuoso a Nonna Rosa, che metterà su tinto cuore. Pure a me la telefonata di Nonna Rosa qualche giorno fa è stata veramente molto bella, ce l'ha scritto Massimo Pazzi. Intanto c'è Gianni in linea, ciao Gianni.
3: Avvocato carissimo,
0: ciao, buongiorno a lei. Buongiorno amico mio, buongiorno, eccoci
3: ogni
0: qua.
3: Quando la incontro nel Superò di via Petrarca, è un grande.
0: Salutiamoci, voglio dire io.
3: Devo, no, io vi saluto sempre.
0: Già fa la spesa ogni tanto, lo sai che devo badare mio figliolo, quindi.
3: Niente, avvocato, volevo dire, ma secondo lei, per addolcire un po' questo presidente che sembra così duro con i
0: calciatori, ieri non è stato particolarmente duro, insomma. Ma mi sembrava
3: una stoccata a De Bruyne, a Lukaku, un po' qualche giornalista ha fatto una domanda un po' più comoda, per esempio, che stai
0: ma non sarebbe con... non sarebbe ADL.
3: È solo questo lo dobbiamo amare per com'è alla fine.
0: Vabbè, comunque ieri, voglio dire, ha risposto a domanda, ha risposto, quindi non poteva rispondere sull'allenatore, non poteva rispondere su quello che non può ancora, diciamo così, contrattualizzare, perché questi regolamenti impongono ovviamente delle regole, delle situazioni particolari. Tanto sappiamo tutto, sappiamo tutto. Gianni, ci vediamo oggi pomeriggio, già fa spesa, quindi oggi pomeriggio ci vediamo.
3: No, più verso le 7:30.
0: 7:30 sto là. Vabbè, 7:30.
3: Okay,
0: arrivederci. 081 546 6873, fatemi sapere chi volete incontrare alla prima giornata di campionato. Buon dia dal bar dello sport, dalla Costa Brava, che spettacolo ragazzi, una foto meravigliosa. Chicco, non vedo l'ora della conferenza stampa di Allegri, e chissà quando ci potrà essere. Secondo me adesso il presidente non c'è, insomma prevedo tra fine giugno e luglio. Salvatore, lo chef Giuseppe, il Corriere del Tecnopolo, il nostro punto di vista, Allegri è meglio di Conte? Ci aspettano, io vi ripeto, quando verrò a Roma ci sarò, verrò a trovarvi. Fratelli in fede, io vorrei non colorati. Antonio dall'Austria vuole la Juve. Buongiorno a tutti il bar, complimenti. Grazie, Francesco TDG. Buongiorno, in Napoli la prima giornata gioca a Venezia. Vinceremo il campionato e faremo una grande Champions. Sono Tony, quale sarebbe il tuo calendario ideale? Beh ragazzi, è inutile sottolinearlo, cioè è normale che se io gioco col Venezia la prima fuori casa, poi gioco con Lecce in casa, poi vado a Monza, cioè mi sembrerebbe la prima partita di campionato a Fiorentina-Napoli, pasticceria Martinello da Montebelluna. E poi buongiorno a tutti il bar, abito a Casoria, mi chiamo Domenico e voglio sapere stasera dove festeggia Ascanio. Andate in giro, ha invitato tutti Ascanio ragazzi, e quindi potete andare tranquilla. Felice, tu stasera vuoi andare alla festa di Ascanio?
4: Ah, senz'altro, Ascanio, buon 18 anni, sono bellissimo, oggi è lì, il tempo vola, non ce ne accorgiamo.
0: Tu sei appena, da poco hai fatto 18 anni, quindi sei un maggiorenne. Sei un maggiorenne.
4: Sempre un saluto al mitico Domenico,
0: sì.
4: Giorgia, Sofia, tutti nonno qua. Guido.
0: O Napoli
4: è in mani sicure,
0: sì.
4: È un nuovo presidente,
0: sì.
4: È il Maradona dei nostri presidenti,
0: sì.
4: Seguitelo. E il calcio cambierà, voi non volete seguirlo, fate i fatti vostri, forza Napoli, giallo.
0: Ma Felice, la prima giornata di campionato con chi gioca in Napoli?
4: Magari con la Juventus.
0: Con la Juventus, a Torino, insomma, non mi pare che
4: lo so, ho detto una cazzata pure stamattina.
0: No, insomma, hai detto una cosa difficilmente verificabile.
4: Va alla classifica. Preferirei Venezia, va.
0: Venezia pure tu.
4: In Laguna.
0: Vai in gondola Felice a Venezia.
4: Vabbè. Grazie Gianlu, come ciao. Sempre, forza Napoli.
0: Ciao, ti abbraccio.
4: Chisse Napoli.
0: Comunque le dobbiamo incontrare tutte, vincerle tutte. Luigi da Carinario, la prima giornata sarebbe bello Inter Napoli, 1-2. Paola da Casal di Principe. E poi c'è Adele. Ma se almeno non libera Allegri, De Laurenti, sarà un piano B. La prima sarà Venezia Napoli. Ragazzi, votatissima questa Venezia Napoli. A me sinceramente dà fastidio sentire sempre che il nostro tempio del calcio, come lo definisce De Laurentiis nel modo in cui lo dice, in questo tempio ci ha giocato il giocatore più forte del pianeta, si riferisce allo stadio ovviamente, il nostro amico Ciro in Smart Working, va a giocare nello stadio nuovo della Laurenti, siamo quasi a settembre, mettiamo la seconda pietra, vedremo. Mi iscrivo al Toto Trasferta, spero Bologna o Sassuolo, no? Il Sassuolo no, perché ha giocato l'anno scorso, quindi il Sassuolo è escluso, l'unico che possiamo escludere è il Sassuolo. Vivendo a Rimini, lì ho vicino, ci porto anche mia figlia di 8 anni, René, lo saluto con affetto. Antonio dall'Austria che saluta. Allora, ho risparmiato 25 euro mentre vi ascolto, lavo l'auto, che carino. Beh, bellino, all'autolavaggio che sente noi. Giovanni, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluco.
0: Buongiorno Gianluco. Eccoci, Giovanni, dove sei?
5: Pomigliano.
0: Dove ti trovi?
5: Pomigliano d'Arco.
0: Pomigliano d'Arco, i mitici amici di Pomigliano d'Arco. Giovanni, dici tutto.
5: Ma dimmi una cosa, ma...
0: Sì, dimmi. No, non lo sentiamo da un po', lo salutiamo con affetto, l'importante è che stia bene.
5: Sta bene,
0: non lo sentiamo da un po', ma sta bene, tutto a posto la cosa.
5: Ha già avuto imparato a mangiare la soffritta?
0: Sì, tutto a posto, anche quello
5: non
0: è andato...
5: Non è vero, sei bugiardo.
0: Sono bugiardo. Giovanni, tu che cosa ti sei mangiato ieri sera?
5: Come?
0: Che ti sei mangiato ieri sera?
5: Non mi ricordo.
0: Giovanni, stamattina con che cosa hai fatto colazione, Giovanni?
5: Colazione latte e biscotti.
0: Latte e biscotti, ti auguro una buona giornata.
5: Devo fare colazione la mattina perché dipendono le pinnole.
0: Le pinnole, le famose pinnole, bravo Giovanni, ti raccomando.
5: È un po' problema, capito?
0: Lo so, ti capisco. L'importante è prendersi le pinnole a prima mattina. Grazie.
5: La prima partita che sono andato a vedere, sai qual è stato?
0: Dimmi, Provercelli Napoli, qual è stato?
5: Indovini qual è stato?
0: Non lo so, dimmelo tu. Pro Patria Napoli.
5: Non colorato.
0: Ah, con la Juve, va bene.
5: Annullavano il gol a Canin.
0: Ricordi? Insomma, non tanto, però va bene lo stesso. Giovanni, abbraccio, non ti scordare la pinnola. Non te la scordare. Genoa Napoli, la prima partita, ci scrive il nostro amico Carmine. Genoa Napoli, perché no? E poi tantissimi saluti dal Conero, della città dorica legata a un gemellaggio storico, Marco d'Ancona. Sono andato una volta, c'era una partita di Coppa Italia con Ancona Napoli. E poi buon weekend a tutti i tifosi. Ciro dalla provincia di Cuneo, che bello, tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando da fuori Napoli. Eviterei una neopromossa la prima giornata perché l'entusiasmo del debutto in casa può provocare brutti scherzi. Ecco, Tonino Mommo pensa così. Poi no, non ha parlato di conferenza degli infortuni De Laurentiis. Vado a fare la spesa, avvocato, io vado a fare la spesa verso le 19:15, mi trovo là. Chi è? Non c'è firmato Antonio e Laurentino, per me la prima col Frosinone. Perché no? Meglio cominciare bene, vero? C'è anche il Frosinone, oltretutto trasferta molto vicina, con uno stadio di proprietà molto bello, quello del Frosinone. Raffaele, buongiorno.
6: Buongiorno dottor, è un piacere parlare con lei, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, hai pillole da prendere stamattina, no? Prima...
6: No? Già l'ho preso.
0: Ah, già hai preso, anche tu il pinnolo, vai Raffaele.
6: Dottore, allora io direi il Monza.
0: Pure io, mi piace sto Monza.
6: Poi una gentilezza, questo ho avuto il piacere di parlare la seconda volta con lei perché veramente è difficile. Se gentilmente mi fate tanti auguri, già la spiegai l'altra volta, Paolo dell'aeroporto.
0: Come no? Paolo, me lo ricordo l'altra volta, sì.
6: Presidente del gruppo dei tifosi del Napoli, dell'aeroporto di Napoli.
0: Ma lo facciamo con piacere, all'aeroporto ci staranno ascoltando tutti, lo salutiamo Paolo, un grande abbraccio da parte di Raffaele, da parte di tutti quanti noi, grande Raffaele.
6: Dottore, lei è un grande e sempre forza Napoli.
0: Sempre, un abbraccio a te, salutiamo Paolo, grazie Raffaele, un abbraccio. Se fosse Frosinone Napoli, vediamo. Poi... No, non lo posso dire. C'è Salvatore che mi chiede di dire una cosa su Vincenzo, ma non la posso dire. Speriamo di prendere una big, perché da settembre a dicembre saremo occupati in un calendario complicato per via della Champions. Sì, anche se nel calendario che sarà sviluppato, le squadre che giocheranno in Champions League e in Europa League non potranno scontrarsi a cavallo dei turni, appunto, delle coppe. Quindi, cioè, voglio dire, se Napoli-Juve non potrà mai giocarsi se... No, la Juve no, perché la Juve non fa la Champions. No, però farla la Europa League. Cioè,

0: messo come suoneria telefono la voce del presidente. Quando si sente telefonicamente con quello che invita il Napoli al ritiro per 4 milioni, il presidente gli dice: se vuoi 20 milioni così non l'ha chiamato più. Antonio da Marano si è raccontato delle tournée. E poi Luigi da Mantova, che lo salutiamo. Sento Antonio perché poi devo andare in pubblicità. Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Mio caro, buongiorno a te, eccoci.
1: Buongiorno, avvocato. Senta, avvocato, io praticamente ormai le conferenze stampa di De Laurentiis sono sempre da sentire con molta attenzione, perché lui ci dice delle cose che poi ci dice e non ci dice.
0: Sì.
1: Però almeno quello che ho percepito io, non so se è anche una sua impressione, ci ha fatto capire che se non riesce a fare lo stadio lui andrà via.
0: Non lo so, io ragazzi non ve lo so dire sulla
1: perché
0: questione.
1: Nel passaggio in cui dice se non mi fate stancare, poi sì, ovviamente siccome lui anche in precedenza con la famosa conferenza di addio di Conte, lui ci fece capire tra le righe, anche se noi non volevamo, almeno io personalmente, che arrivasse Allegri, però alla fine ha preso Allegri.
0: Sì.
1: Ce lo disse in quella conferenza stampa. Allora lui magari ieri ha focalizzato il suo intervento molto sullo stadio, quindi ho percepito che
0: è una sua desiderata, mi pare evidente, lo dice sempre che lui preferirebbe lo stadio nuovo rispetto alla ristrutturazione del Maradona.
1: Se non mi fate stancare, cioè ha voluto, che cosa ha voluto farci capire? Che almeno alle istituzioni, se non a noi tifosi,
0: certo, ma
1: se non riesco a fare questo stadio, siccome lui ha poi esplicitamente detto che questo nuovo quinquennio sarà focalizzato sulle strutture.
0: Sì, è vero.
1: Era una cosa.
0: Ha detto che per il centro
1: sportivo.
0: La cosa che mi interessa molto è che la prima parte della risposta ha detto: non c'è problema per il centro sportivo, cioè significherebbe che siamo in proiezione molto avanzata, me lo auguro. Sullo stadio, ragazzi, lo stadio ci sono delle cose che salgono e sovrastano le nostre teste, no? Ci sono aspetti procedurali, amministrativi, burocratici che vanno al di là delle volontà.
1: Avvocato, lui mi sembra molto fermo su questo discorso.
0: Sì, sì, per carità, lo conferma, preferisce lo stadio nuovo alla ristrutturazione del Maradona. Adesso bisognerà capire che cosa succederà, ragazzi. L'importante è che però il centro sportivo vada per i fatti suoi, che comunque cominci a farlo. Antonio, ti devo lasciare che sono in drammatico ritardo.
1: Avvocato, buona giornata.
0: Un grande ritardo. Saluto l'amico Gennaro che dice che la Bild, sapete, il giornale tedesco molto importante, parla dell'interessamento del Napoli a Can Ozun, che è un grande talento dell'Eintracht, che però è una bottega carissima. I mondiali potrebbero far lievitare ulteriormente la sua valutazione. Vedremo. Pinnole e Gianluco, patrimonio dell'UNESCO. Gelson da Norimberga. Ciro, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con il Bar dello Sport.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me. Scopri

0: nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
0: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Allora, ci sono ovviamente gli appuntamenti di oggi alle 18.30. Calendario della Serie A, conosceremo la prima avversaria del Napoli nel weekend tra il 22 e il 23 agosto. Il Napoli giocherà fuori casa, come avevamo anticipato ieri e confermato dal presidente. Vedremo contro chi, ci scrive Raffaele da Mantova, contro il Cagliari. Vediamo che cosa accade. Il nostro oggi ultimo appuntamento, poi ci rivedremo ovviamente lunedì per attendere questa ufficializzazione di Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Capiremo quando si svilupperà la sua risoluzione del rapporto contrattuale con il Milan. 081 546 6873, c'è Leo a telefono, tra poco arrivo da lui e arrivano tanti messaggi, ne leggo qualcuno al 342 00 0010. Io voglio Roma-Napoli, Alfonso il Saldatore. E poi è arrivato un pezzo, se può interessarti Ciro, se non sei già pieno per il Festival Bar dello Sport alle 9.29, vedremo di chi si tratta. Non condivido la teoria secondo la quale non bisogna lasciare lo stadio Maradona perché ci ha giocato Dios. Vediamo stati belli in Europa, abbiamo stati vetusti inadeguati, spero che anche il Napoli possa avere quanto prima uno stadio di calcio all'avanguardia. Antonio da Rione Alto. Raffaele ci dice Cagliari-Napoli oggi per favore, poi il centro sportivo dipende solo da lui, ci scrive Emilia da De Laurentiis, mentre lo stadio dipende esclusivamente dalle istituzioni. La domanda è perché non si inizia con il centro, magari risolviamo l'anomalia clamorosa della mancanza della sede. E poi certo dover interpretare a leggere fra le righe, ma non si potrebbe essere chiari, Vincenzo over 50. E poi Buondì chiamava alcuni mesi fa un signore che vive al nord, come sta Anni? Ah, forse ti riferisci ad Attilio, è vero, è un po' di tempo che non sento Attilio, ma lo salutiamo. Leo, eccoci qua, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, è un piacere parlarle, è la prima volta che chiamo. E quindi è un piacere particolare.
3: Ma il piacere è mio, lei sei nostro ospite, io sono ben felice che tu sei arrivato qui al nostro bar dello sport. Vai Leo.
4: Allora avvocato, in primo luogo secondo me giochiamo a Venezia la prima.
3: Non sei il primo che lo dice.
4: Lo so, si sta diffondendo molto questa cosa. E poi relativamente alla conferenza del presidente ieri, diciamo tutto bene, tutto perfetto, però quel termine che il presidente usa sempre, quella parola sbagliata, il famoso cesso non va bene,
3: lo so,
4: è uno stadio che noi abbiamo il cuore,
3: non ti posso dare torto, anche io sto male, non ti posso dare torto, hai ragione Leo, ti devo dire la verità, pure io sto male quando sento sta cosa, ma lui purtroppo è così,
4: il presidente alcune volte scivola su queste cose, ma ormai ci siamo abituati.
3: È così.
4: Però dico io, anche la considerazione che fa lui di un nuovo stadio, cioè una cosa è farlo all'interno della città, lì c'è anche un impatto di visitatori, di persone, certo, tipo che si va in un museo, ristorante, ma se tu lo fai più in periferia, più lontano, io la vedo poi difficile che lui
3: però Leo
4: 24 ore
3: tu abiti a Napoli,
4: come dice,
3: tu sei di Napoli,
4: sì,
3: no? Tu sei di Napoli,
4: centro storico, sì.
3: Ma lo facciamo sto stadio a Napoli, all'interno, pensando insieme a te all'interno dove si può essere,
4: ma magari massimo Napoli Est. Ma la zona di Gianturco?
3: Non mi pare che sia possibile, da quello che abbiamo intuito, insomma. Non...
4: Io ristrutturerei tutta la vita il Diego Maradona. Non capisco il criterio del presidente, ma può essere che io, a me sfuggano determinate dinamiche di business, nonostante che sono un revisore dei conti, però il presidente dove vuole poi andare a parare questo nuovo stadio? Cioè, io ristrutturerei sempre il Diego Maradona.
3: Ed è quello sul quale stanno lavorando le istituzioni, per carità, con l'apporto ovviamente importante economico da parte della regione. L'intenzione, soprattutto anche in proiezione europei 32, è quello di ristrutturare il Maradona. Adelante, se non sta bene, ragazzi, vediamo come va a finire questa telenovela, perché comunque qualche cosa accadrà in questo senso, mi pare.
4: Avvocato, io le dico solo che secondo me l'anno prossimo vivremo una grande stagione.
3: E io ti benedico, Leo, come voglio dire, come nuovo adepto del nostro bar dello sport. Quindi ti aspettiamo presto, assolutamente. Oggi sei nostro ospite, puoi prendere quello che vuoi.
4: Grazie per l'attenzione.
3: Ciao Leo, un abbraccio. Eviterei il Frosinone, l'ultima volta che l'abbiamo beccato, la prima ci siamo classificati decimi, sì, però vincemmo. Per motivi scaramantici spero che giochiamo Verona-Napoli, ma il Verona sta in Serie B, scusa, come facciamo? Il Verona è retrocesso, caro Luigi. Scusate, ok il sentimentalismo, è vero che lo stadio non è all'altezza del nome, è uno stadio che cade a pezzi, senza servizi, sta meglio la gradinata della palestra della scuola di mio figlio. Hai ragione. Vicino Zevaglios, sì è vero, lo abbiamo detto ieri. Sono Maurizio, credo che alla base ci sia il cattivo rapporto tra presidente e sindaco. Io mi sento la prima Bologna-Napoli, Maurizio da Bologna, ovviamente ti farebbe piacere. Ascoltare Felice, Guido e altri che salutano sempre e comunque la piccola Sofia riempie il cuore di gioia, è vero. Poi dice, mi chiama Nino Nicois, dice, non so chi è più datato tra Felice. Se fosse lui vorrei proseguire il mio percorso, lo abbraccio forte, un saluto da parte di Nino al buon Felice, che il nostro Gianluca mi sa che il nostro presidente vuole la botte di vino piena e la moglie ubriaca, cioè vorrebbe che lo stadio, il centro sportivo e tutto il resto si farebbe con i soldi non suoi. No, vabbè, lui ha detto che lo stadio nuovo Francesco TDG lo farebbe con suoi investimenti. Buongiorno Gianluca, il bar dello sport è una ragione di vita. Nando da Ercolano, grazie amico mio. Raffaele, vengo da te, che poi c'è il Festival Bar. Raffaele, buongiorno.
5: Sono avvocato, Ello da Padova.
3: Oh, caro.
5: Mi chiamo Raffaele.
3: Raffaele, da Padova, Raffaele, da noi sei Lello. Vai.
5: Esatto. Avvocato, ieri ho sentito la
3: conferenza.
5: La conferenza.
3: Sì.
5: Non sono rimasto né tanto deluso, né tanto.
3: Vabbè, non ci sono state notizie.
5: Comunque.
3: Sei rimasto allegro o allegri?
5: Allegri.
3: Allegri.
5: Allegri. Le volevo chiedere una cosa.
3: Sì.
5: Ma. Con questa situazione dello stadio è fattibile o non è fattibile? Poi mando un saluto a tutti e buon fine settimana, forza Napoli sempre.
3: Ciao Lello.
5: La prima partita con Venezia,
3: pure tu a Venezia, volete andare tutti quanti in gondola a Venezia, ha vinto Venezia Napoli nettamente, poi oggi alle 18:30 il calendario, stasera non perdete il calcio della sera con Emanuele Calaiò per in diretta commentare ovviamente il calendario. Ragazzi, sullo stadio, ripeto, noi non possiamo fare previsioni. L'intenzione del comune, unitamente il sovvenzionamento da parte della regione, è quello di ristrutturare il Maradona, e mi sembra che ci siano passi molto in avanti. L'intenzione, la voglia, il desiderio della gente di fare uno stadio nuovo, io non so chi la spunta, cioè ragazzi, vediamo. Cara Franci, un abbraccio anche a te da Mater Dei, sempre con il cuore, un buon fine settimana a tutti. Buongiorno Azzurro, oggi vi ascolto da casa aspettando che mi arrivi il caffè da mia moglie Rita. Peppe da Veden, è brava Peppe, capito? Per me Lecce-Napoli, Vincenzo da Soccavo. Per la prima è importante andare a giocare in una città non particolarmente calda, quindi andrebbe bene per me Monza, Venezia o anche il Genoa e Ciro. Ragazzi, però Venezia, vi voglio dire solo una cosa. Venezia il 23 agosto, se fa caldo in laguna, ragazzi, è tosta, Quiz, per 5 secondi per rispondere, di quale città è la propatria Francesco da Ferrara? Vediamo. Parma-Napoli, è stato rinnovato il contratto di questa, questo allenatore giovane che sembrava dovesse andare via. E poi c'è Ivan da Madrid, propongo di fare il nuovo Maradona a Madrid, mi occupo di trovare il terreno, non sarebbe male. Torino-Napoli, buona la prima, forza Napoli sempre. Antonio da Marano, sei pronto Ciro? Andiamo con il Festival Bar dello Sport.
2: Festival Bar dello Sport.
6: E poi si può restare soli.
3: Chi è? Vasco.
6: Certe notti.
3: Ah no, Ligabue, Ligabue, scusi.
6: Sei andato via, Conte fa male.
3: È uguale, fa l'imitazione.
6: Così, così.
3: Bravo, uguale.
6: Certe notti sei allegro, o non sarei allegro mai.
3: Carino.
6: Ci vediamo da Aurelio, primo poi.
3: Bella questa. Bravo.
7: È Max Allegri, è Max Allegri, allenatore. E ta giacchetta, straccia cavratta. Tutti i tifosi fanno ammurare e cadnacciare e risultatista che allenatore Max Allegri, Max Allegri, speriamo scudetto ci porta.
3: Bravo.
7: Chissà se anch'essa
3: ecco la Robby
7: questa poi va

0: di testa all'ultimo istante, ma che grande festa, cavallo pazzo al posto suo e vuole arrivare, ma il re leone non si può dimenticare.
1: Tu sei un mito, Robby, sei un mito. Attenzione.
2: Domenico è solo domenico.
1: Ma che bello, Federico 49 a Domenico.
2: Che sveglia la nostra gioia.
1: Ma che bella sta canzone.
2: E quando sentiamo Viglio.

0: Ma che carino Federico.
1: E pronto i nostri cuori a gonfiare. E noi aspettiamo che telefona. E il pronostico che fa 1-0 al mas.
0: 1-0 al mas. Grande. Attenzione, gran finale.

0: Addirittura. Ho fatto anche l'intro, Mauro Perfetto, ragazzi, ho fatto anche l'intro. E vai.
1: Tutto iniziato, Raser e C.
0: Ah, proprio la storia.
1: Sento ancora che porta in alto questi colori.
0: Grande Mauro Perfetto, ma Federico 49 ci ha commosso con il suo omaggio al nostro amico Domenico. Oh, ringrazio il mio amico invece Raffaele da Positano, la mitica Positano. Che bello il bar dello sport con le sue pinnole di saggezza. Un abbraccio anche a te. Oggi ha stravinto Federico 49 con la dedica a Massimo, è vero, a Domenico e Massimo Pazza. Standing ovation per Federico 49 con la dedica al dolce Domenico. A Parma c'è un vostro collaboratore giornalista che mangia la polenta, Vincenzo. Bellissima la dedica al nostro Domenico della Federico 49, Peppino da Modena, e voto la grande Roberta, veramente brava. Marcello da Berto, ma Roberta, ragazzi, i testi di Roberta sono insuperabili, la nostra Mogol. La prima a Milano, vinciamo 4-0, così sarà contento Allegri e siamo felici noi. Bruno Amabile, standing ovation per Federico 49, grandissimo Mauro Perfetto. L'Eurovision sembra, caro Enzo. Federico mi ha fatto sorridere e piangere, è un grande, che carina. La mitica popatria di Busto Arsizio, ovviamente, grande Francesco da Ferrara, gli anni 60-70, protagonista in Serie A, ora tristemente in Serie D. Sì, perché è retrocessa, giusto? Quest'anno faceva la Lega Pro. E poi per Monza Napoli, Atalanta Napoli, solo per vicinanza, un abbraccio. Rosario Mele da Cremona che ci saluta. Grande Robbia, i complimenti di Emilia, Roberta. Federico, chi è che ti fa piglia collera? La prima di campionato sarà Empoli-Napoli, salutoni Ciro, ma l'Empoli sta in Serie B, che ragazzi, ma Busto Arsizio, sì è vero, non vi sentite presi in giro a parlare dello stadio? No ragazzi, ma ognuno esprime il suo pensiero. Tantissimi auguri da tutti noi della piazzetta Ritorno del Greco ad Ascanio, un bacio al piccolo dolce Domenico, Vittorio l'orologiaio. Sto salutando un po' di amici prima della pubblicità. Per me la prima è Parma-Napoli, Peppe d'Aversa. Vincenzo Segno, il presidente è chiaro, vuole lo stadio di sua proprietà per essere più forte come società, lo fanno tutti perché lui no. Sì è vero, ricordo anche una conferenza stampa da parte di Tommaso Bianchini, il dirigente del Napoli, insomma parlava di una perdita di un lucro cessante, si definisce così, di 70-80 milioni all'anno per non avere lo stato di proprietà. Dopo 9 anni a Milano ho avuto il trasferimento a Napoli, prima giornata preferibilmente al sud, ci scrive Giorgio che vuole andare a vedere la prima partita. La ristrutturazione del Maradona con fondi pubblici e la costruzione di un nuovo stadio con fondi di Arena non sono mutuamente esclusive, si possono fare entrambe le cose. Sì Antonio, sono d'accordo che si possono fare entrambe le cose, ma mi sembrerebbe una sorta di peccato. Grande bar dello sport, meglio subito due big alle prime due giornate. Allegri non ha un buon trend con le piccole le prime giornate. Ricordo che col Milan perse in casa la prima partita con la Cremonese, ve lo ricordate? Saluto anche Luca da San Marco. Ove mai non si liberasse Acciughina, che facimma? No ragazzi, Luca, non ti preoccupare. Verona-Napoli, ah no, Ciro si accorge di aver sbagliato. Raffaele da Pianura, buongiorno, grande per i complimenti Raffaele. Grande Federico, ce lo scrive anche Franci D'Alicola. Mi fermo, vado in pubblicità, l'ultimo stacco, poi torniamo per gli ultimi vostri interventi qui al Bar dello Sport, a tra poco.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Allora, eccoci qua, è la parte finale del nostro Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni. Ciro Froio mi segnala in cabina di regia che ci sono gli interventi di Andrea e di Guido allo 081 546 6873. Stamattina ci stiamo divertendo per cercare di comprendere, capire, indovinare, immaginare quale possa essere la prima giornata di campionato il 22-23 agosto. È nettamente in vantaggio Venezia-Napoli nei vostri pronostici, seguito anche da Monza-Napoli. Invece scrive il nostro amico Ciro che c'è Udinese-Napoli, ricordo, prima partita in trasferta per scelta volontà del Napoli, ormai perpetrata da anni, per risistemare lo stadio Maradona dopo i concerti del mese di giugno e di luglio. Buongiorno a tutti, Festival Bar spettacolare, rinnoviamo il Maradona perché De Laurentiis sono 20 anni che dice sempre le stesse cose e poi non si fa mai niente. La prima a Lecce, Antonio da Gerola. E poi Festival in questa giornata aperta con UNESCO Day, Bar dello Sport, patrimonio. Bravo Ernesto. Gianluca, buongiorno, mi sento un Sassuolo-Napoli alla prima. No, non può essere, Davide. Sassuolo-Napoli no, perché non si può fare la stessa prima giornata del campionato scorso, quindi Davide, non è così. Rosario, se ha un fratello, bisogna chiedere a Rosario Mele, che è a Cremona, se ha un fratello che si chiama Ennio, ce lo scrive Luigi da Mantova, così vi incontrate. Carmela Curva, io per il Bologna come prima partita amo il Maradona, ma ha ragione il presidente, è troppo fatiscente. È vero, Lazio-Napoli e poi vedete, ci scrive Giorgio, che è convinto che si fa Lazio-Napoli. Vabbè, sentiamo Andrea che cosa ci dice. Andrea, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno avvocato.
4: Ciao Andrea.
5: Allora, è la prima volta che chiamo.
4: Ciao, anche tu, nuovi clienti al, sì, Bar dello,
5: allora,
4: Sport.
5: Allora, se la chiamo è per fargli complimenti.
4: Andrea, grazie.
5: Lei trasmette la passione del vero tifoso del Napoli. Io veramente, grazie, la seguo spesso e lei veramente è la passione del Napoli in prima persona. Spero di incontrarla a Castel di Sangro quest'anno.
4: Speriamo di esserci, sono molto felice.
5: Ci prendiamo un caffè insieme.
4: Ma sono a disposizione, pago io, però pago io, pago io.
5: Non ci stanno.
4: Mica faccio come a Manganiello che non paga niente. Cioè io pago io.
5: No, le volevo dire che a volte i tifosi del Napoli, quelli un poco più giovani, perché io ho 51 anni.
4: Sei un guaglione.
5: Vi ringrazio avvocato. Io voglio dire una cosa, la gente magari non conosce nemmeno i giocatori che abbiamo tenuto in passato, tipo come Trasson, Brunino, Tarantino, Sergio, Facci, cioè tutte le umiliazioni che abbiamo subito in quegli anni. De Laurentiis ha fatto tantissimo per il Napoli, sta facendo molto molto
4: bene,
5: veramente bene. Certo, a volte in alcuni argomenti magari alcune frasi le potrebbe un po' evitare,
4: purtroppo,
5: però i risultati ti danno ragione, perché diciamo
4: assolutamente
5: i risultati non possiamo proprio lamentarci.
4: È vero Andrea.
5: Niente, io questo le volevo dire, volevo fare i complimenti e
4: grazie.
5: Volevo aggiungere una cosa sulle trasmissioni napoletane.
4: Vai.
5: Allora, in passato, anche negli anni di Maradona e tutto, nelle TV private ci sono sempre state trasmissioni dove qualcuno remava un po' contro, qualche po' Cioè, quindi è inutile che magari ritornare sempre sugli argomenti, alcuni giornalisti danno contro al Napoli oppure vanno a favore, vanno contro, tanto ci sono sempre stati questi personaggi che purtroppo
4: si discute, ci si discute, ci si discute, sì, ci si confronta, sì. Andrea, è sempre stato così.
5: Ma non seguirle, non dargli troppa importanza a queste persone che vanno contro al Napoli.
4: Quando non ti piace cambi canale, cambia canale, no, Andrea, cambia canale.
5: E io penso ho scelto voi di
4: bravo. Lasciala fissa, Kiss Napoli.
5: Come persone e poi come canale.
4: Sei molto affettuoso, Andrea, ti ringrazio. No, caffè ringrazio. Pagato, sì. Caffè pagato.
5: Ci incontriamo a Castellisata, forza Napoli. Sempre,
4: caffè pagato. La prima la prevedo a Frosinone, Alfonso da Nocera. Cagliari Napoli ce lo scrive Antonio. Mimmo, buona giornata. Cagliari la prima, anche il Cagliari sta salendo nelle quote. Sono d'accordo, Udinese o Bologna, ci togliamo il pensiero, Ciro. Sicuro sarà Cagliari Napoli, Mojito. No, mi dispiace. Rosario Mele da Cremona ha detto niente fratello, quindi tutto a posto. E poi Venezia Napoli, Michele da Ottaviano, grazie per i complimenti. Se riesco a trovare il sito, scommetto 10 euro la prima del Napoli a Frosinone, cioè fanno le quote sull'indovinare, non credo. Avvocato, dal mio barbiere a Rione Alto ho visto una maglia bianca con dietro il numero 1 con scritto Vigliotti, altro calciatore parente? No, io ho mio nipote che è calciatore, Gianluca, però non c'è il numero 1, Lello Russo, no. Grazie mille il nostro amico Luigi, che ringrazia. Avvocato, io ho un presentimento, fine stagione calcistica, il presidente inizia i lavori per lo strano da Fragola, vedremo. Attenzione, vediamo se c'è Guido da Massa Lubrenza, se è lui. Guido.
6: Buongiorno Gianluca, tutto bene?
4: Guido,
6: come state qui a Napoli?
4: A Napoli? Ma Guido, ma tu basta che ti affacci, io vedo a te e tu vedo a me. Scusa.
6: Infatti.
4: Affacciti.
6: Basta che mi affaccio, vedo Napoli, Vesuvio, bravo. Ischio, Capri.
4: Ischio, c'è anche Ischio. Procida, tutto. Guido, ti sei tranquillizzato un po'? Sei più sereno?
6: Sì, come no.
4: Meno male. Meno
6: io voglio fare un saluto a tutti di Napoli.
4: Certo.
6: A Domenico, particolarmente a Domenica, a Don Ignazio, a Felice, Antonio, che non lo sento più.
4: Vabbè, non fa niente.
6: Non fa niente, questo dobbiamo fare. E però sta sempre nei nostri cuori.
4: Certo. Tuo nipote come sta?
6: Sì, sta bene, sta scuro. Oggi l'ultimo giorno.
4: Grazie, meno male, così che esce.
6: Esce un po'. Oggi l'ultimo giorno. Meglio così. Così sì.
4: Ma in tutto questo. Guido, ma in tutto questo, scusami, viene promosso? Sì, tutto a posto, sarà promosso.
6: Sì, muovi il primo fa la prima media.
4: Ah, va bene.
6: E quell'altro è buono, Gabriele. Invece Guido va a fare la quinta.
4: Guido fa ancora.
6: Quinta elementare,
4: va bene.
6: E poi io vorrei quest'anno vorrei che fosse un campionato tranquillo, sereno, con gli arbitri. E chi arriva primo, chi arriva secondo, chi arriva terzo, è tutto uguale, perché se non c'è l'ultimo, non
4: ci
6: può essere il primo.
4: Sì, è vero, chi arriva ultimo non può essere. Giustamente, cioè chi arriva ultimo non può essere primo. Mi pare giusto.
6: Se non c'è l'ultimo, non c'è il primo, non c'è il secondo.
4: Ho capito poco di questa cosa, però voglio dire, il ragionamento è chiaro: deve essere un campionato corretto. Campionato corretto, pulito. Un campionato pulito.
6: Pulito è importante, l'ultimo, il primo secondo, il terzo, tutto sono importanti.
4: Anche l'ottavo.
6: Perché io mi ricordo, e ti lascio, ricordo quando il Napoli stava in Serie B,
4: sì.
6: E me lo ricordo.
4: Certo, che pure io me lo ricordo.
6: Non è vero che bisogna sempre vincere per ricordarsi. Mi ha detto Conte, no, è quello che Conte vince, non è vero, io mi ricordo Sarri, mi ricordo tutta la Serie B.
4: Hai ragione.
6: Io sono andato a Cavo di Tirreno, a Benevento per le partite.
4: Passavo pure io. Ero in panchina.
6: Il treno, sono partito.
4: Guido, io stavo in panchina a Benevento, ti ricordi?
6: A Benevento quando il Napoli stava in Serie B, e fu un
4: nostro amico Gigi De Canio, allenatore, salutiamolo.
6: E fu un viaggio che io andavo mi fece un panino lì a Benevento.
4: Scusa, che panino dice?
6: Con il treno a Napoli, un casino. Arrivare a Massa del Brenz alle 2 di notte.
4: Uomo, due notte. Da Benevento a Massa del Brenz. Scusa.
6: Con i bambini. Giovane.
4: Guido, ma che ci mettesti nel panino a Benevento?
6: Ma un po' di carne che facevano loro lì, non lo so.
4: Ma come la carne che... Era Benevento, non lo so.
6: E poi il treno di sera,
4: pure il treno.
6: Una stazione lì, Mammaro Carmel.
4: La stazione di Benevento. da Benevento a Massalubrense.
6: Più
4: un viaggio epico, però Guido è sempre tifosore del Napoli.
6: Sono un tifosissimo del Napoli.
4: Hai ragione, l'ho dimostrato. Abbraccio Guido.
6: Ciao, forza Napoli.
4: Sempre, sempre.
6: Buon campionato.
4: Anche poi ne inizierà il 23-22 agosto. Ischio Pinnole. Che spettacolo. Un abbraccio da Francesco Gigante, ex arbitro UISP. Ci siamo visti spesso alla scuola calcio con vostro nipote. Grazie Francesco, un abbraccio anche a te. Mi farebbe piacere Parma-Napoli, mi tolgo il pensiero. Gerardo da Pagani, quelli secondo di noi cacciano sempre la scienza. A Lecce con tanti turisti napoletani il 22 e il 23 agosto non sarebbe male. Armando da Capodimonte, anche un nostro amico scrive Parma-Napoli, Raffaele, chi lo sa Parma-Napoli. Insomma ragazzi, vediamo, gioco per la prima avversaria meglio una squadra in fase di costruzione tipo Genoa, Parma o Cagliari e non una neopromossa che sono vogliose di mettersi in mostra. Rino Molosso pensa così. Perdonatemi, ma è palese che quando De Lorenzi usa certi termini non si riferisce alla storia e ai sentimenti ma all'architettura fatiscente di uno stadio non di proprietà che non porta un euro di profitto. Nando dai Colli Aminei. Facciamo gli auguri a chi? Vediamo un poco, a Stefania Sandrelli, oggi compie 80 anni. Ah, bene, complimenti, non è male. È bello parlare con i soldi, perciò io condivido e sostengo il presidente, che poi se qualcosa non va la colpa è sempre della società. Insomma, anche lo stadio motivo di Parma ci scrive Robby. Me la sento prima con la Fiorentina e va in gol Dodò se viene però a Napoli, il gol dell'ex. Se non viene non fa niente. Va bene. Sì, grazie Ciro, siamo arrivati, ho salutato un po' di amici, tanti messaggi che sono arrivati. Voglio ringraziarti, caro Froio, per il tuo prezioso supporto in cabina di regia e ringraziare voi, una settimana meravigliosa vissuta insieme qui al Bar dello Sport. Vi do appuntamento a lunedì mattina puntuali, ore 9, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Buon fine settimana, un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao!

0: ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Comunque è ovvio che arrivano messaggi menzogna, perché prima ancora di andare in onda, prima ancora di essere visibili sul canale 76, ci scrive questo: cum stato frisco? Ma che ne sai?
1: Ma vanno a fiducia, diciamo.
0: Ma fiducia di che?
1: Fiducia, sanni, capito?
0: Ma siamo ammappucciati, ma che nemmeno due cenci. Ma
1: messo bello,
0: guarda là, guarda, solo perché se lo dice lo
1: ma
0: è.
1: Ma fanno scrisciotti che sa cosa faccia, c'è un'amicata mette un poniccione quando mi dice. Mi è pesato, ci faccio matrassi, mi è pesato.
0: Perché tremo sempre quando dici nicchione?
1: Ci tumuliamo insieme.
0: Beh, sì, avrebbe un senso, avrebbe un senso. Signore e signori, il tumulato Rosario Verde.
1: Ma come sto bellino, anche in camicia nera. In camicia nera, lì sul 7-7 accanto a lui mezze maniche, lui si chiama Marco Pesacano, una mezza manica.
0: Una mezza manica, un polo, molto elegante, molto estivo, molto elegante. Potrei dire due o tre cose su questa camicia nera, ma lasciamo stare. Diciamo che il passaggio da Stefano De Martino ad altro.
1: Con Pistagna.
0: Buongiorno a Ciro Froio in regia, il nostro Wata della telefonata. Iniziamo subito con la Brancale Levante Delia al mio paese. Mi sento

0: iniziamo, cari amici, cari amiche? E da dove iniziamo, signor Verde?
1: Ma da una notizia che già abbiamo trattato nei giorni scorsi. Vi ricordate il fatto che si è rifatto la strada a mezzo cannone e praticamente l'hanno fatta di due pietre diverse?
0: Sì, cioè, da un lato c'è Pesacane e da un lato c'è Verde.
1: Si doveva fare tutto Pesacane, hanno fatto solo Verde, perché dice che la pietra lavica non c'era, perché il progetto iniziale, vi ricordate, no?
0: Come no? Abbiamo parlato un sacco di te.
1: Tutto pietra lavica, dice no, ma purtroppo non abbiamo più la pietra lavica, è finita, e quindi il progetto bisognava cambiarlo, e hanno messo la pietra etnea, che costa anche di meno, e quindi non hanno... non è pietra chiavica, è pietra lavica.
0: Non sbagliate l'articolazione delle consonanti.
1: Allora, leggevo questa mattina, aprendo Fanpage, a Napoli montagne di basoli vesuviani conservati sotto il ponte della metro, ma per rifare le strade si usa la pietra etnea. Noi abbiamo al telefono, introduci il nostro ospite.
0: Quindi ce l'abbiamo. Signore e signori, Pierluigi Frattasi, buongiorno.
1: Ciao Pierluigi, autore dell'articolo, e praticamente ci racconti questa cosa, che Pariante, che è un consigliere comunale, se non erro, vero?
2: Allora, no, Antonio Pariante è il presidente del Comitato Porto Salvo, che da anni si occupa della tutela del centro storico UNESCO, un comitato civico. Civico che si occupa della tutela del centro storico. E in particolare il comitato si batte proprio per l'utilizzo dei materiali più pregiati, no? Per rifare il centro storico. Quindi che ci fossero dei depositi di basoli vesuviani rimasti, si sapeva. Questi depositi, come abbiamo visto, perché le foto sono recentissime, sono di questi giorni, quelle che abbiamo pubblicato, sono conservati appunto dove c'è il deposito dei treni di Piscinova, in parte, e un'altra parte invece a Ponticelli. Quindi questi materiali ci sono, i materiali della pietra vesuviana.
1: E perché non si sono usati?
0: La domanda è proprio ovvia, cioè immediata.
2: Allora, è una domanda legittima che si pone Pariante, che ci siamo posti anche noi. In passato vi posso dire, abbiamo avuto, quando il comune è stato interpellato, come è avvenuto per il rifacimento di Piazza Mercato, dove attualmente c'è, Piazza Mercato è una piazza storica della città, dove c'erano prima i basoli vesuviani, oggi c'è la pietra etnea, soltanto al centro della piazza c'è la pietra etnea, poi il resto della piazza invece è pietra vesuviana. In passato ci è stato risposto dal comune che questi basoli praticamente venivano utilizzati soltanto per fare i rattoppi, cioè i basoli vesuviani, siccome sono pochi, perché il Vesuvio per fortuna non ha fatto eruzioni recenti, quindi non si può
0: produrre questa pietra,
2: alimentare, esatto, questi depositi. Quelli che ci sono, quando si spezza un basolo che è a via dei tribunali oppure in un'altra strada importante, vengono utilizzati per fare quei rappezzi, i rappezzi piccoli, ma non possono essere utilizzati per fare i grandi lavori di rifacimento. Questo è quello che ci è stato detto. In questi giorni abbiamo, dopo la denuncia che c'è stata in Consiglio Comunale la settimana scorsa, dei lavori a mezzo cannone, che sono abbastanza vistosi, no? Perché si vede i marciapiedi praticamente con due pietre completamente diverse. Abbiamo provato ad avere interlocuzione col comune, però finora ci hanno detto che stavano preparando una risposta, al momento non c'è ancora arrivata. Quindi
0: stanno preparando una risposta. Cioè, che devono fare? Che devono preparare? Scusa,
1: non sanno preparare, non rispondo.
0: Magari un'interrogazione, ne sanno universitario, che è stato?
1: Io sto come te, che ti improvvisi, loro si preparano.
2: Dobbiamo aspettare, intanto vi posso garantire che i lavori stanno proseguendo, quindi in via mezzo che noi ci sono gli operai, almeno fino a ieri c'erano ancora gli operai.
1: Così morirà mezzo cannone, insomma, duple passi.
0: Stanno finendo i lavori così come l'hanno iniziati, o stanno riparando la cosa brutta che hanno fatto?
2: Da quello che so stanno proseguendo i lavori, adesso non so se ci saranno dei correttivi, al momento stanno continuando a lavorare.
1: Quindi la risposta sarà che tutti questi, scusami,
2: nello stesso modo di prima, immagino.
1: Quindi tutti questi basoli che vediamo in queste foto, che stanno sotto al ponte di Piscina, l'altro ponte, saranno soltanto per i rappezzi, insomma, non per fare.
2: Questo è quello che disse il comune all'epoca, quando è stato già sollevato il problema per Piazza Mercato. Adesso bisognerebbe capire perché non sono stati usati per via mezzo cannone, perché mezzo cannone è un allargamento del marciapiedi.
1: Quindi si potevano usare, insomma.
2: Avranno fatto delle valutazioni, insomma, capiremo.
1: Avranno fatto, o ci mettiamo la, il punto di domanda, avranno fatto delle valutazioni?
2: Allora,
1: no?
0: Vedi, tu in questo momento hai rappresentato il comune probabilmente, perché loro hanno la frase, dice: che facciamo? Ci mettiamo il punto esclamativo, il punto interrogativo.
1: Vabbè.
2: Esatto.
0: Però, vista, scusami, Pierluigi, vista la fotografia,
1: ma
0: adesso,
1: ce ne sono proprio una marea.
0: Non mi sembra che sia un quantitativo da riparazione. Cioè, se immagino che si debba fare via mezzo cannone, credo che si possa, no?
1: Ma non lo capisco.
2: Forse hanno paura che poi finiscono e poi non ne hanno più. Io questo non ve lo so dire.
0: Ma a quel punto, perché non farla tutta etnea, quella lì a mezzo cannone? Anche questa è una domanda.
1: Anche questa è la domanda, perché non la facciamo tutta etnea?
2: Appunto, è una domanda giusta. Bisognerebbe chiederlo all'assessore Lieto.
1: Però ci stanno preparando la risposta.
2: Questa cosa.
1: Vabbè, Frattasi, noi ti chiediamo una cosa: appena si sono preparati questa risposta, te la danno.
0: Ah, ma sapevi, Frattasi,
1: tu ce la riporti, ce la vieni a dire.
2: Ma certamente.
1: Appena sono pronti per la risposta, va bene. Grazie, Pierluigi Frattasi.
0: Grazie, buon lavoro. Buon lavoro.
1: Ciao.
0: Il giornalismo che ci piace, mettiamola così.
1: Giornalismo, cioè, è piaciuto. Noi ci stiamo preparando per la risposta. Mia moglie quando a non mi sto preparando per uscire e gli escerò per 3 ore.
0: Oppure, sai, io ti guardo. Andiamo da IKEA oggi pomeriggio.
1: Mi sto preparando.
0: Cioè, che psicologicamente, però, ti devi preparare. Vabbè. D'accordo, andiamo avanti, cari amici, cari amico. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, vuole intervenire,
1: giustamente Pisacane dice: ma se sono poche le pietre vesuviane, perché non abbiamo messo tutte le pietre etnee?
0: Scusami.
1: No, invece fammi a me. L'Etna sta sempre in eruzione, quindi ci stanno i preti.
0: Allora, questo non lo so, però me ne vado per un'idea. Cioè, allora, il conto è questo, scusami.
1: Vale anche di meno la
0: vesuviana.
1: No, l'Etna
0: costa meno.
1: La vesuviana è più rara.
0: Costa
1: quindi
0: più, ok.
1: Più.
0: Però il conto è questo: tu fai il calcolo. Dici: o ce la faccio tutta con la vesuviana, o ce la faccio tutta con l'etnea, ma se non ce la faccio né con l'una né con l'altra, me ne prendo un'altra, no?
1: No, poi è arrivato Massimo Fravagatore. È arrivato Rigiulari, è arrivato.
3: Guarda mezzo cannone, secondo me sono tutte scuse, perché lo cannone non era mezzo, secondo me se l'hanno fatta sana.
0: No, dite cose.
3: Vabbè, combinate, hanno fatto i preti ricoluro.
4: Ma quindi Frattasimo non fa più le cassette Bix Maierri? Baierri, ma si occupa delle strade adesso. Ottimo.
0: È un altro. Però io mi immagino, capito, tu ti fai la passeggiata lì a via Mezzo Cannone e stai tipo, no, Vesuviano e Teneo. Vesuviano e Teneo.
1: Dopo,
0: e saltelli
1: solo
0: di qua e di là.
1: Vabbè,
0: sarebbe bellissimo. Sarebbe, tu che stai facendo attività fisica, dovresti provare a fare così, ti dà una mano.
1: Ma che mi fa male lo pelo, per sacca.
0: Va bene, iniziamo, andiamo con un altro po' di musica che è meglio.

0: ci segnalano anche che a via Nicola Nicolini stanno facendo i lavori, stanno togliendo i mattoni rettangolari e stanno mettendo l'asfalto. Beh, diciamo stanno asfaltando un po' di zone a Napoli,
1: sì,
0: ultimamente hanno asfaltato anche tutta via Niello Falcone, per esempio.
1: Ma l'hanno avuto il permesso dalla sovrintendenza, però.
0: Sicuramente.
1: Perché se no non lo puoi fare.
0: Che diciamolo, esteticamente è un po' più bruttina adesso, però in termini di viabilità si va, che è un piacere, insomma, la realtà.
2: Marco Rosario, non mi sembra di vedere, ma chi non andava manca a parlare di Rienzo a staccotta, se no è finita, non rende caro buffo.
3: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
3: Vorrei approfittare un attimo di voi per mandare un saluto allo staff della pasticceria Albino, che si è arricchito del nuovo operatore Lorenzo.
1: Bene.
3: Un abbraccio.
0: Ciao Lorenzo. Va bene. Benvenuto Lorenzo.
1: È giunto a faticani Lorenzo.
0: Naso di Rosario Verde, patrimonio dell'UNESCO.
1: Sì, è stata questa proposta, ma io ho rifiutato perché sono umili, restiamo umili.
0: No, lui si è posto,
1: umili.
0: Lui si è posto il problema, ha detto, ma io vado girando e vado camminando, quindi dove vado, grazie al mio naso, diventa tutto patrimonio dell'UNESCO.
1: Vabbè.
0: Diventa un sito, no?
1: Comunque andiamo avanti, andiamo pure qualche altra notizia.
0: Meglio.
1: Ieri è stato approvato il decreto approvato alla Camera, il DDL, il decreto di legge sul nucleare sostenibile. Non ci sarà più un referendum che è già stato fatto, ma bensì tramite legge si farà una legge delega allo scopo di ridare l'Italia una normativa sul nucleare. Alla Camera dei Deputati, approvata ieri, stamane dice l'articolo, ma è di ieri, in aula il disegno di legge delega Picchetto, si chiama, sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva, cioè prima della fine dell'estate, cioè dell'inizio della pausa estiva, per emendare i decreti attuativi entro fine anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Qua si stanno scontrando maggioranza e opposizione, perché dice l'opposizione, ma com'è possibile? Il nucleare costa un sacco di soldi, ci vuole un sacco di tempo per farlo, vediamo che facciamo, noi stiamo. Perché non facciamo come la Spagna, che ha fatto le rinnovabili e sta andando a gonfie vele, che se praticamente ha raddoppiato il PIL, queste cose qua, cioè non è che ha raddoppiato il PIL,
0: stanno
1: buscando, non so a che soldi stanno andando. Noi perché facciamo questo mezzo pensierino? Me lo sono fatto, però
0: qual è? È un mezzo pensierino, come il basolo su a via Mezzocannone?
1: No, perché noi siamo molto sensibili come nazione, cioè come classe dirigente a far bene all'altro, no? Allora praticamente invece di far bene, ho fatto per chi si lavora, per il cittadino si lavora, per l'industriale la cosa, tu che dici?
0: In Italia all'industriale.
1: Allora si aiuta di più, perché
0: però
1: no, per fare queste centrali nucleari, roba varia, si aiuta tutte queste industrie, che ci vanno vindando per fare una cosa, che una centrale ci vanno vindando, quindi immaginate un poco chi è che mette in mezzo una cosa che anche se sono per il nucleare, io però
0: è tardi, diciamoci la verità,
1: visto che ci serve
4: Guarda, lo sa, pure l'orologio digitale, che denaro.
0: Anche lo smartphone
1: fa 1.500 euro, mi è venuto a fare sugli occhi.
0: Su quale bancarella l'hai pigliato?
1: Esatto, bravo. Va bene.
0: Lo hai detto proprio col tono della menzogna, capito? Questi 1.500.
1: Menzognero.
0: Vabbè. Però scusami, non ho capito una cosa, cioè facendo così si bypasserebbe un ipotetico contro referendum e poi?
1: Esatto, si fa sta legge delega e si inizia a fare sta cosa, inizieremo a spendere dei soldi per trovare prima Matrucito, poi si fa un sciopero, poi dobbiamo fare, poi si perderà un casino di tempo, si impiegheranno delle risorse.
0: E poi io dico una cosa,
1: mo faccia aprire, cioè non si farà mai.
0: Senza,
1: cioè, però spenderemo un casino di soldi senza fare. Come il fatto del ponte sullo stretto. Già mi spisi 40 milioni e non abbiamo fatto niente.
0: Cioè, senza fare riferimenti a ventate politiche, però effettivamente se noi sul ponte dello stretto stiamo facendo cioè provate a immaginare per mettere su una centrale nucleare che cosa può succedere, no?
1: Per esempio,
0: o l'alta velocità, no?
1: Poi dicono la facciamo a Fratta Maggiore. Tutti quelli di Fratta Maggiore sono contenti. Non sono contenti e inizieranno a fare la cosa, quindi si bloccheranno i lavori, poi si iniziano a mettere le risorse per fare le centrali, però chi fa le centrali Magna Pisacane.
0: Quindi secondo me siamo giusto in tempo. Apriamoci un'azienda per fare le centrali nucleari. Che
1: sì,
0: me
1: si
0: me
1: passa
0: facciamo,
1: a legge, si passa a legge, ci conviene.
0: Facciamo affari in Italia. 081-546-6873 per dire la vostra. Pronto?
5: Pronto, Marco.
0: Buongiorno.
5: Ciao, senti, volevo farti una domanda. No, siccome a te ti reputo una persona non intelligente, di più.
0: Di meno?
5: Sì, una volta, no? Abbiamo aperto l'argomento che non ci dovevamo scandalizzare sul fatto delle pubblicità degli assorbenti.
0: Sì.
5: E ora quella pubblicità che sta uscendo, che si, diciamo, si premono il profumo in mezzo alle gambe durante stai mangiando la pubblicità.
1: Non l'ho mai visto, la voglio vedere.
0: Praticamente
5: di napoletano, il profumo fa ciaccarelle.
1: Ma dai,
5: aprono le gambe.
0: Ma su che canale?
1: Forse meglio un bel bidet, insomma, una bella sciacquatella veloce.
5: No, voglio sapere, secondo voi, no, tutte le donne, ma non si offendono che fanno vedere questa pubblicità che loro si spruzzano il profumo perché puzzano?
1: Ma non penso, perché se se navigano.
0: Scusami, ma che spot è questo? Cioè, dove l'hai visto sto spot?
5: Ma tu media su Mediaset apre le gambe e si spruzza il profumo perché dice che puzza.
1: Gesù, non so se fosse meglio una bella lavatina. No, non la guardiamo. Io e Marco siamo intellettuali, non guardiamo televisione.
0: Assolutamente.
1: Essendo intellettuali, la televisione non la guardiamo. Pronto?
0: Vabbè, Ciro, dopo dimmi qual è lo spot, me lo voglio andare a vedere. Pronto?
6: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve.
6: Ragazzi, il discorso delle pietre vesuviane, sapete che mi ricorda? Quando andare a casa delle persone e hanno buttato a terra la parete tra soggiorno e cucina, e a terra sta che la greca, perché hanno cagnato pavimento.
1: Sì.

0: l'investimento, così come i piccoli imprenditori, anche per i grandi imprenditori è un grande problema per l'Italia, purtroppo, va detto.
1: E quindi quello che diceva Peppe è giusto.
0: È giustissimo. Peppe, ci risei?
2: Sì.
0: Eccoci. No, è giusto. Caro Peppe, grazie per aver telefonato. No, un abbraccione. Ciao, un abbraccione.
1: Gianlu, questa è bella, prima di andare in pubblicità.
0: Vai.
1: Buongiorno ragazzi, Simona ci scrive. Giusto. Sì, Simone. Buongiorno ragazzi, scusatemi, con l'arrivo di Allegri, credete possa cambiare la comunicazione del Napoli?
0: Sì, assolutamente sì. Ci sarà un grande cambio della comunicazione del Napoli, perché Allegri è un grande comunicatore. Vi dico e vi racconto un aneddoto, Ciro, sarò velocissimo prima di andare in pubblicità. Noi come Radio Kiss Kiss Napoli abbiamo una postazione Mixed Zone, perché l'azienda paga i diritti alla Lega Serie A e quindi il Napoli è obbligato a portarci un calciatore al termine della partita che rilascia alcune dichiarazioni. Vi dico, così come funziona con il Napoli, funziona con il Milan, con l'Inter, con quelli lì che non nomino per non far arrabbiare Diego.
1: Esatto.
0: Ed è diciamo frequente che vada sempre solo un calciatore. Allegri, sempre, in qualsiasi squadra in cui l'ho visto, da quelli lì al Milan eccetera, va sempre lui anche in mix zone. Oltre il calciatore, lui vuole andare a parlare anche in mix zone, perché lui deve parlare con tutti, perché per lui la comunicazione è fondamentale. Questa è una cosa che personalmente mi fa godere e mi fa molto piacere per il Napoli. Pubblicità.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci tornati, abbiamo acceso la discussione, vedo che ci sono molti messaggi, ho preso qualche cazziatone, esagerato. Leggo qua, esagerato, fa godere Allegri, non ho detto mi fa godere Allegri, ho detto mi fa godere la comunicazione che cambia. Non abbiamo avuto con Conte una conferenza stampa, così dite che non sono più l'avvocato di Conte, non è vero, perché stimo un sacco il mister, però una cosa che ho sempre lamentato e di cui mi sono sempre arrabbiato è che non c'è stata una conferenza stampa prepartita in campionato dal 18 di ottobre, e questo nel 2026 con la comunicazione è assolutamente inaccettabile.
4: Gianlu, senti questo messaggio che prima di andare da Nicola gli chiedo un minuto di attesa. Ragazzi, voi che siete persone schiette e oneste, non spegnete la luce sulle questioni che rendono lo sport che amiamo sempre meno credibile. È finito il campionato, si comincia già a parlare di mercato, di mercato Inter, di Palestra, di altri giocatori, ma sono ormai mesi che non si parla più della vicenda Inter arbitri.
3: Hai ragione.
4: Voi persone serie siete l'unica speranza per non spegnere la luce su una vicenda del genere. Non fate cadere tutto nel dimenticatoio. Bisogna smetterla con questa omertà.
3: Il problema, caro amico, sono d'accordo con te, purtroppo si è gettata tanta ombra su questa vicenda, è che noi dobbiamo parlare con cognizione di causa, non possiamo parlare inventandoci le cose solo per parlare dell'argomento. Noi parliamo nel momento in cui un giudice emette delle sentenze o altri capi di imputazione. Senza quelli purtroppo non possiamo parlarne. Possiamo solamente ricordare il fatto che si è insabbiato tutto da settimane, non se ne parla più ed è sicuramente una vergogna questa cosa. Quindi noi ci auguriamo che le autorità competenti, chi di dovere, possa cercare di risolvere e di far riemergere questo marcio che c'è stato, se c'è stato, se i capi di imputazione poi si riveleranno giusti nei confronti dell'Inter o del Milan, del Bologna, di tutte le squadre, di chi che si faccio queste nomi di queste squadre per fare dei nomi di squadre, ma non, esatto, per accusare nessuno, sia chiaro, perché fino ad ora sentenze non ce ne sono.

0: nessuno, e fino a quando non ci sono sentenze o altri capi di imputazione da parte del GIP è chiaro che io non posso espormi, perché mi inventerei le cose e mi piace parlare con cognizione di causa. Andiamo da Nicola. Ciao Nicola.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao Nico, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, allora, io mi volevo allacciare al discorso che faceva il ragazzo prima delle under 23, no?
0: Sì, sì.
1: Di base Gianluca ha ragione, perché il calcio deve essere una cosa meritocratica, ok?
0: Sì.
1: Però io voglio capire, dico proprio tu nello specifico, perché comunque l'hai vissuto dal di dentro, la realtà del Portici, quest'anno farà la Serie D e la farà a discapito della Real Normanna. Okay.
2: Non è così, perché poi non l'hanno comprato più il titolo, eh?
1: Non l'hanno comprato più il titolo,
2: no.
1: Quindi il titolo dovrebbe restare ad Aversa.
2: Non lo so se resta ad Aversa, non ho idea, però a quanto so il Portici non l'ha comprato più.
1: Ok, però allarghiamo un pochino il discorso.
2: Ho capito quello che vuoi dire, ho capito.
1: Esatto.
2: Perfettamente.
1: Allora, io penso una cosa, il calcio deve essere meritocratico, però noi ragazzi non possiamo fare finta di niente in questo calcio ad oggi. È il pesce grande che mangia il più piccolo, ok?
2: Mo, sì, sempre
1: se
2: è così, purtroppo.
1: Se uno è d'accordo alle under 23 o non è d'accordo alle under 23, ci può stare, però secondo me si devono fare, ma istituendo un campionato appositamente per l'under 23, ok? In modo che comunque tu hai una possibilità di attingere a quelle squadre un po' come ha fatto la Juve.
2: No, però in Spagna, per esempio in Spagna, io ci sono stato in Spagna, ho lavorato in Spagna, e non è proprio così, le squadre B partecipano ai campionati normali. Io per esempio ho fatto l'allenatore Intersera Ref,
1: sì,
2: che è l'equivalente, sì, è l'equivalente della Serie D italiana, e il campionato mio l'ha vinto il Las Palmas B,
1: okay,
2: che era la squadra B del Las Palmas che era in Serie B, se non mi sbaglio, in Serie B.
1: Sì, sì.
2: Quindi
1: però, non so, io cioè, nel senso, onestamente io ad oggi, io siccome seguo il campionato primavera, e onestamente, sì, ragazzi, sono sincero, è veramente povero di talenti. Allora io a questo punto dico, istituiamo un campionato di under 23 in modo che anche chi, come dice Gianluca, nelle serie minori, perché è giusto che una città abbia il sogno di arrivare in Serie C, non gli venga tolto. Allora a quel punto diamo spazio a tutti e facciamo una cosa del genere. Detto questo, voglio andare un attimo a ritroso sulla conferenza stampa di ieri,
2: sì,
1: del presidente. Per quanto riguarda lo stadio Maradona, a me una cosa non piace, io sono sincero, io sono pro De Laurentiis, se così si può dire. Non mi piace quando definisce cesso, ecco, questo a me non piace, perché lì dentro ci sono,
0: sì, sono d'accordo, esagerata come definizione per una questione, esatto, di rispetto, ragazzi, sì, sono d'accordo,
1: anche
0: sono d'accordo.
1: Perché ragazzi, io dico la verità, voi avete mai visto lo slogan, no, di padre in figlio, ok? Io,
2: certo,
1: mio padre è del 60,
2: mm-hmm,
1: mio padre Diego, mm, e io sono 86, proprio come Diego,
2: come
1: sono di ottobre, esatto, io sono di ottobre.
2: Io di settembre, sono più grande, sì. Attenzione.
1: E lì ci sono i ricordi. Io il primo Napoli da Madrid, ve lo dico e c'ho i brividi, l'emozione, perché Napoli da Madrid io l'ho vista 30 anni dopo in curva B, dove prima c'era mio padre, che poi vabbè lui ha smesso di andare allo stadio e viene con me, però io l'ho vista in curva B 30 anni dopo, e lì ci sono i ricordi che,
0: certo,
1: ha vissuto tutta la generazione parte europea.
0: Hai ragione, Nicola, questo è molto bello, questo che stai raccontando.
1: Definire cesso, nonostante io amo De Laurentiis, perché il mio primo scudetto che ricordo è il terzo, perché l'ho vissuto con lui gli anni che ha vinto papà di Diego, io ero piccolino come era piccolino Diego, quindi lo vediamo di riflesso ai genitori. Però definire uno stadio dove la città ha rimesso tutta la gioia, tutto il dolore calcistico ovviamente, lì dentro, secondo me, un minimo di rispetto ci vuole. Poi sempre
0: Nicola, allora sicuramente io condivido tutto quello che stai dicendo, ti salutiamo e ti ringraziamo, è stato molto bello questo passaggio con te, perché ci fa capire effettivamente quella che è l'emozione dei napoletani, no? L'amore che ti trasmette tuo padre per la maglia azzurra, ha detto tutto Nicola, tutto quello che doveva dire. Delle volte ci vorrebbe sicuramente un po' più di rispetto nel parlare di un luogo che per i napoletani è sacro, che poi è fatiscente, tutto quello che vogliamo voi, però delle volte i napoletani
2: Gianlu, io dico una cosa, io capisco benissimo Nicola, no? Perché io sono entrato allo stadio allora a San Paolo a 4 anni e mezzo e il giorno della partita che abbiamo vinto lo scudetto, che quando il Napoli tornò qua, non mi sbaglio era Napoli-Fiorentina, sì, Napoli-Fiorentina, e io volli andare con mio nonno, no? Perché io la prima volta sono entrato con mio nonno, no? C'ho una foto io e mio nonno che facciamo con il 3 così, e poi il quarto io ero a Tenerife, non sono potuto venire, non sono potuto esserci allo stadio, però lo capisco quello che dici.
0: Certo.
2: Perché lì dentro c'è la vita. Detto questo, magari usare qualche termine un po' più meno forte, Napoli e i napoletani meritano una struttura diversa.
0: Sono d'accordo con te.
2: Magari nello stesso posto,
0: Sì, no,
2: sono tipo d'accordo. Come hanno fatto con il Camp Nou. Rifarlo, però non rimodernizzarlo, rifarlo da capo. Walter 78 ti fa una bella domanda, lo vuoi leggere?
0: Gianluca, hai invitato Lange al matrimonio? No, non l'ho invitato.
2: A me sì.
0: Ho scelto di invitare Diego alla fine. No. Tra i due, no,
2: hai evitato una rissa.
0: Esatto, no, vabbè, ovviamente ragazzi scherziamo, cioè, nel senso scherziamo proprio, siamo giusto facendo per fare una battuta, un sorriso. Il calcio è un gioco e deve essere sicuramente un momento di distensione, no? Pensavo il Real Madrid è sempre momento di lacrime, no? Perché io ricordo quando entrai al Santiago Bernabeu per Real Madrid-Napoli, non quella recente, quella ancora prima, con nell'ottavo di finale di Champions League, ricordo il gol di Lorenzo Insigne, ricorderete tutti, con Sarri in panchina, il gol di Lorenzo Insigne praticamente da centrocampo. Io piansi quando entrai e vidi gli stemmi di Real Madrid del Napoli sul tabellone elettronico, perché quando ero piccolo io facevo a Winning Eleven, il Napoli era in Serie C, prendevo il Winning Eleven, il Napoli di Sosa e Pia, giocavo contro il Real. Per immaginare,
2: io sono stato anche a Madrid, tra l'altro con mio padre,
0: quella partita in cui eri con tuo padre, ero anch'io.
2: Del gol di Insigne dopo due minuti, tre minuti,
0: entrambi. Sì, ricordo che tu la vedesti con tuo padre, quella grande, bello, emozione, grande emozione.
2: Senti, già Luca Noalanghe,
0: poi dopo Benzema decise che doveva vincere la partita, fece tre gol, doppietta Benzema
2: e uno Casemiro, sicuramente
0: doppietta Benzema,
2: da fuori aria fece gol Casemiro. Non è un messaggio mio, incominciamo.
0: Vai.
2: Carlo da Secondigliano: Luca, Noalang e Hojlund fanno 100 milioni ad oggi, attualmente alla loro età. Insigne, Mertens e Caglion quanto valgono? Quanto sarebbero alla loro età?
0: 2,50
2: almeno il doppio.
0: Sì, 200, però i valori di allora non si possono paragonare con i valori di oggi, perché il calcio è cambiato, in peggio, ma è cambiato. Roberto, ciao, buongiorno.
3: Salve ragazzi, prima cosa complimenti a entrambi.
0: Grazie.
3: Grazie a tenere sempre a seguirvi.
0: Grazie mille.
3: Allora, vi seguo sempre, quindi conosco i vostri pro contro tra calciatori, e chi amate di più, chi amate di me. Però volevo farvi una domanda forse non fatta mai fino ad adesso. Allora, tralasciamo che Conte è andato via, dovrebbe essere Allegri, e quindi partiamo da Allegri, mettiamo che il punto è Allegri.
0: Sì.
3: Diciamo che Conte non si è messo d'accordo con De Laurentiis, perché De Laurentiis è un'ipotesi, è questa, ha detto io non posso fare mercato. Se oggi,
2: cosa comunque, che Conte ha smentito però.
3: Esatto, no, sto dicendo io, sto facendo,
2: stai facendo una valutazione tua.
3: Una valutazione, esatto. Quindi diciamo che De Laurentiis ha chiamato Allegri e ha detto vado, mi servi tu, però io non posso fare mercato, a meno che non vendiamo qualcuno. Le abbiamo fatte le varie ipotesi con voi, vi seguo sempre, chi venderesti, chi faresti. Invece io vi faccio un'altra domanda a entrambi. Ma se domani mattina arriva Allegri e il presidente ha detto ad Allegri io non posso spendere, però ti do dai 30 ai 50 milioni per prendere uno o due giovani, parlo di giovani perché Allegri poi li sa far giocare, da mettere in questa rosa e poi decidi tu chi vendere, chi mettereste voi come proprio giovani, giovani, giovani alla Bartesaghi, qualcuno, diciamo questi che Allegri ama far giocare?
2: Io ti posso dire, te ne posso dire tre.
0: Vai, sentiamoli, Diego.
2: Favasulli insieme a Di Lorenzo. E a me Bartesaghi piace molto, però il Napoli in quel ruolo è coperto, quindi prenderei in mezzo al campo Ndur, mi piace molto, è un giocatore che mi piace, abbina sia un buon piede a un fisico importante, e prenderei Cherubini.
0: Favasulli è un nome che mi piace molto, dico la verità. Roberto, ti saluto, un abbraccio.
3: Ok, grazie.
0: Ciao, ciao Roberto, ciao.
2: Poi se è il figlio di Pia,
0: Magari.
2: Non è magari, male.
0: Chiamiamolo giù, vediamo che cosa ne pensa.
2: Non è male.
0: Secondo me a lui farebbe molto piacere se il figlio venisse a giocare qui a Napoli, anche perché è veramente molto forte. Io credo che se lo coccolerà il Borussia Dortmund.
2: Voglio sempre ricordare, la Fiorentina l'ha regalato a Favasulli.
0: Sì, grande errore della Fiorentina. Delle volte però, quando hai dei settori giovanili così importanti, ne produci talmente tanti che qualcuno ti può sfuggire, c'è poco da fare, però è un errore grave cederlo così.
2: Gianluca, tu che sei esperto del settore,
0: sì,
2: c'è qualche novità su Sevacios?
0: Il Napoli, fino a quando non conferma l'allenatore, non fa la riunione di mercato tra il direttore sportivo e l'allenatore, al mercato bloccato, però insomma tutti gli indizi portano al vederlo al Napoli nella prossima stagione, perché il calciatore spinge molto e perché il Napoli darà un conguaglio economico molto probabilmente al Boca Juniors.
2: Ci divertiamo con Ceballos.
0: Tu dici che ci divertiamo? Ha avuto un piccolo infortunio quest'anno?
2: No, ma ne ha avuti vari, lui è un po' soggetto,
0: cioè, già abbiamo dato con quest'anno, cioè tutti quelli che dovevamo avere nei prossimi 15 anni li abbiamo avuti, Diego. Basta, mo.
2: Anche perché si rimane pure Neres.
0: No, e beh, vi sono scocciati ad andare a giocare a Milano con i ragazzini della primavera, con tutto il bene, cioè, basta.
2: Abbiamo dato.
0: Michele, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, complimenti sempre. Niente,
2: ciao,
4: io
2: Michele.
4: Voglio
2: ciao.
4: Dire un paio di cose. Uno è, rilasciando all'ascoltatore di prima che parlava del fatto dello scandalo arbitro e cose. Poi il problema, io capisco Gianluca che magari non è venuto niente, diciamo, di solo degli indagati, eccetera. Però qua si rischia di incominciare un altro campionato, secondo me pezzottato, passato, perché se le cose stanno come secondo me la stanno imbancando, noi rischiamo un altro campionato di partire, un altro, ma chi si prenderà a braccetto, la Juve, l'Inter o il Milan? Non lo so, noi lottiamo contro tutti, come diceva il padre di Diego. Io ho capito che, però c'è una cosa stranissima che i media non parlano di questa cosa, e non dico voi che siamo lavorati più a livello, diciamo, napoletano, eccetera, ma i media proprio parlo del
2: nazionale. Noi, Michele, noi siamo stati chiari dal primo giorno sull'argomento, nel senso, abbiamo riferito tutto ciò che è successo senza sbilanciarci, perché ovviamente poi colpevole sei colpevole quando esce una sentenza.
4: Ti stavo dicendo, da
2: persone oneste noi dobbiamo anche commentare, oltre alla notizia che è arrivata, poi il silenzio che dopo è successo. Adesso noi è complicato senza aver materiale, perché il materiale ce l'hanno loro, ce l'hanno in procura, è difficile poter parlare di una cosa senza.
4: La cosa più aggravante è proprio il silenzio. Questo è comporto il silenzio, perché ci stanno delle cose grosse e loro li vogliono insabbiare. Ma a me non mi interessa neppure, perché io ho capito che ci devono stare le sentenze, eccetera, eccetera.
0: Michele, hai ragione.
4: Un'altra volta con campionato, no? Un'altra volta con gli abiti. Se non cambia il sistema, il discorso che l'anno prossimo con Allegri o con Decel, noi dobbiamo lottare con questi qua solo con le nostre forze, non lo so.
0: Hai ragione, Michele, hai ragione, non posso dirti altro. Un abbraccione e buona giornata. Grazie, ciao, Michele.
2: Ciao. Ma Michele ha ragione, cioè, sì. C'è poco da dire. Gianluca, Daniele da Terzigno. Ragazzi, scusate, a differenza dell'ascoltatore di prima, io vi seguo pochissimo, e a tal proposito volevo conoscere i vostri pareri su Lucca,
0: Lang e Cajuste. No, no,
2: per me stanno bene dove sono stati l'ultimo
0: sì,
2: anno.
0: Io dico che però,
2: però
0: tutti meritano una seconda possibilità e sono d'accordo.
2: Pure Cajuste?
0: No, Cajuste no, perché ah, già ne ha avute censure.
2: Eh no, Cajuste,
0: già Cajuste bisogna vedere come mandarlo. Però dico Lang e Lucca
2: devono essere valutati dal nuovo allenatore.
0: Una valutazione del nuovo allenatore.
2: Sono d'accordo.
0: Perché la testa del giocatore influisce molto e se il calciatore viene con un'altra testa, molti dicono chi nasce tondo non può morire quadrato. Io a questa cosa non ci credo tanto e credo che una persona può cambiare quando si rende conto degli errori che ha fatto. Vediamo se si dovessero dimostrare ancora una volta inadeguati, come si sono dimostrati nei primi sei mesi al Napoli, inadeguati a una squadra forte come il Napoli, allora Allegri, che è un allenatore dalla grande esperienza, avrà sicuramente la capacità,
5: come lo era Conte,
0: esatto, avrà sicuramente la capacità di dire ragazzi, quella è la porta, potete andare via, perché i ritiri servono a questi per valutare, per questo, per valutare la qualità della rosa, secondo me.
2: È vero. È vero, è verissimo, io sono d'accordo, anzi ti dirò di più, secondo me il Napoli deve mettere a disposizione Lang e Lucca dell'allenatore per capire se possono essere utili alla causa.
0: Esatto, però ripetiamo, devono completamente cambiare modo di fare, di essere e di giocare, perché come lo hanno espresso nei primi sei mesi non è abbastanza per una rosa forte, blasonata come il Napoli che lotta per gli alti vertici della classifica. C'è Maurizio già collegato, però dobbiamo andare in pubblicità.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Away. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
6: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più
7: me. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: No, è arrivato un messaggio di Antonello. Antonello era un po' di tempo che non scriveva. Tu lo sai, Antonello è l'ordinatore seriale di Conte.
9: Sì.
8: Era un po' di tempo che non. Che non scriveva perché non gli piace manca Allegri.
9: Ah, ok.
8: Cioè, ovviamente.
9: Bastian
8: cioè,
9: contrario.
8: Manca Allegri ci piace. E ha scritto: ma erano inadeguati. Si riferiva all'Angel Lucca. Per un allenatore inadeguato. Quindi, praticamente, pure l'allenatore Nottingham e del Galatasaray erano inadeguati.
9: Sicuramente. Giusto. Anche le società di Galatasaray e Nottingham che hanno scelto di non riscattarli. Però, De Vrazzi, io dico sempre che tutti meritano una seconda possibilità. Quindi è giusto che mister Allegri valuti la qualità della rosa nella sua diciamo interezza. Quindi aspettiamo, vediamo che cosa accade. Se anche Allegri dovesse dire alla società, dovesse chiamare Mann e dire guarda, li puoi liberare, li puoi cedere, effettivamente non sono da Napoli. Però questo non lo possiamo ancora dire perché magari qualcosina in questi due ragazzi è cambiato. Io me lo auguro per il bene del Napoli, perché se il Napoli l'ha comprati è perché effettivamente hanno dimostrato di avere delle qualità nella passata stagione. Maurizio, buongiorno, ciao.
10: Buongiorno ragazzi. Allora,
8: ciao Maria, buongiorno.
10: I napoletani, e dico noi, siamo fatti così. Quando ci dicono le cose che non ci piacciono sentire, ce le dicono in faccia, no? Ci offendiamo. Però io sfido chiunque, ok? Io ho 50 anni, no? E conosco il Maradona da quando avevo 9 anni, quindi prima da... Cioè, chiunque è entrato in quello stadio, sfido chiunque, che non ha detto almeno una volta quello che ha detto il presidente De Laurentiis. Io sono convinto che l'avrà detto di sicuro, tutti l'abbiamo detto, su stadio e in UCS, ok? Perché poi le stesse persone che si offendono sono quelle che quando vanno all'estero e vanno a vedere magari un bellissimo stadio lo invidiano e dicono però com'è bello questo stadio, come vorreste che lo tenesse pure a Napoli uno stadio così, perché lo stadio nostro è quello che ha detto De Laurentiis. Cioè perché a livello affettivo non c'è paragone, assolutamente, perché io sono 40 anni che ci vado, ok? Però dobbiamo dire pure la verità, che purtroppo lo stadio oggi, quello lì, è uno stadio fatiscente, è uno stadio che con le crepe, cioè che l'anno scorso addirittura dovettero chiudere, se vi ricordate, il settore della curva inferiore, perché se ne cadde con adesso non mi ricordo con te, ci fu una scossa di terremoto qualcosa, e dovettero chiudere praticamente un settore, i bagni fatiscenti, che poi siamo pure noi napoletani, perché io sono convinto che se facciamo uno stadio, no? Cioè i bagni comunque resteranno sempre sporchi, perché noi siamo, non dico tutti, cioè ci stanno una parte di tifosi che li ho visti io davanti a me che urinano ovunque al di fuori della tazza del WC. Quindi facciamo un pochettino prima noi, cerchiamo di cambiare prima noi mentalità e poi vediamo come possiamo cambiare anche lo stadio Maradona. Vi auguro una buona giornata.
9: Un abbraccio.
8: È una sicuramente una disamina. Io personalmente, Diego, non ho mai detto che è un
9: c'è un punti di punti.
8: Ho sempre detto che è uno stadio che ad oggi, per il blasone e per la e per le competizioni che gioca il Napoli, è uno stadio inadeguato. Però questo mica vuol dire che io vorrei riavere uno stadio nuovo, bello, ma là sempre, però. Perché sì, il luogo che emoziona.
9: Sono assolutamente d'accordo con te. Io vorrei il Maradona moderno, che secondo me potrebbe essere uno stadio clamorosamente bello.
8: Questa è bella. Ciao Gianluca, ciao Diego, sono Ernesto. Una vostra considerazione su Marin e Marianucci, visto che si vuole prendere Gila.
9: Lo stesso discorso che è stato fatto per Noah Lang e per Lucca. Calciatori che sicuramente andranno valutati. Tra l'altro Marin viene da una buona stagione al Villarreal, una prima parte e mezzo di stagione buona, poi nelle ultime partite era finito un po' in panchina. Il Villarreal ha avuto dei problemi societari nelle ultime settimane della stagione. Saranno valutati sicuramente. Su Marianucci francamente non lo so. Marin potrà essere valutato, secondo me.
8: Sì, anche perché esce Juan Jesus, quindi un difensore serve.
9: Però l'interessamento del Napoli per Gila è concreto e reale, e il calciatore vorrebbe trasferirsi al Napoli. Il problema è che c'è la Lazio, giustamente, di mezzo, che ne detiene le prestazioni sportive. Però ne abbiamo già commentato varie volte con Diego, parliamo di un calciatore ottimo da Napoli, no Diego?
8: Ma è normale, tutti noi. Giallo, il fatto di Marianucci, per esempio, allora, Gila è un giocatore fortissimo, voi lo sapete, io stravedo per Gila. Gila è un giocatore fortissimo e io farei carte false per vederlo a Napoli l'anno prossimo. Su Marin sono d'accordo con te. Su Marianucci bisogna capire la richiesta del nuovo allenatore, okay. La richiesta di gioco, di calcio, certo. Dico non,
9: certo.
8: Perché comunque ci sono delle situazioni che poi possono sposarsi bene o male con le caratteristiche del calciatore. A me Marianucci non mi aveva fatto una cattiva impressione ad Empoli, anzi mi era anche piaciuto in qualche situazione. Quest'anno non lo ritenevo
9: pronto per
8: giocare con il Napoli, però io credo che potrebbe essere un giocatore in ottica futura buono.
9: Sono d'accordo. Allora, ultima telefonata di giornata, c'è Roberto. Ciao Roberto, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. La prima con voi, sono contento. Anch'io mi fermo mai adesso sulla questione, perché io purtroppo sono anch'io qualche anno e ricordo perfettamente qual era il progetto iniziale per Italia 90 sul San Paolo, che prevedeva quattro torri che avrebbero retto la copertura, lasciando completamente libera la vecchia struttura in cemento armato, che è in perfette condizioni. Il cemento armato, hanno fatto le prove tecniche, ed avrebbe consentito quindi la possibilità allo stadio di evolversi rispetto ai tempi. Magari era prevista infatti anche una chiusura laterale in vetro, che avrebbe consentito quindi di creare delle strutture interne all'interno praticamente sotto il secondo anello dello stadio,
9: sì.
4: Dall'altra parte del piazzale Tecchio, anche sotto il primo anello. Ora, non è stato mai fino in fondo indagato come mai poi dopo fu fatta una struttura. Le quattro torri dovevano essere, se ricordate, lo stadio San Paolo aveva le luci esterne, le quattro torri delle luci che erano esterne, in quei punti dovevano nascere le quattro torri che avrebbero retto la copertura. Non si è mai abbastanza indagato sul perché è stata fatta questa gabbia, che sembra veramente quella che si mette per reggere le colonne vertebrali a chi è purtroppo con qualche problema.
9: Non lo sentivamo.
4: Gambe.
9: più
8: infatti lo
9: bene,
8: sentiamo.
9: Roberto, non ti sentiamo molto bene, però comunque è un discorso non... questo da approfondire per quanto riguarda
8: però io,
9: lo stadio Maradona.
8: Non ho competenze.
9: Certo, poi il progetto non so conoscerlo, diciamo, è abbastanza complicato, però sicuramente lo valuteremo e ne parleremo nel corso di questi giorni, della prossima settimana, perché Diego Cever questa settimana si ferma, ovviamente torna lunedì dalle 12 alle 13 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV, canale 76 del digitale terrestre, grazie a Fabio Esposito in regia. Tra pochissimo c'è Vincenzo Perna con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, da Gianluca Miranda,
8: da Diego Armando Maradona Junior.
9: È veramente tutto, noi torniamo lunedì, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche la prossima settimana
8: Diego c'è.
11: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, altre 5 persone sono state denunciate dai carabinieri per la violenta aggressione subita da un negoziante lo scorso 30 maggio a Torre del Greco. Si tratta di 2 diciottenni e un 22enne già note, le forze dell'ordine, di 2 incensurati di 22 e 19 anni che risponderanno di rissa e concorso in attentato omicidio. 2 giorni fa i carabinieri della stazione di Torre del Greco avevano già denunciato per tentato omicidio e rissa un diciottenne. Ancora cronaca, ha sparato la gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un altro legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto ha scoperto la Polizia di Stato nell'ambito delle indagini su una presunta rapina avvenuta una settimana fa a Napoli e che ha visto vittima un disabile 29enne a cui nel 2019 venne amputata l'altra gamba a causa di un grave incidente stradale. La vittima e l'aggressore si conoscevano, il ferito alle forze dell'ordine aveva riferito di essere stato colpito durante il tentativo di rapina. Gli accertamenti della polizia, però, avvalendosi anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di scoprire la verità, successivamente confermata anche dalla vittima. Il 29enne, secondo quanto emerso, sarebbe stato attirato in una trappola. L'aggressore, con una scusa, gli ha chiesto un appuntamento via telefono, a cui poi si è recato in sella a uno scooter insieme a un altro giovane. Quando il 29enne è sceso in strada, l'aggressore ha estratto una pistola e gli ha sparato un colpo alla gamba sinistra, quella ancora sana, per poi dileguarsi. Prima però gli ha sfilato l'orologio, poi restituito a seguito di una trattativa. Oggi la vittima sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico in ospedale finalizzato a salvargli la gamba. Sempre cronaca, hanno tra i 20 e i 51 anni 7 indagati arrestati per furto aggravato dall'utilizzo di materiale esplosivo ai danni di sportelli ATM, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio in relazione a 2 assalti compiuti nelle province di Pistoia e Avellino. Complessivamente gli indagati sono 18, tutti originari della provincia di Foggia. Le indagini, spiegano gli investigatori dell'arma, costituiscono la prosecuzione dell'operazione che lo scorso 26 gennaio ha già consentito di sottoporre a fermo 5 indagati dediti ad assalti a sportelli ATM compiuti in provincia di Foggia e in altre località del territorio nazionale. E chiusura con lo sport, il calcio, in attesa in questi giorni della risoluzione consensuale tra il Milan e Massimiliano Allegri, che sarà pronto poi a firmare il contratto con il Napoli. Il Napoli non ha ancora un allenatore, le norme federali ancora non ce lo permettono. Così ieri il presidente Aurelio De Laurentiis a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri. E per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: mio cordiale. Buon pomeriggio da Walter De Maggio, venerdì 5 giugno del 2026. L'apertura di oggi la voglio dedicare ai tantissimi tifosi ascoltatori che ci seguono dal mondo, perché dovete sapere che noi abbiamo gli accessi unici in tempo reale, e allora ne registro per esempio 39 dalla Germania. Ai tanti concittadini, corregionali, in generale italiani che ci ascoltano da altre regioni al di fuori della Campania e soprattutto dal mondo. 22 sono in Giappone, 39 dagli Stati Uniti, 28 sono in Spagna, sono in 40 dalla Francia, il Regno Unito 39, e io ci tenevo a salutarli, a mandare a coloro che ci ascoltano dall'estero un abbraccio caloroso da Napoli. E quindi abbiamo deciso di aprire così la puntata di oggi, una puntata ricca con tanti temi che riguardano il nuovo allenatore, che riguarderanno il mercato, che riguarderanno un calciatore del Napoli per cui Allegri stravede. Si tratta di Lorenzo Lucca. Lorenzo Lucca si aggregherà alla squadra il 17 luglio a Di Maro Folgarida e verrà valutato da Allegri. E gli amici che ci ascoltano dall'estero, che ci scrivono, per noi siete famiglia, un bacio da Londra, grazie Walter da New York, grazie a voi per l'affetto, per il calore e per la costanza. Noi proviamo ogni giorno, sin dal mattino con Antonio Manganiello, a sera con Emanuele Calaiò, a farvi sentire più vicini, più a casa con il nostro calore. Ed è bello, bello, bello anche quello che sta succedendo. Sono contento di aver aperto con questo saluto a chi ci ascolta dall'estero, e siete davvero in tanti. Grazie anche Giallison da Norimberga, un nostro ascoltatore fedelissimo. Vi dicevo allora di Lucca. Walter, anche dalla Lettonia vi sto ascoltando, un abbraccio anche a te. E invece ci ascolta praticamente dalla redazione il nostro Vincenzo Perna, che oggi vive la puntata con noi, che vi ha raccontato tutta la stagione appena conclusasi con la Supercoppa e il secondo posto, e voglio annunciarlo subito, e racconterà anche la prossima stagione del Napoli. Quindi sarà Vincenzo Perna a raccontarvi tutto il campionato, tutte le partite in casa e in trasferta, tutte le partite di Champions League e naturalmente quella della Coppa Italia. E allora, Vincenzo, vengo subito da te perché sono felice, guarda, mi stanno scrivendo in tanti. Walter, io ti ascolto dall'Austria, saluti da Colonia, sono 48 quelli collegati dalla Germania. Vado però da Vincenzo Perna, è già tempo di anteprima. Buon pomeriggio, Vincenzo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori sia dall'Italia che dall'estero. Evidentemente è il giorno del calendario di Serie A. Alle 18:30 vogliamo ricordare che potranno seguire i nostri radio e telespettatori in diretta su KissKiss Napoli tutta la cerimonia dei sorteggi. Scopriremo il percorso del Napoli nel prossimo campionato. Azzurri che partiranno da una trasferta nella prima giornata. Il Napoli ieri infatti ha presentato la prossima stagione attraverso i ritiri, e lo stesso De Laurentiis ha confermato che il Napoli giocherà la prima fuori casa. Dal 17 luglio si parte con Di Maro e dal 30 poi sarà appuntamento a Castel di Sangro. Il 1 agosto festa grande in città, Aurelio De Laurentiis. Napoli non può ancora annunciare il suo allenatore a causa delle norme federali, ma intanto Branchini, procuratore di Allegri, che è al momento sotto contratto, poi lavoreremo alla risoluzione. Queste le parole di Branchini, presidente, che parla anche di Lukaku e di De Bruyne. Se dovranno andar via, andranno via, ci sono tanti calciatori bravi al mondo. Sullo stadio Aurelio De Laurentiis rilancia su un nuovo impianto, ma il sindaco e la regione mi sono ostili, e sul centro sportivo non ci sono problemi. I tifosi devono stare sereni fin quando ci sarò io. Intanto Italiano, che era stato accostato alla banchina del Napoli, vola al Beşiktaş, atteso ad ore l'annuncio ufficiale da parte del club. Per il tecnico, un biennale da 6 milioni.
0: Sì, assolutamente, Vincenzo Italiano quindi ripartirà dal Besiktas, contratto ai 2 anni come ci ricordava Vincenzo Perna, e Italiano a breve raggiungerà la Turchia dove si legherà per le prossime 2 stagioni proprio al Besiktas. Oh, a proposito, tanti amici anche dalla Svizzera, è vero, avevo dimenticato, vi racconto la verità, avevo annotato tutti i paesi dal mondo con i rispettivi ascoltatori, anche in Svizzera tantissimi, ma è pazzesco quello che succede alla Germania. Walter, vi ascolto da Berlino, vi ascolto da Charlotte, e poi complimenti sempre, io vi ascolto da Toronto, che meraviglia. E poi Walter, scusami, io non sono all'estero, sono a Verona, beh, Verona è Italia, anzi ne approfitto, se ci ascoltate da una regione, quindi da fuori regione Campania o dall'estero, scriveteci, non mancherò ovviamente di salutarvi, ma è bellissimo quello che succede. Buongiorno Walter, ci metti allegria oggi, bella giacca verde, grazie, sì, è un verde speranza, la speranza che si risolva presto la questione allenatore. Allora facciamo così, siamo pronti ad aprire la puntata e toccheremo in apertura di trasmissione, perché insomma i temi saranno molteplici, e partiremo però dall'allenatore nuovo che ieri De Laurentiis a giusta ragione non ha potuto annunciare, e anche dalla risposta a una domanda su De Bruyne e Lukaku, domanda che è stata posta, anche se partiremo dall'allenatore, dal collega del Corriere dello Sport con cui apriamo oggi la puntata di Radio Gol, è Fabio Mandarini. Buon pomeriggio Fabio.
3: Ciao Valterino Speranza, buon pomeriggio.
0: Ciao, e Speranza, com'era la canzone?
3: No,
0: non la ricordo.
3: No, manco io.
0: E Speranza di Abemus allenatorem. Esatto. Abemus allenatorem. Parto da qui Fabio, ti faccio ascoltare in 30 secondi cosa dice il presidente sull'allenatore, lo commentiamo insieme, e allora ascoltiamo subito la domanda in questo caso del collega di Sky Sport, Francesco Modugno, gli chiede sì ma Allegri, e De Laurentiis risponde così:
4: ci sarà ovviamente il tema in un'altra giornata di chi è l'allenatore, perché oggi, ancora oggi, il Napoli non ha un allenatore, e anche se ce lo avesse non potrebbe annunciarlo. Voi conoscete quelle che sono le regole federali, perché fate questo mestiere, allora è inutile che tu continui a scassare un pasticciotto.
0: Oh, pasticciotto! Modugno scassa il pasticciotto. Allenatore sospeso. A Napoli abbiamo il caffè sospeso. Ieri il direttore del Corriere dello Sport, presentando il suo libro, era in compagnia, oltre che di Fabregas, di Branchini, che è il procuratore di Allegri. Poi Branchini ha anche parlato. Fabio Mandarini, è evidente che non potesse annunciarlo. Allegri è ancora sotto contratto.
3: Sì, certo, è chiaro, è una questione burocratica, però di tutto il discorso di De Laurentiis salvo una frase, quell'inciso, e anche se ce lo avessi, con un tono, come a dire, in realtà,
0: ce l'ho,
3: insomma, sappiamo un po' tutto quello che la situazione in questo momento, quindi bisogna attendere un attimo che l'iter burocratico della recessione, la risoluzione con il Milan vada avanti, si concluda, e poi potrà essere annunciato questo nuovo allenatore che, insomma,
0: che sarà, che
3: tutti,
0: sarà
3: che è Massimiliano Allegri,
0: che si legherà al Napoli per 2 anni, opzione per il terzo anno. Poi capiremo i tempi dell'annuncio non appena le cose burocratiche, come giustamente dice Fabio Mandarini, saranno risolte. Fabio, ho aperto la puntata di oggi salutando i tifosi che ci ascoltano dall'estero e da fuori regione, entusiasmante. Ora in tanti mi stanno scrivendo, come Crescenzo da Parma, io ci tengo proprio a salutarli. C'è una ascoltatore invece che ci ascolta da Londra, è Luigi D'Amore, ciao Luigi, un abbraccio. E poi da Torino, e ancora Walter, siamo in 3, vi ascoltiamo da Brindisi, Adriana, Francesco e Simona. Abbiamo parlato di Allegri, Fabio Mandarini vi ha spiegato come stanno le cose, quel Fabio Mandarini che ieri a un certo punto fa una domanda al presidente anche un po' sulle dichiarazioni di De Bruyne e Lukaku. Vi faccio ascoltare la domanda di Fabio, la risposta. Ah, c'è solo la risposta. Vabbè, insomma, Fabio gli ha chiesto De Bruyne, Lukaku e De Laurentiis. Ha risposto così.
4: Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo veramente tutti a lavorare che cosa avranno da dire, perché poi quando si lavora si dimostra veramente lo stato fisico, mentale, le capacità di essere allenabili. Vedremo l'allenatore nuovo che verrà cosa ne penserà, e poi se dovranno andare via andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo.
0: Se dovranno andare via andranno via, della serie sono tutti utili ma nessuno è indispensabile, e questo è un po' il succo, Fabio, al netto anche delle valutazioni che verranno fatte tecniche da Allegri e anche, aggiungo, fisiche dallo staff medico guidato dal professore Canonico. Fabio.
3: Allora, il finale è quello che colpisce ovviamente di più, immagino, a primo acchitto.
0: Cioè i calciatori, però, di calciatori ne è pieno il mondo, quello?
3: Cioè,
0: no.
3: Se dovranno andare via, eccetera.
0: Andranno
3: eccetera.
0: Via, certo.
3: Teoricamente, ma a me non ha colpito più questa, onestamente, questa dichiarazione. Mi ha colpito un'altra dichiarazione.
0: Quale, Fabio?
3: Un'altra frase della dichiarazione, cioè quella che dice: vediamo cosa ne penserà il prossimo allenatore. Cioè io ho trovato nella risposta di De Laurentiis un'analisi molto lucida, fredda, di quella che è la situazione. Cioè ognuno dei due ha detto un qualcosa, d'accordo, va benissimo, ognuno può dire quello che gli pare, nel rispetto ovviamente di tutte le idee degli altri, però vediamo cosa ne pensa il prossimo allenatore. Cioè mi pare di aver individuato anche in questa successione sulla panchina del Napoli con un altro grande profilo, mi pare di aver individuato lo stesso trend che abbiamo avuto negli ultimi due anni, cioè un De Laurentiis che demanda giustamente le valutazioni tecniche al tecnico. Questa è la cosa onestamente che mi ha colpito più. Quindi vediamo cosa accadrà con De Bruyne e Lukaku nel momento in cui arriverà Allegri, e vediamo anche cosa accadrà con gli altri nel momento in cui arriverà,
0: certo,
3: Allegri. Cioè quando,
0: certo,
3: tu prendi un allenatore di questo tipo, che ha questo profilo, che ha questo spessore, ovviamente diventa anche il manager.
0: Allora, comunicazione, non è un comunicato stampa, lo voglio chiarire, è una comunicazione che ci è giunta in redazione dal Calcio Napoli, dall'area della comunicazione. Il presidente De Laurentiis è in partenza per Los Angeles. Il presidente andrà negli Stati Uniti per assistere anche, ma l'aveva preannunciato il presidente, a delle gare del Mondiale. E in questa comunicazione, ribadisco, non è un comunicato stampa, viene anche specificato che il presidente non andrà per eventuali trattative con eventuali acquirenti, anche perché di fatto la società sportiva Calcio Napoli non è in vendita. Rispetto a questa comunicazione, mi permetto di aggiungere, non è in vendita oggi. Detto questo, andiamo al telefono. Perché, siccome Fabio Mandarini ha centrato il punto, progetto tecnico nuovo, allenatore nuovo sarà Allegri, ovviamente valutazione dei calciatori, quelli in rosa, ma anche quelli che torneranno dai prestiti. Allegri stravede per Lucca, Allegri vuole valutare Noah Lang, Allegri vorrà vedere all'opera Marianucci e Rafa Marin. E al telefono con noi c'è un allenatore, neanche a farlo apposta, ma guarda un po'. Gigi De Canio, caro mister, buon pomeriggio, come stai?
5: Buon pomeriggio, Walter, ciao, ben trovati.
0: E che abbiamo la vista sul weekend, siamo tutti più allegri. Siamo tutti più allegri, caro Gigi. Allora, caro mister, sai che faccio? Stravolgo tutta la puntata. Prima domanda, Fabio Mandarini per Gigi De Canio. Vai, Fabio.
3: Intanto lo saluto, buongiorno mister.
5: Ciao Fabio, buongiorno.
3: Buongiorno. Secondo lei, il Napoli di Allegri giocherà effettivamente 4-3-3?
0: O bella domanda. 4-3-2, bella 1, domanda.
3: 1-2, eccetera, eccetera.
5: Fabio, Fammi questa domanda alla fine del calciomercato, perché potrei risponderti con
0: organico alla mano, per quelli
5: anche
0: che
5: anche se io mi aspetto sinceramente, penso che lui farà giocherà in questo modo, insomma, anche quando avrà tutti gli effettivi, penso che sarà in questo modo, però credo sia anche giusto aspettare la fine del mercato, perché poi si capirà meglio, insomma, ecco.
0: Noi l'abbiamo graficata così, e quindi partirò da Fabio Mandarini e andrò da Gigi De Canio per capire, organico alla mano attuale, se è condivisibile il nostro pensiero. Allora sveliamola per chi ci guarda in TV. Un Napoli al max, con Meret tra i pali, la difesa evidentemente a 4. Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, e Gutierrez, De Bruyne con Lobotka e McTominay, e là davanti Neres, Højlund ed Allison. Fabio, abbiamo tenuto fuori volutamente Anguissa, però attenzione, perché Anguissa potrebbe restare. E vi preannuncio, lo ha scritto Fabio oggi sul Corriere dello Sport, ci siamo per Spinazzola, accordo trovato, manca la firma, e tra poco vi farò una sorpresa che riguarda Spinazzola. Fabio, è corretta la nostra visione sul Napoli al max?
3: Guarda, è la stessa grafica che anche noi abbiamo pubblicato il primo giorno quando è arrivato Allegri, abbiamo ipotizzato un Napoli, quindi ti posso dire certo è correttissima, perché l'abbiamo.
0: E giuro che non vi abbiamo rubato l'idea, te lo giuro. Te lo giuro.
3: Ci mancherebbe, è un giochino diciamo di ipotesi, che però in questo momento sembrano ipotesi concrete
0: del Napoli base.
3: Prevedibili. Sì.
0: Però
3: d'accordo con te su Anguissa, bisogna aspettare quello che accade con Anguissa, perché abbiamo dimenticato un po' tutti troppo presto quanto questo giocatore sia stato fondamentale e protagonista in questi anni trionfali. È vero che è in questo momento al centro di una situazione, come dire, fumosa, in bilico, d'accordo, però io tante altre volte ho sentito dire Anguissa va via sicuramente tra una settimana, un giorno,
0: e poi è rimasto.
3: E poi è sempre, quindi aspettiamo.
0: Va bene, aspetta, perché devi sapere che il nostro Vincenzo Perna, con i nostri grafici, ha fatto ancora di più, perché noi siamo partiti da questa base. Quindi Fabio Mandarini condivide. Con Gigi De Canio voglio ampliare il raggio, anche le alternative. Tanto te le ho dette, no? Quelle che sono le basi, mister. Abbiamo anche graficato un'ipotesi, difesa a 4, con Dodò, Rachmani o Beukema, con Mario Hila, con Oliveira al posto di Gutierrez, c'è De Bruyne, ma attenzione, potrebbe arrivare Rabiot, alternativa a Lobotka, quindi diciamo più che altro Anguissa alternativa a De Bruyne, Gilmour alternativa a Lobotka, e poi Rabiot alternativa a McTominay, Neres, ma ci sono anche Politano e Vergara, Højlund, ma ci sono Lukaku e Lucca, Allison, ma c'è Noah Lang. Gigi De Canio, a me non sembrerebbe un Napoli ridimensionato.
5: No, non è un Napoli ridimensionato, è un Napoli che con tutti questi effettivi poi ha bisogno di ritrovare quella sua identità, che purtroppo la mancanza di tanti titolari a Napoli questo l'ha fatto perdere per un fatto assolutamente naturale, perché quando si mancano tanti calciatori è difficile mantenere quella tua identità che ti sei costruita in tanti anni, e poi l'allenatore cerca di attraverso le varie modifiche cerca di assicurare la maggiore forza possibile, quindi anche cambiando modulo, sistema di gioco, insomma, ecco. Perché a quel punto, per quello che è capitato a Napoli, è chiaro che tante volte credo si sia fatto di necessità di studio, certo. Insomma, ecco.
0: Va bene, è stato molto bello averti con noi, caro mister, ti mando un
5: abbraccio.
0: Gigi De Canio, ciao super mister, grazie. Ciao, Walter, e naturalmente voglio ringraziare
3: Walter, posso dirti una cosa?
0: Vai, certo.
3: Prima che tu mi ringrazi e ci salutiamo,
0: sì,
3: ti dico che secondo me in questo giustissimo elenco di nomi che tu hai fatto, anche ipotesi di mercato eccetera, aggiungerei
0: Rios.
3: Sì, perché secondo me nel momento in cui Anghissa dovesse andare via eventualmente, ipoteticamente, secondo me è Rios il profilo da mettere in alternativa ad Anghissa, per caratteristiche e per attitudini, non
0: allora,
3: altri.
0: Lo metteremo, hai fatto bene a darci questa indicazione, lo inseriamo in tempo reale, ci mancherebbe, abbiamo grafici al lavoro che non aspettavano altro che questo tuo regalo, staranno pensando, ma questo rompiscatole di mandarini non poteva andare al mare piuttosto che
3: fare...
0: Bene, detto questo, prima di salutare Fabio, ricordo due cose. La prima che avverrà tra pochissimo con Vincenzo Perna, perché parleremo, non sono parole mie, ma parleremo di quel cesso del Maradona, definito così dal presidente, a me non piace, devo dire, mi aspetterei da un presidente di questo spessore ben altre terminologie, ma siccome l'ha detto lui, lo dico anch'io, Perna si occuperà del cesso del Maradona, anche perché De Laurentiis dice sempre che vuole costruire uno stadio nuovo e noi dopo 20 anni non gli crediamo più. Detto questo, 18:30, in diretta, il varo del calendario di Serie A. Buon lavoro Fabio!
3: A voi Valterino, un abbraccione.
0: Grazie, Bruno Longhi, la voce del calcio. Ciao Bruno.
6: Ciao Walter, buongiorno.
0: Come stai?
6: A tutti.
0: Tutto bene?
6: Si resiste, avanti. Ho sentito che parlavate di Rios.
0: Ah no, pensavo del cesso del Maradona. No,
6: va bene, quello sei.
0: Senti, Rios che calciatore è? Perché Mandarini sono giorni che scrive di Rios.
6: Ha una particolarità, a parte che già era entrato nel mondo del mercato italiano lo scorso anno, no? Poi non se ne è fatto più niente. No, la particolarità è che è nato il 2 giugno come me, per cui...
0: Perciò lo stimi molto. Allora Bruno, ho fatto una gaffa perché martedì 2 giugno non ti ho fatto gli auguri posticipati, valgono sempre, valgono
6: sempre. È stato distratto dall'80° anniversario della
0: Repubblica. Bravissima, hai colto esattamente perché ero così impegnato. Scherzi a parte, impegnato anche il Napoli, o meglio, Branchini col Milan per liberare Allegri. Tutto questo dovrebbe accadere la prossima settimana, si ripartirà da Massimiliano Allegri. Tu che Napoli ti aspetti, guidato da Allegri, Bruno?
6: Allora, innanzitutto bisogna vedere quelli che saranno i giocatori che torneranno alla base, quelli che saranno disponibili, perché qui stiamo parlando di Napoli, ma per esempio nell'ultima parte della scorsa stagione si è parlato di un Napoli senza Neres, che ricorderai dai tempi della Supercoppa era il giocatore in più, quello che spaccava le partite, no? Per cui sai, averlo e non averlo vuol dire molto. E proviamo a vedere che tipo di... è chiaro che difficilmente Allegri si scosterà da quello che è stato il modulo di Conte, perché non penso che possa tornare alla difesa 4, ma giocherà con la difesa 3, giocherà col 3-5-2 oppure col 3-4-3, che è ancora più adatto, no, a questo Napoli, tenendo presente gli esterni che ha. Però sono tutte ipotesi e illazioni che si fanno in questo momento, perché magari Massimiliano, allora, prima deve sbrigare le sue faccende, chiamiamole domestiche, quelle del contratto, quelle contrattuali, però nel momento in cui avrà a disposizione tutta la rosa verificherà e la adatterà in maniera tale da renderla il più funzionale possibile. Io mi auguro che sia funzionale e anche all'insegna di una sorta di ripetitività di quella che è stata la squadra di questi ultimi anni, che a prescindere dagli alti e bassi è una squadra che ha dimostrato di essere forte.
0: C'è un calciatore di cui non conosco la data di nascita, ma per cui stravedo. Caro Bruno, io mi espongo sul nome di questo calciatore, ti dirò cosa penso e tu mi dirai se il mio pensiero è condivisibile. Addirittura io sono talmente pazzo del calciatore che sto per nominare che mi vorrei esporre ancora di più, ma mi voglio mantenere prudente, perché non sia mai poi arriva questo calciatore e non accade ciò che io realmente penso. Il calciatore in questione si chiama Adrien Rabiot e mi espongo se il Napoli, cosa che io spero con tutto il mio cuore, dovesse portare in maglia azzurra Rabiot, per me il Napoli diventerebbe a prescindere più forte di quello che abbiamo appena visto in campionato. Bruno Longhi.
6: Sai, non si sbagliano indicando in Rabiot il giocatore che ha una forza propulsiva e anche una forza devastante che altri giocatori non hanno. È uno dei giocatori più forti, è stato uno dei giocatori più forti della Juventus, lo ha dimostrato anche in questa stagione, finché il Milan è stata una squadra, quando poi si è sciolta come neve al sole, anche lui è finito, no? All'interno di questo

0: Incredibile.
1: Continuo a non capire, ma mi adeguo, come diceva Ferri, non capisco ma mi adeguo, per cui va bene così. E per Napoli, se dovesse arrivare Rabiot, veramente farebbe un ulteriore salto di qualità, però ti ripeto, per me la squadra è già pronta, cioè la squadra non ha bisogno di grandi cose, ha bisogno di un...
2: No, era solo dire, per me se arriva Rabiot o McTominay che ti vanno a riempire l'aria, ragazzi, non è che ce l'hanno proprio tutti, Rabiot e McTominay.
1: No, non ce l'ha nessuno, ma ti dico, ripeto, non ce l'avrebbe nessuno, ma ripeto, io Napoli al momento, se io lo guardo così, io devo trovare semplicemente uno che mi sostituisca, considerate le condizioni di Lukaku, che mi faccia, che dia riposo a Højlund, che dia...
2: Sai che ho dato una notizia stamattina che Allegri stravede per Lucca e lo voleva al Milan, se lo porta in ritiro lo vuole valutare con la massima attenzione, quindi io come dire, aspetto. Senti Francesco, io te li devo leggere, immenso Francesco Repice, ci emoziona, ma è bello, no? È proprio la Francesco Repice uguale fuori classe della radio, brava, ragione, hanno, perché ti amano, ma è così,
1: sono,
2: è così,
1: molto gentili con me tutti, devo dire la verità, poi sarà che a me, ripeto, piace molto il mezzo, per cui magari ci troviamo da quel punto di vista. Ora,
2: assolutamente.
1: Ora bisognerà semplicemente aspettare di capire come partirà questa stagione.
2: Oggi il calendario,
1: Oggi c'è il calendario. Io sono in attesa di un grande colpo, qui a Roma sono in attesa di un grande colpo. Quindi il mercato, credo che se dovesse andare in porto sarebbe veramente un colpo pazzesco, e quindi siamo tutti quanti in fibrillazione.
2: Stai parlando di Greenwood?
1: Beh, sì.
2: Non avevo dubbi. Va bene, fuori classe, io ti voglio ringraziare.
1: Io ti posso dire che è molto forte.
2: No, fuori classe tu, mica...
1: forte.
2: No, io parlavo di te, mica di Greenwood, Francesco. Abbraccio fortissimo, Francesco. Complimenti per il premio che hai ricevuto ieri, complimenti.
1: Grazie davvero.
2: Grazie a te, grazie di cuore.
1: Grazie.
2: Allora, tra poco il procuratore di Spinazzola, magari ci faremo dare... in anteprima, perché l'accordo l'hanno trovato, sono d'accordo su tutto, manca solo la firma. Tra poco lo avremo in diretta e ci dobbiamo fermare. Grazie anche per i tanti che scrivete a proposito della radio. Sì, la radio è bella, ragazzi, la radio è vita, la radio è viva, la radio è viva e viva la radio. Detto questo, pubblicità.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Stai pensando di acquistare?

0: nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Bentrovati, allora vi avevo preannunciato una bella sorpresa, ci fa un grande regalo perché in diretta con noi dopo mesi di trattative abbiamo il procuratore di Spinazzola, Davide Lippi. Buon pomeriggio Davide.
1: Ciao, ciao a tutti, come state?
0: Bene, ci fai un grande regalo, tra l'altro io sono felicissimo di sentirti e questa è la priorità. Detto questo, io avevo sempre raccontato agli ascoltatori che c'era una trattativa che Spinazzola voleva il Napoli, restare a Napoli, nel Napoli con la famiglia, ama la città e non esclude di continuare a vivere anche quando non farà più il calciatore. Possiamo dare, per quanto ovviamente lo annuncerà il Napoli, che la fumata bianca è in arrivo?
1: Ma allora hai detto già tutto te, quindi
0: grazie Davide,
1: è tutto vero quello che hai detto riguardo a quello che Leo e la sua famiglia pensano di questo rapporto di lavoro, di questa città, di queste persone, di questa gente, di questa squadra, di questa società, di questo tifo. E quindi è tutto vero che, diciamo, hanno espresso da sempre, da subito, la volontà di rimanere il più tempo possibile in questa città, vestire questa maglia. Diciamo che una chiacchierata ultimamente è stata fatta, un accordo di massima, cioè ancora non è stato ufficializzato niente, ma adesso a breve dovremmo poi sistemare le carte, insomma.
0: Diciamo che l'accordo sul rinnovo c'è, manca la firma, quando arriverà la firma arriverà l'annuncio. Ecco, se così dovesse essere, mi sbilancio, sarà così. E è chiaro che ieri De Laurentiis non ha potuto annunciare l'allenatore, perché l'allenatore che guiderà la squadra è attualmente sotto contratto col Milan. Parlo di Allegri, si ritrovano i due? Io lo ricordo Spinazzola con Allegri, anche con Allegri fece veramente stagioni importanti, no Davide?
1: Sì, non ha lavorato tantissimo, un anno. Tornò alla Juventus e poi dopo fu venduto alla Roma. Però diciamo che è stato, sì, non serve dire niente su Allegri, poi se sarà Allegri, insomma, quello di un top coach, e quindi ben venga. Come bisogna ringraziare e specificare il grande lavoro che ha fatto Antonio, perché onestamente se ne parla, non so se tanto o poco, però è giusto sottolinearlo che ha fatto un lavoro eccezionale prendendo per mano questa squadra, questa società, questi ragazzi, e costruendo comunque due anni eccezionali, va sottolineato. E quindi niente, adesso vediamo l'allenatore che arriverà, si sarà Allegri. Diciamo che il Napoli continuerà storicamente ad avere grandi allenatori.
0: Insomma, senti Davide, non
1: sei sempre stupito.
0: Ma certo, io prima di salutarti, so che sei in una riunione, hai lasciato la riunione per noi e te ne ringrazio molto. Ovviamente non vado sulle cifre, e ci mancherebbe, il grande rispetto, però su un tema ci vado e lo voglio sottolineare, perché poi i tifosi lo devono sapere. Spinazzola aveva tante richieste in Italia e all'estero, c'erano dei club che offrivano più dell'ingaggio che lui percepirà al Napoli, e questo gli fa onore, perché questi sono, oltre che i grandi calciatori, non lo scopro io, i grandi uomini. Una domanda te la faccio, se possibile, sulla durata: sarà un biennale?
1: Sì, assolutamente.
0: Oh, beh, sono felice.
1: Devo dirti che ti confermo quello che hai detto e devo dirti che è giusto specificarlo, perché lui proprio, ovviamente io come tutti gli agenti faccio questo lavoro, uno è un giocatore a scadenza, il mercato si apre e arrivano tantissime telefonate, tantissime richieste, e quindi arrivano anche tantissime offerte, ecco, in tutti i sensi e per tutti, compreso me.
0: Ma non c'è
1: però poi quando Leo da subito abbiamo parlato di valutare diverse opportunità, non neanche mai voluto prendere in considerazione, dicendomi sempre: io ho priorità al Napoli, se il Napoli vuole io rimango. È chiaro che per un giocatore di 33 anni, diciamo che la nostra condizione era quella di avere almeno un biennale, perché insomma, è giusto che sia così, e quindi niente, ma non ci sono stati nessun tipo di problemi.
0: Bellissimo.
1: Eravamo rimasti che aspettavamo fine stagione è stato aspettato, e De Laurentiis, da signore qual è, tre minuti ha liquidato l'argomento, nel senso che non c'è tipo di discussione, rimani, il giocatore rimane, e siamo felici e tutti, e poi quando firmeremo sarà ufficializzato.
0: Però sarà il Napoli,
1: diciamo, che c'è soddisfazione da parte di tutti sicuramente, e ci era stato detto che avremmo valutato a fine stagione, e quello che avevamo anche noi pensato, quello che è successo, e c'è stato veramente poco da discutere, nel senso che il ragazzo voleva rimanere, il Napoli l'ha accontentato sulla durata, ma senza proprio grosse trattative.
0: Bene, così sono proprio felice.
1: Ci ha messo veramente poco a dire stai con noi, rimani con noi e va tutto bene.
0: Ci tengo a salutare Davide Lippi dicendo due cose. A parte la gioia nel sapere che Spinazzola, a parte il calciatore, l'uomo sorridente, propositivo, aggrega, a me piace molto Spinazzola anche negli atteggiamenti.
1: È determinante anche l'aspetto umano, spogliatoio, l'aspetto Bravo. Gestione, perché poi i giocatori italiani sono importanti nella costruzione di certi tipi di progetti.
0: Senti Davide,
1: avere uno zoccolo duro, io sono cresciuto in un calcio, il figlio di un allenatore, e comunque in generale in 25 anni di carriera ho sempre visto avere grandi risultati da società e da squadre che avevano comunque uno zoccolo duro di giocatori italiani, e ritengo che sia molto importante sempre avere dei giocatori italiani in rosa che costituiscono l'ossatura, perché poi dopo alla fine la mentalità, la testa, il fatto di essere italiani in Italia è molto importante sempre.
0: Davide, sai come ti saluto? Ti saluto con un abbraccio così forte che te ne arriverà la potenza. È un doppio abbraccio per te e per tuo papà Marcello. Grazie di cuore.
1: Ti ringrazio a te e a tutti. E niente, ci sentiamo quando vuoi.
0: A presto, va bene. Davide Lippi,
1: adesso,
0: ciao Davide.
1: Adesso mercanteggiamo un po', quindi ci divertiamo.
0: Vai, adesso possiamo sentirci spesso. Grazie ciao. Davide. A proposito, perché il presidente De Laurentiis dice ieri il Napoli non ce l'ha un allenatore, e poi con quel ghigno beffardo, sorridente, eppure se ce l'avesse non è nelle condizioni per le norme federali di annunciarlo, perché Allegri è sotto contratto. Ieri lo ha incontrato il procuratore di Allegri, Giovanni Branchini, il collega di Sport Italia che l'ha anche intervistato, Tancredi Palmeri. Ehi Tancredi, buon pomeriggio, come stai?
2: Buon pomeriggio Walter,
0: tutto bene. Senti Tancredi, tu l'hai intervistato, ci hai parlato, Branchini è uno esperto, navigato, insomma ti ha detto calma e sotto contratto, poi capiremo i tempi della risoluzione, no? Ti ha detto così?
2: Sì, allora, più che altro con estrema sempre flemma ed educazione, perché insomma Branchini è probabilmente il procuratore in attività e il maggior decano, ma poi insomma uno che ne ha viste di ogni in 40 anni, però devo dire, lui che non tradisce mai nessuna emozione o perturbazione, diciamo, dalle sue parole traspariva, come dire, lo stupore per quello che sta succedendo attorno a Allegri, ovviamente non per la sponda Napoli, ma perché insomma è irreale sotto ogni punto di vista la situazione con il Milan.
0: Soprattutto l'amarezza di come è stato esonerato, ma sì, con un comunicato stampa, ragazzi, ma non si fa.
2: Branchini ha detto, lui l'ha saputo un comunicato stampa, e attenzione, siamo già a due, perché l'anno scorso, vi ricordate, Garcia viene nel post partita, non mi ricordo nemmeno che partita fosse, era sotto Natale, mi ricordo che eravamo tornati
0: Napoli-Empoli. Ti riferisci a Garcia
2: Napoli? Sì, perdonami, no Garcia.
0: Tu hai detto Garcia.
2: Sì, hai ragione.
0: Fonseca. Ah, scusa.
2: Eravamo tornati perché era l'ultima partita di Natale, prima della Supercoppa, quindi pure la
0: che poi in Supercoppa andò con Seisao, lo ricordo bene, hai ragione, bravo.
2: E io mi ricordo perché ero là in diretta, oltre al disappunto dell'inviato che deve lavorare il 28 dicembre, tornato dalle cene di Natale al sud a casa e quindi deve tornare, io mi ricordo che quella che era una partita anonima si trasformò in una nottata di ordinaria follia, perché esce, tutti diciamo ma no, le sonde, ancora di più prima che iniziasse la partita arriva la notizia del possibile solido. Io mi ricordo, tanto le cose sono cadute in prescrizione e sono cadute chi se ne frega. Io mi ricordo cinque minuti prima della partita, perché io sono in diretta fino a un momento prima quasi della partita. Entro, prendo l'ascensore, 9 su 10, quando prendi l'ascensore per salire in tribuna stampa 5 minuti o meno prima della partita, incroci
0: qualcuno dello staff match analyst.
2: I dirigenti.
0: Ah, i dirigenti, scusami Tancredi.
2: Ovviamente ti bloccano, perché la dirigenza prende l'ascensore da sole, però tu hai modo di incrociare, e io mi ricordo nitidamente Walter Furlani che gli chiede all'ufficio stampa del Milan con la faccia preoccupata: ma chi l'ha scritto? Che avrebbero
0: suonato. Era uscita la notizia che poi sarebbe
2: stato. Esattamente, avrebbero suonato Fonseca e sarebbe stato contestato. Ma la cosa assurda è che Fonseca lo fanno presentare davanti ai microfoni del post-partita, fa l'intervista in quei 10 minuti, tra l'ultima intervista davanti ai microfoni e lui che esce in garage.
0: Arriva il comunicato stampa delle zone, lo ricordo bene, hai ragione.
2: Il comunicato stampa, e stavolta hanno fatto lo stesso con Allegri, e Branchini mi ha detto questo, mi ha detto lui l'ha saputo prima dal comunicato stampa e poi gliel'hanno comunicato, attenzione come, via PEC. Non è che nemmeno dopo il comunicato stampa hanno sul telefono.
0: Alla fine, hai capito, i tempi per liberarlo dal Milan, Massimiliano Allegri, che tempi saranno? 7 giorni?
2: È possibile, perché allora, però ti dico è possibile perché se sarà Rangnick al Milan, la cosa dovrebbe decidersi, siamo a venerdì, inizio della prossima settimana. Ma se non sarà Rangnick, e si ricomincia,
0: si spalma il tempo, cioè. Vabbè, l'importante è che Allegri il 17 luglio sarà a Di Maro,
2: per oddio, la prima 43
0: e sì, deve preparare la stagione per dar fastidio all'Inter, no?
2: Come?
0: Allegri deve preparare la stagione per dar fastidio all'Inter.
2: Beh, oddio, credo che debba prepararla per fare vincere il Napoli.
0: E certo,
2: quello che gli chiede dell'Orecchio.
0: Vuol dire che vuole provare a scucire lo scudetto alle maglie dell'Inter.
2: Sì, insomma, sarà chi sarà. In questo momento l'Inter sembra quella più solida, altro, anche se
0: al momento sì.
2: Però pronti via è l'unica che ha perso un asset in più, non in meno, perché Milan che perde Leao forse si toglie un problema. L'Inter perde Dumfries, è facile rimpiazzarlo. Ma comunque sia, se fa 46 giorni Allegri con Di Maro, secondo me il problema ce l'ha De Laurentiis, ma ce l'ha ancora più grosso il Milan.
0: Stai tranquillo, stai senza pensieri.
2: Non ho detto niente.
0: Abbraccio, Tancredi.
2: Ciao.
0: Grazie. Grazie davvero. Ciao. Sapete che è partito qui a Kiss Napoli il conto alla rovescia -6 al Mondiale. Ce ne parla Vincenzo Perna. Oggi il focus è sulle squadre africane che prenderanno parte al prossimo mondiale. E allora Vincenzo Perna è pronto dopo la pubblicità.
3: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin,

0: posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna e buon pomeriggio anche Malu Pasincato che ci raggiunge in diretta. Ciao Malu.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ormai ci avviciniamo al fischio d'inizio di questo mondiale, tra l'altro una partita inaugurale che vedrà una delle tre squadre ospitanti di questo mondiale, ovvero il Messico, e la gara d'apertura sarà contro il Sudafrica. Quest'anno un vero e proprio record di squadre africane che parteciperanno al mondiale. Ti chiedo quale di queste può fare il percorso migliore secondo te?
1: Ma proprio un vero record che mi tocca nel cuore, perché a completare il record è stato proprio l'ultima squadra che ha stagato il biglietto, la Repubblica Democratica del Congo, dunque la squadra del mio paese, che dopo 52 anni torna a disputare un mondiale. E l'Africa è cresciuta, ha dimostrato anche la Coppa d'Africa passata con una finale di altissimo livello tra Marocco e Senegal, ma ci sono, diciamo, tutte le big tranne due storiche, Camerun e Nigeria, ma sì, se no l'Africa è rappresentata, diciamo, da squadre di grandissimo lignaggio. Tutte quelle del Maghreb sono presenti: Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, il Ghana, che non ha partecipato alla Coppa d'Africa ma è presente per quanto riguarda il mondiale. Diciamo che sono tutte le condizioni perché l'Africa possa fare la sorpresa. La mia scala gerarchica oggi sarebbe Senegal, squadra campione d'Africa, in carica, sul campo, poi sappiamo le varie polemiche, certo, che sono succedute, però subito dopo il Marocco, il vice campione oppure campione in base al ricorso, e la Costa d'Avorio che ieri ha dato già, permettimi il termine, un avvertimento che l'Africa è presente, perché anche se è un amichevole, andare a battere la Francia nell'ultima partita amichevole che i francesi facevano nella loro terra, con una partita ribaltata che perdeva 1-0 la Costa d'Avorio, ha vinto 2-1, è un segnale che le big devono fare attenzione.
0: Lasciami passare una battuta, un po' un derby, no? Francia Costa d'Avorio, però lo possiamo.
1: Soprattutto la Francia, per loro hanno tantissimi derby, quasi affrontano le squadre francofone e quasi l'80%.
0: Hai capito?
1: E la prima sarà un super derby, tra l'altro un remake di quello che è stato un qualcosa che è rimasto nella storia. Ricordiamoci che la Francia, campione in carica nel 98, nel 2002, la prima partita perse col Senegal, che sì, esordiva per la prima volta al suo mondiale con un gol indimenticato, certo, Papa Boba Diop, ragazzi,
0: Boba Diop, come no,
1: prematuramente. E i ricorsi ci sono. La Francia, dopo la sconfitta di ieri, penso che in una squadra che è tra le favorite perché c'è un arsenale sportivo spaventoso, comunque un piccolo campanello d'allarme che questi partite derby saranno partite sofferte e tirate, devono incominciare a metterselo in testa.
0: Senti, Malu, ti voglio chiedere di una nazionale che a me incuriosisce molto, che è quella di Capoverde. È sicuramente una piccola favola che tra l'altro sarà inserita in un gruppo che vede una delle favorite alla vittoria finale, ovvero la Spagna. Poi ci sono Arabia Saudita e Uruguay, però a queste due squadre secondo me può dar parecchio fastidio.
1: Guarda, Capoverde rappresenta quello che ho detto poc'anzi, la crescita del calcio africano, non sono più le storiche, perché Capoverde è arrivato poi nel suo girone davanti al Camerun.
0: Sì.
1: Magari uno non lo sa e deve sapere che la squadra di Anguissa, purtroppo, che era strafavorita nel girone, è stata sopravanzata da questa squadra. Qualche mio amico mi ha chiamato chiedendo se hanno un gruppo di Bagnini, ho detto no, i Bagnini non facciamo battute, che è una squadra seria composta da ragazzi che giocano da Portogallo, Spagna, anche se magari in serie minori, però sempre ragazzi che giocano in Europa, dunque che sanno la tattica europea, non sono sprovveduti. E ripeto, la prima partita di un mondiale, indipendentemente dalla forza in campo, è sempre la prima partita di un mondiale, e c'ha più da perdere la Spagna che Capoverde. Dunque, se la Spagna pensa di fare un sol boccone, magari prendendola sotto gamba, rischia che quelle partite così diventano poi delle partite che entrano nella storia. Dunque Capoverde ha veramente dei giovani interessanti, anche dei giocatori esperti come Mendez, a me piace molto Ben Chimol, che non so cosa, con tutto il rispetto, faccia russa al lato Togliatti, è un 99, secondo me un giocatore che in un'area italiana ci sta alla grande, in una squadra di fascia media.
0: Senti, allora in chiusura un'ultima te la faccio proprio sul Congo, sulla Repubblica Democratica del Congo. C'è il Portogallo, c'è l'Uzbekistan, tra l'altro di Fabio Cannavaro, al quale facciamo grande in bocca al lupo, e poi la Colombia. Ha qualche possibilità di passare il girone secondo te?
1: Guarda, io mi trovo in una situazione paradossale. La prima volta in vita mia che commento i mondiali, le squadre africane, dove è presente la mia nazionale, dunque già uno è legato a tutte le squadre africane, quando c'è la tua il legame,
0: vabbè, certo.
1: Manchiamo da 52 anni, dico, l'importante è partecipare ma anche fare bella figura, perché nel 74 lo Zaire fece una pessima figura nonostante in lungo e largo ha dominato quel periodo in Africa, e fece male il mondiale 74 in Germania. Ecco, non vorremmo fare quella storia di zero punti, zero gol, assolutamente no. Anche qui, a prima partita, partiamo come vittime sacrificali contro il Portogallo di Ronaldo e compagni, però anche loro hanno tutto da perdere. Chi non c'è niente da perdere, paradossalmente gioca senza il freno a mano tirato e
0: libero di testa.
1: Perché se fa un punto o se fa una vittoria, le polemiche scattano dall'altra parte. Dunque, partecipiamo, ma cercando di fare una coppa dignitosa, ecco.
0: Vedremo, intanto ce le godremo tutte queste partite del mondiale. Io voglio ringraziare Malou Pasincato per essere stato con noi. Ciao Malou, un abbraccio.
1: Buon pomeriggio
0: a te. Grazie Malou Pasincato, con il quale chiudiamo anche questa seconda ora di Radio Gol. State lì, le ultime sul meteo, e poi ritorno in studio il nostro direttore Walter De Maggio.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiskis Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Bel tempo in Campania nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, per un po' non sono attese nuove perturbazioni, quindi anche il fine settimana sarà all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature piacevoli, basse infatti che arrivano al massimo a toccare i 30 gradi. C'è da dire che da domenica le temperature riprenderanno un pochettino a salire, senza raggiungere punte record, però anche all'inizio della nuova settimana ci sarà un po' da sudare. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, un minuto dopo le 15. Allora, siamo dentro la terza ultima ora, l'informazione sportiva nel giorno dei calendari della Serie A, il giorno del calendario, e noi ve lo racconteremo in diretta dalle 18:30 con Paolo Del Genio prima, con Emanuele Calaiò dalle 19 e con le immagini della cerimonia in diretta anche in TV, canale 76 del digitale terrestre. Prima di andare al telefono ci attende il direttore di Tutto Sport Guido Vaciago, anche perché Spalletti sta pensando a dei calciatori attualmente in organico al Napoli. Aggiornamento su Ezequiel Ceballos. Lunedì pomeriggio in programma il vertice decisivo tra Manna e i suoi agenti per la chiusura. Il Napoli ha già da tempo l'accordo con il procuratore e con il calciatore. Il Napoli di fatto sa che deve versare 10 milioni nelle casse del River, lo deve fare entro il 30 giugno, perché a quel punto altrimenti il calciatore sarebbe libero poi di accordarsi con altri club. Sapete che in Argentina al 31 dicembre del 26 sarebbe svincolato, quindi attenzione alla giornata di lunedì. Andiamo nella redazione di Tutto Sport, il direttore Vaciago. Ciao Guido, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio.
4: Senti, ma Spalletti, sei in attesa dei calendari anche tu, eh?
5: Sto andando ai calendari.
4: Ah, stai andando a Parma, scusami, non avevo ascoltato nitidamente, quindi stai andando lì, e allora ti vedremo, anche perché trasmetteremo tutto in diretta questa sera. Senti Spalletti, guarda in casa Napoli, perché non solo la Juve vorrebbe Kim, ovviamente al Bayern Monaco, ma vecchia conoscenza di Spallettone, ma sembrerebbe stia pensando, e oggi ne date ampio conto su Tutto Sport, allo Botka, è così?
5: Come dice De Laurentiis, ci sono tanti calciatori nel mondo.
4: Certo.
5: Sì, guarda anche a quello. Spalletti sta guardando un po' dappertutto in questo momento, sta cercando soprattutto dei fedelissimi. Mi sembra chiaro che da parte sua c'è il tentativo di ricostruire una squadra di giocatori che lui conosce bene, sui quali può fare affidamento. Si rende conto che è in una condizione in cui deve far crescere l'esperienza della squadra, deve far crescere il carattere di una squadra che quest'anno ne ha dimostrato molto poco ed è stato il problema principale della Juve di quest'anno, e quindi è logico che un allenatore vada un po' a guardare verso il suo passato. Allora vedi che sta cercando Allison, che è stato il suo portiere alla Roma, aveva sognato di riuscire a strappare Rüdiger dal Real Madrid,
4: voleva Ederson anche dall'Atalanta,
5: ci sono, ecco, e Lobotka dal Napoli, e sono questi, credo che faccia parte della sua visione di costruire una squadra che il più velocemente possibile possa tornare a essere competitiva e lottare per lo scudetto, quella che con un inglesismo che a me non fa impazzire si chiama instant team, ma il concetto è quello lì. E quindi è ovvio che lui guardi si guardi indietro, insomma, è una cosa abbastanza comune degli allenatori, no? Andare sul sicuro, soprattutto gli allenatori che magari non sono maniaci di calcio mercato e quindi non conoscono tutti i giocatori europei. Ci sono altri allenatori che, come sai, seguono magari in maniera più maniacale l'evolversi dei campionati. Spalletti si fa riferimento soprattutto al suo passato, quindi sì, è inevitabilmente un po' di Napoli che sia già
4: gli piacerebbe
5: non lo sia, ma se è passato come Kim gli piacerebbe molto.
4: Senti, però attenzione, perché se è vero come è vero, e vi confermo che Spalletti vorrebbe Lobotka e sta pensando anche a Meret, ma attenzione, con l'arrivo di Allegri qualcosa sulla posizione di Meret potrebbe, uso il condizionale, cambiare. C'è anche chi potrebbe invece fare un percorso inverso, ovvero venire dalla Juventus al Napoli. Notizia che in queste ore non è circolata e che vi diamo in assoluta anteprima, perché c'è un pallino di manna, è un vecchio pallino, un pupillo di Allegri. Per giunta il procuratore del calciatore che sto per nominarvi è lo stesso di Allegri. Il Napoli vorrebbe Miretti. Se ne priva la Juve? Se ne priva Spalletti? Guido?
5: Allora, i giocatori della Juve, tranne Ildiz, sono tutti vendibili, perché non ci sono, come dire, dei veti particolari. Non mi sembra che Spalletti si sia innamorato di Miretti, quindi secondo me è un'operazione che può avere delle percentuali di realizzazione. Unico problema, attenzione, sì, le liste. Sapete che un po' tutti stanno litigando con le liste. Miretti è un giocatore cresciuto nella Juve, quindi fa molto
4: comodo,
5: perché è quei famosi cresciuti nel vivaio, e quindi nella lista non ti pesa come uno che non è cresciuto come nel tuo vivaio. Quindi ecco, quello potrebbe essere l'unico ostacolo. Per il resto direi che è un giocatore, appunto, sul quale Spalletti non credo si incateni alla continassa per non cederlo, e che la stessa Juventus al giusto prezzo, credo che l'avessero valutato intorno ai 10-15 milioni, potrebbe cederlo. È un giocatore, secondo me, che non ha ancora espresso tutto il suo talento. Gli ho visto fare delle partite veramente belle.
4: È un pupillo di manna.
5: È un manna l'aveva in qualche modo visto crescere. Pensate, Miretti è arrivato alla Juventus quando aveva 6 anni e Manna era responsabile del settore giovanile, e quindi lo ha visto letteralmente crescere a Vinovo, perché all'epoca il settore giovanile è tuttora era a Vinovo, e quindi credo che, cioè, ci sta che Manna lo voglia, perché secondo me, appunto, è un giocatore che deve ancora esprimere il suo potenziale. Potrebbe essere davvero un grande centrocampista, come potrebbe rimanere uno di quelli inespressi. Sapete che ci sono dei giocatori il cui talento poi non riesce a emergere, però il potenziale di Meretti è tanto, perché guardate che è tecnico,
4: è duttile,
5: sì, sa fare gli inserimenti, ma sa stare anche davanti alla difesa. È un ragazzo intelligente, ecco perché dico che secondo me può esprimere il talento. Però per esempio nel finale di stagione l'ho visto giocare malino, devo essere sincero. Meglio all'inizio mi era sembrato aver messo a frutto la sua anno a Genova e in termini di maturazione nel finale di stagione, quando il livello si è un po' alzato, l'ho visto annaspare un pochino, però chissà, magari con Allegri riesce a maturare di più.
4: Tra l'altro, a proposito di giovani e del settore giovanile, Luciano Spalletti porterà in ritiro e lo valuterà per la prima squadra un giovanissimo che, nonostante la giovane età, è un leader, capitano della Primavera, è napoletano, ahimè, e questo mi fa molto male pensarlo lontano dal Napoli. Si chiama Francesco Verde, è andato a un passo dalla convocazione in prima squadra nel finale di stagione. Spalletti lo porterà in ritiro e lo valuterà, perché Spalletti se n'è proprio innamorato. Lui è un centrale di difesa, è molto strutturato, è molto giovane, e poi ne sentirete parlare. Ricordate questo nome, Francesco Verde. Ti abbraccio, direttore.
5: Ce lo segniamo.
4: Segnatelo, Guido. Vado sul sicuro.
5: Un abbraccio.
4: Grazie davvero. A volte arrivano dei messaggi così demenziali. Miretti andrebbe bene nel barattolo dei sottaceti, falla finita con questi giocatori così scarsi. Mi faccio uno screenshot di questo WhatsApp quando arriverà Miretti a Napoli. Che secondo me Miretti è uno di quelli, guardando alle sue caratteristiche e a quelle di McTominay, che in una stagione lunga tra Champions, campionato, Coppa Italia, avendo già avuto Allegri allenatore e conoscendo Manna lo stima a dismisura, sarebbe uno di quegli acquisti proprio perfetti per il Napoli, per abbassare monte ingaggi, per non esagerare nell'esborso economico. A volte ci si va dietro i nomi, però mi sorprende un messaggio così demenziale, perché è proprio demenziale, perché magari ci si esalta per un calciatore solo perché viene pagato 30 milioni e poi Miretti viene definito un giocatore scarsissimo, che secondo me invece è un giocatore di grande livello e con uno come Allegri potrebbe veramente consacrarsi ad un livello molto molto molto alto. Capitolo portieri. Due ospiti collegati con noi, li voglio salutare. Lui è praticamente a casa perché lo ascoltate ogni giorno al bar dello sport. Saluto Gianluca Vigliotti.
6: Buongiorno, ciao Gianluca. Buongiorno a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli.
4: Gianluca, sei seduto o sei in piedi?
6: Dimmi che c'è Dino Zoff, io mi alzo.
4: Allora, se sei seduto, alzati in piedi, perché con noi c'è Dino Zoff. Buon pomeriggio, Dino.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi.
4: Ho visto anche il promo e ci sarà uno speciale tutto dedicato a lei a Rai 1. E chi se lo perde, Dino? E chi se lo perde? Senta, Dino.
6: La storia non si dimentica
4: mai. Bravo, Gianluca, la storia. Tra l'altro, sapete che a volte, no, si dice: ah, perché quel portiere oramai è il di là degli anni, 33 anni, 34, il signor Dino Zoff, perché così bisogna chiamarlo, signor Dino Zoff, ha vinto un mondiale da capitano, aveva 40 anni e parole impossibile in quel mondiale, parole impossibile. Senta, Dino, le faccio una domanda secca. Spalletti vorrebbe Alex Meretta alla Juve, lei fosse il Napoli lo terrebbe stretto?
7: Ma sai, Napoli ha due buoni portieri, ultimamente ha giocato Milinkovic e non Meretta, insomma, qualche pensierino il giocatore è giusto che lo faccia, ecco. Poi dopo, insomma, sì, va bene, sono campionati diversi, più coppe, tutto quello che vuoi, però rimanere fuori tanto tempo, insomma, non è...
4: Non fa piacere a nessuno, Dino. Non fa piacere. Pensi al povero Alessandrelli, che era il suo secondo alla Juve e che non giocava mai. Però io mi ci metto nei panni di Giampiero Alessandrelli.
7: No, ma quello era, diciamo, il codice, no? Insomma. Non c'era.
4: D'altronde, Dino, posso dirlo, se vai alla Juve a fare il portiere sapendo che c'è Zoff, sai a priori che non giocherai mai. Detto questo, poi c'è un aneddoto fantastico: c'è l'ultima giornata di campionato, Juventus-Avellino, la Juve vince 3-0, esce Zoff, entra Alessandrelli e la partita finisce 3-3, ma insomma non c'entra niente il povero Alessandrelli. Gianluca Vigliotti.
7: No, era Bodini.
4: Era Bodini, non era Alessandrelli? No, allora è il povero Bodini che insomma fa un po' il paio con Alessandrelli. Detto questo, Gianluca Vigliotti per Zoff, e prego Gianluca.
6: Beh, innanzitutto, siccome ieri il presidente, tra le tante cose, no, ha detto che il centenario sarà festeggiato per il Napoli con tante manifestazioni, con tanti appuntamenti, e allora uno di questi appuntamenti imperdibili, secondo me, deve essere quello che durante Napoli-Juventus allo stadio Maradona venga premiato Dino Zoff davanti allo stadio Maradona davanti a 50.000 spettatori.
4: Il monumento.
6: Io, nell'ambito del centenario.
7: Anni non può prendersi.
4: Beh, d'altronde nel centenario nella storia c'è Zoff.
6: Siccome c'è Dino Zoff che è nel murales del Maradona.
4: Bravo.
6: E quindi Dino Zoff dovrà far parte della premiazione delle tante manifestazioni che ci ha detto il presidente saranno fatte per il centenario, con una premiazione durante Napoli Juventus, perché
7: Dino Zoff bisogna chiedere al fisico di Zoff se questo è possibile.
4: Ma sicuramente Zoff. Sì.
6: Un'occasione del genere sarà incredibile. Il fisico di Zoff non è un'occasione troppo importante. Tutto il Maradona in piedi.
7: Le occasioni ce ne bisogna vedere. Non vedo l'ora
6: di alzarmi in piedi, davanti a cotante monumento. Detto questo, ma come fa il Napoli a preferire Meret? Che poi Meret è il giocatore, è il portiere preferito da Zoff, e quello è uguale.
4: Poi è friulano, carattere.
6: È silenzioso, è tecnico, insomma, tra i due, maestro.
7: Questa è la decisione dell'allenatore, che vede più uno dell'altro. Insomma, questi sono due ottimi portieri, quindi direi. Quindi l'interpretazione del giocatore e dell'allenatore. Non voglio mettermi per questione di criulanità, ecco, in mezzo.
4: Senta Dino, non voglio mettere invece io il dito nella piaga, però, e lo sappiamo un po' tutti, tra 6 giorni inizierà il mondiale e noi non ci siamo. Da grande uomo di calcio e di sport, evidentemente, da chi ha alzato quella Coppa del Mondo, da chi ha allenato la nazionale italiana, quanto le fa male che per la terza volta non ci andiamo?
7: Sì, appunto, al di là di chi ha alzato, è che la nazionale ha alzato per 4 volte il mondiale, insomma il calcio italiano è sempre stato di vertice, e quindi è una pesantezza terribile per la terza volta, che non puoi dire neanche siamo stati sfigati perché in quel contesto infortuni, cioè, no, per 3 volte non puoi dire proprio assolutamente niente, quindi dobbiamo curare il prodotto se c'è. Hai capito? Lì siamo sempre lì, perché sento dire giovani, vecchi, sì, tutto bello, però il prodotto si cura se c'è, che può avere, perché a una certa età, del 21 eccetera, ci esprimiamo bene, poi il salto forse di qualità di lì qualche problema ci abbiamo.
4: Però Dino, lei lo ricorderà, no? Meglio di me sicuramente. Nell'82 vinciamo il mondiale. Poi quel gruppo Enzo Bearzotto lo vuole premiare e nella stragrande maggioranza lo conferma nell'86. Poi però succede qualcosa. Succede che il blocco dell'Under 21 di Vicini, Azeglio Vicini, fa un travaso di quella squadra nella nazionale maggiore e quindi si potrebbe riproporre. Poi, per carità, in quella nazionale a cui faccio cenno, l'Under 21 di Vicini era Mancio, era Mancini, era Vialli, era Zenga, era Ferri, era Baresi, era Maldini.
7: No, poi bisogna vedere se anche a ricevere una parte dei considerati vecchi la qualità, hai capito, per l'inserimento anche di questi giovani. E insomma è difficile dare, poi non dimentichiamo, lo dico, mi ripeto spesso, pochi bambini, tanti altri sport, genitori che fanno pressione, chi comincia il calcio, E quindi molti a metà, se non c'è l'avanzamento, smettono. Sono tante componenti, perché poi sono lunghe, bisogna trovare queste.
4: Io abbraccio Dino Zoff, un grande abbraccio Dino.
7: Salve, grazie.
4: Grazie di cuore, grazie. Salve. Gianluca Vigliotti, adesso ti sfido, Zoff me l'hai preso. Vediamo se mi indovini anche il prossimo ospite. Ha giocato nel Napoli, era uno che faceva tanta legna, ne è stato capitano, l'hai conosciuto. Una vita da mediano, per dirla alla Ligabue.
8: Oscar Magoni.
4: Oscar, ma me li prende tutti, mannaggia Vigliottone. Oscar, capitano, come stai?
9: Ciao a tutti, un saluto caro a Vigliotti.
4: È sveglio, è sveglio. Ma tu lo sai che
9: voi mi volete male perché mi fate parlare dopo Dino Zoff, ragazzi. No. Io cosa devo dirvi?
4: La prossima volta lo metto come ultimo ospite, così non incorre. Oscar, ma sai che una volta ho preso un cazziatone da Vigliotti per colpa tua, della tua disponibilità e signorilità?
9: No, questo mi dispiace, perché Vigliotti è un signore nei modi, dunque...
4: No, ma certo, però nel ruolo che ricopriva... Allora, dovete sapere, correva l'anno 2000... Oscar Magoni era sul lungomare, io ero in diretta a Radio Kiss Kiss Italia all'epoca, e c'era Radio Tour, poi acquisita dal gruppo di Radio Kiss Kiss, che era radio ufficiale. Siccome Magoni è un signore vero, passa, io gli dico: posso farti due? Ma sì. Lui si ferma, fa questa intervista che viene ripresa ovunque, e squilla il telefono. Gianluca Vigliotti, ovviamente già sapevo dove andava a parare, e dissi: guarda Gianluca, l'importante è che non mi fai una cazziata. No, Walter, che ci metti in difficoltà, sai? Sì, vabbè, Gianluca gli non fa niente. E alla fine, col suo proverbiale perbenismo, disse: va bene, mi devi una pizza. Insomma, me la sono cavata con una pizza, Oscar.
9: È andata bene, dai, perché dopo Gianluca, alla fine è una bella persona.
4: Assolutamente, comunque. Assolutamente. Senti, Gianluca, visto che abbiamo Magoni, io la domanda la faccio a te, poi chiederei a Magoni quello che vuoi. Sai che ritorna di grande attualità il tema Anghissà. Quando sembrava dovesse andar via, oggi lo poniamo come un interrogativo, Anghissà, perché io non sono più così certo che vada via. Gianluca Vigliotti.
10: Ma io, fammi prima abbracciare Oscar.
4: Abbraccio.
10: Veramente con affetto.
9: Grande Gianluca.
10: È stato molto carino nei miei riguardi, ma noi possiamo scrivere un capitolo a proposito di centenario, lo merita anche Oscar Magoni, non c'è tanti motivi, e quindi io lo dedicherei spesso, quasi quasi scrivo un libro sul centenario del Napoli con tutti i personaggi, mi sta venendo questa idea.
4: Tu molti ne hai conosciuti da vicino.
10: Sì, assolutamente sì. Però detto questo, quale Anghissà resta?
4: Bella domanda.
10: Quale Anghissà resta? Perché, insomma, per carità, lui è stato oggetto, come tanti purtroppo tristemente altri giocatori del Napoli, che con gli infortuni molto gravi che hanno subito non sono riusciti a tornare nelle condizioni.
4: Però Gianluca, sai cosa? Se penso al centrocampo del Milan di quest'anno, no? Fofana, Modric e Rabiot. Dove c'è Rabiot c'è McTominay, dove c'è Modric c'è Lobotka, e il Fofana di turno è sicuramente Anghissà, non è e non può essere De Bruyne, era questo il senso.
10: Sì, no, da un punto di vista di ruolo, poi chiediamo ad Oscar tecnicamente, il famoso giocatore che fa tanto muscolo a proposito di legna, ma anche sposa qualità, fisicità, eccetera, Anghissà, voglio dire, sotto questo aspetto mi sembra assolutamente numero uno. Ma lui vuole restare, cioè si convince, deve fare il rinnovo di contratto, se ne parla da 27 anni, il rinnovo di contratto.
4: Beh, c'è anche stato 4 mesi di stop per infortunio, e il Napoli ha fatto anche le sue riflessioni. Vogliamo sentire Magoni? Già lo fai la domanda al mago?
10: Ma mago già sa quello che deve dire.
4: Mago, no, parla, però, mago parla.
9: La mia riflessione è questa. Cioè, ha detto bene Vigliotti, quale Anghissà c'è a Napoli, quello vero, quello che sta bene, quello travolgente, quello che sa fare tutto, forza, tecnica, gol, difesa, attacco, o l'Anghissà che nell'ultimo anno anche lui ha perso tanti mesi, tanti infortuni, tanti problemi. Poi dopo bisognerà capire bene come giocherà questo Napoli, perché se, metti caso che arriva Rabiot, Rabiot prende il posto a centrocampo, ma De Bruyne poi dove va?
4: Questa allora è una bella domanda.
9: Allora io torno indietro quando l'anno scorso è arrivato De Bruyne con Conte, che si diceva: dove gioca De Bruyne? Chi va a giocare sull'esterno, McTominay o De Bruyne? Perché cambia un po' la cosa. McTominay abbiamo visto che lì dietro, lì da mezzala, va dentro ed è devastante. Metterlo sull'esterno non lo so. De Bruyne poi alla fine ha giocato talmente poco che non lo so. Vediamo la campagna acquisti, c'è stato questo Ellison che è venuto su forte. Però insomma, alla fine i giocatori ci vogliono, però è anche vero che i 23 infortuni di quest'anno, mi sembra, o 33, adesso bene non ricordo,
4: 38 per la precisione,
9: 38 addirittura, dunque dico, devono fare anche un po' scuola, perché allora un anno può succedere, ma non è che tutti gli anni puoi avere più di 30 infortuni, se no vuol dire ogni anno buttare via le stagioni, e bisogna fare delle riflessioni anche sulla tenuta fisico atletica di questi ragazzi, che sono tecnicamente e tatticamente straordinari, che però fisicamente quest'anno hanno lasciato molto a desiderare.
4: E io ringrazio anche Oscar Magoni, ti abbraccio forte, Oscar, a presto.
9: Un saluto, un abbraccio a te, al mio amico Vigliotti.
4: Ciao
9: Mago. È sempre bello parlare di Napoli.
4: Aspetta Mago, ti vuole Vigliotti, prego Gianluca. Mago, ti vuole io.
8: Siccome ti voglio bene e contano tanti i tuoi giudizi, ma chi è più forte, Conte o Allegri?
9: Questa è una bella domanda, non lo so, guarda, sinceramente allora direi Conte, perché detto che è molto difficile, però Conte negli ultimi anni ha dato una continuità dei risultati molto più importante rispetto a quello di Allegri. Allegri ha vissuto delle stagioni complicate, in quest'anno anche al Milan insomma non gli hanno fatto mercato, senza centravanti, problemi interni, discussioni con l'Ibrahimovic, insomma non è stato messo nelle condizioni di poter fare il meglio. Però Allegri è un vincente, è uno che sa vincere le partite 1-0, è uno che sa portare a casa la pagnotta, e dunque stiamo parlando di due profili enormi, dunque è molto difficile scegliere.
4: Sono due allenatori di grandissimo.
9: C'è una cosa sicura,

0: a Samurai J, noi l'abbiamo anche ballata. Che passo, che passo, ragazzi.
1: Una chiavica.
0: Amici, venerdì divertimento di oggi, vi stiamo chiedendo di trasformare il nome di un personaggio della fantasia, poi spaziate voi dove volete andare, molti stanno andando sui supereroi, ma non per forza.
1: No, no, cioè...
0: in napoletano.
1: Ecco,
0: e poi ci dite anche qualche caratteristica, volendo.
1: Noi abbiamo aperto con Kenshiro.
0: Esatto.
1: Quindi anche quel mondo lì, degli sì, anime, sì, dei sì, cartoni animati. Non so, c'è Dragon, c'è One Piece, c'è un sacco.
0: Ce ne sono tanti, basta un po' far volare la fantasia e il gioco è fatto. Ma per voi è cosa facile, ascoltiamo.
2: Amici, invece di chi smilicia, chi smilucia.
0: Ma questa è una traduzione, così.
1: Ma neanche.
0: Ma poi perché?
1: Perché Lucia e Licia non
0: Licia
1: può
0: è pure un nome.
1: E potevi cambiare chi?
2: Un saluto al mio grande amico del caseificio.
1: Ciao.
2: Che fa delle magie con latte.
1: Sì.
2: Il mio caro Enrico, Harry Potter.
0: Harry Potter è bella. È bella, aspetta però, fermi tutti perché voglio leggere il messaggio.
1: Ma le magie con latte, è un genio.
0: Voglio leggere un messaggio che è arrivato da osservare anche Muaremovic del Sassuolo. Ma chi se ne frega di Muaremovic adesso?
1: Non so,
0: stiamo parlando di altro.
1: Non so chi minchia sia Muaremovic, anche no. Perché non facciamo la cosa sul fantacalcio, magari arriverà.
0: Poi lo diremo quando sarà.
3: Titan 3 diventa Aitana 3 botte.
0: Aitana, bello. Aitana.
4: Buongiorno ragazzi, allora ciao. Il mio personaggio è dall'incredibile Hulk all'incredibile Root. Basta una sprite che si fa verde e le mani dei suoni che allontana tutti i pericoli. Incredibile Root è la città di tranquilla.
0: Bella, a me piace molto questa
1: bello,
0: storia.
1: Bello perché ha creato il background.
0: Sì, vedi? Sì, serve.
1: Vedi?
5: Ciao amici,
0: che è successo?
5: Il mio personaggio è rappresentato
1: sì.
5: da un gabinetto pieno okay. di ragnatele.
1: Bene.
5: Sarebbe l'uomo bagno.
1: Bello.
5: Ciao amici.
1: Perché è napoletano? Però vorrei capire questo.
0: Vabbè, magari perché.
1: Oh, yes.
0: No, perché Spider-Man ha New York come.
1: Spider-Merd.
0: No, no.
1: Scusa.

0: quel caso sì.
1: Amiche.
0: Terry.
1: Praticamente il mio supereroe napoletano potrebbe essere ideale. Potrebbe essere Pumbarol Man.
0: Bene.
1: Supereroe tutto vestito di rosso.
0: Attenzione,
1: i capelli ovviamente verdi.
2: Sì.
1: Che fa il simbolo del pomodoro.
2: Il simbolo.
1: E lancia tutti i pomodori di San Marzano.
0: C'è.
1: A quelli là cattivi.
2: È cattivi.
1: Lancia.
2: Sì.
1: E poi invece passa per le case,
0: le case
1: a quelle persone brave.
2: E che ci fa
1: e
2: il sugo.
1: Lascia i suoi pomodori che possono essere anche belli profumati.
2: Per cucinare.
1: Ciao!
2: Bene. Che storia fantastica. Non mi emozionavo così da quando ho letto il libro Cuore.
0: Hai visto come si chiama Pumbarol Man? Sì, sì, è passato. Io veramente.
3: Oh, mamma. Guarda,
1: ma che pochezza.
0: Ma che pochezza dice lei? Scusa, ascoltiamo.
4: Amici, Gigino Strumbola, praticamente è una creatura.
0: Gigi l'ha trotto.
4: Andavano a giocare a basket, però ci piacevano pure film.
0: Ma che c'entra?
2: Io invece ti racconto di questa saga di persone che si trasformano Super Saiyan, Super Scugnizzi e cosa? Dragon Wallera.
0: Ma che c'entra?
2: È Ball.
0: Dragon Ball, che c'entra?
2: È Wall, Ball, Ball, Wall, Wallera.
0: Veramente stiamo finendo proprio nel pozzo della pochezza. Io veramente.
2: Continuate con i vostri messaggini.
0: Trasformate il nome di un ma dovete trasformarlo, non inventarlo di sana pianta,
2: O tradurlo, deve essere una trasformazione creativa.
0: Esatto, non inventarlo così di tipo Pumbarol Man, da dove viene? Da nessuna parte.
2: Però te l'ho detto, mi sono emozionato, è una storia veramente.
0: Trasformate il nome di un personaggio di fantasia, di un supereroe o di un personaggio dei cartoni, ma dovete trasformare, prendere il nome già esistente e trasformarlo in napoletano.
2: Esatto.
0: Come tutto... fate?
2: Non fate arrabbiare Mario, tutto questo a 342 00 00 100.

0: che dedica chiaramente questa canzone a questo.
1: Si sta da Dio nel salottino di Enzo e Mario.
0: Prima di tuffarci nei vostri messaggi, è arrivata una notizia dell'ultima ora, perché stanno per partire ufficialmente le riprese di Bentornati al Sud. Quindi vediamo di collegarci direttamente
1: in esclusiva
0: con Castellabate.
1: Amici, ma siamo nel pieno delle riprese.
0: Ma non devono ancora partire. Ah, no. Ma lunedì partono.
1: Siamo nel pieno lo stesso, amici. C'è pure Fratam Claudio Bisio.
2: Ragazzi, buonasera.
1: Fratam Claudio, state zitto. Amici, buon pomeriggio. Ho visto che state parlando.
0: Lunedì partono le riprese.
1: Partono le riprese. Però noi
0: film.
1: Siamo nel pieno. Sarà un film capolavoro.
0: Sì.
1: Ho chiesto a un grande produttore di produrmelo.
0: Chi è?
1: Aurelio. E devo ragionare con Alessandro, devo capire se può essere prodotto dal sottoscritto, ricordandovi a voi tutti che siete delle merde.
0: Grazie
1: Aurelio, fratema Aurelione.
0: Non è la sua.
1: È deciso che non è la sua.
0: No.
1: Allora chiedo, Aurelio, non è la tua. Andatevene a far culo allora tutti quanti. Amici, volevo solo ricordarvi che le riprese di Bentornati al Sud le faremo in una città bellissima.
0: A Castellabate.
1: Aspetta, fa capire. A Napoli. Perché Napoli.
0: Certo.
1: È la città più bella del mondo.
0: Però parto da Castellabate.
1: Ti posso dire una battuta che ho scritto della sceneggiatura?
0: Ah, la può dire. Ma certo spoiler, attenzione, ce l'abbiamo solo.
1: A un certo punto ci sono io con Claudio Bisio.
0: Sì.
1: Bisio a un certo punto fa:
2: beh, voglio stare a Milano, bella Milano, zitto, vaffanculo, a Milano.
1: E io gli dico: Claudio, che dobbiamo fare con Milano? Vieni a Napoli.
0: Sì.
1: Perché Napoli.
0: Sempre quello dice.
1: E qui c'è la musica col mio sguardo, lo zoom sulla mia faccia.
0: Sì.
1: Perché Napoli è la città più bella del mondo.
0: Grazie per questa anteprima.
1: Aspetta, fa capire. E poi dopo che dico questa frase lo abbraccio e ci dico: fratema.
0: Certo.
1: Aspetta, fa capire. Amici.
0: Grazie professor Siani.
1: Era una piccola anteprima.
0: Grazie. Solo noi ce l'abbiamo queste cose qui.
1: Per fortuna.
0: Tra poco c'è il rafficone finale dei vostri messaggi. Amici, trasformate il nome di un personaggio della fantasia, di un supereroe, di un personaggio dei cartoni, lo dovete trasformare in napoletano. Tanti sono i vostri messaggi.
1: È napoletano perché Napoli è la città più bella del mondo.
0: 342-00-00-100. Adesso arriva un video che noi tutti in gioventù conoscevamo a memoria.
1: Me lo ricordo bene questo. Lo vedevo sempre a casa mia a Napoli.
0: Guarda,

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giovanotti.
1: E sono pazzesca questa canzone, amici!
0: Alfa!
1: Che cazzo è?
0: No, ma come la persona con cui ha fatto il featuring?
1: Buon vento! Ma sai che è dedicata?
0: A chi?
1: One Piece!
0: Ah, sì, è vero! È
1: One
0: vero.
1: Piece!
0: Mi sputi così.
1: Buon vento!
0: Sì, al. All'arrembaggio, diciamo all'arrembaggio.
1: One Piece! Ti chiamano perché c'è Luffy!
0: All'arrembaggio, va bene. Assimile il concetto di all'arrembaggio. Ecco, quindi è ispirata?
1: All'arrembaggio, buon piece!
0: Amici, chiudiamo il nostro venerdì divertimento di questo venerdì. Trasformate il nome di un personaggio della fantasia, di un cartone animato, di un supereroe, di un personaggio di un film anche, in napoletano, e diteci anche delle caratteristiche, un accenno di vita, di trama di un'ipotetica avventura.
1: Magari,
0: anche.
1: Magari, ascoltiamo. Forse.
2: Amici, chiave, che bella, però non so se voi ve la ricordate, siete un po' più giovanotti di me.
1: Vai.
2: Jessica Rizzo in napoletano, io la farei diventare Jessica Marrizzo.
0: Mi piace, cioè, il senso è divertente.
1: Sì, ma non è personaggio dei cartoni, che c'entra?
3: Amici, buonasera.
0: Ciao.
3: Voi ce l'avete lì con voi il supereroe napoletano.
1: Chi è?
3: Sasame.
0: Sì, l'abbiamo salutato.
3: Ricotta, vieni a me.
0: Abbiamo salutato.
1: Però,
0: anche
1: l'incipit della cosa è trasformate.
0: Non già esistente.
1: Bene.
4: Amici, buonasera.
0: Ciao.
4: L'Aquaman può diventare l'acquaiolo?
1: Bello. Secondo me sì.
0: Sì.
1: Sì, confermo.
5: Amici, buonasera.
0: Buonasera.
5: Cristian Danola.
1: Ciao.
5: Allora, il supereroe napoletano è Tron, il dio del tuono.
1: Ah, Tron.
0: Ah, io su Thor ne avevo letto un altro. È un Thor che però si dedica molto
1: a lavorare
0: Fravecator.
1: Bella.
0: Ed era molto carino.
1: L'hanno letta, non so
0: chi l'ha scritta, gli faccio i complimenti, però ho perso il messaggio, me la sono ricordata però perché era troppo bella.
6: Sì. Clark Palefir è Lana. Maro Clark, sì, proprio Fir. L'uomo d'acciaio.
0: La pubblicità e lo spot.
1: No, è un trailer, è un pezzo di trailer, un teaser trailer così messo lì.
7: Amici.
1: Ciao.
7: Il mio personaggio è il miglior amico dell'uomo che subisce un processo di beatificazione.
1: Sì.
7: E il suo nome quindi è Santo Cane, Santo Cane.
1: Bello.
0: Però lo vedi che scrittura che c'è dietro,
1: vedi,
0: questa storia.
1: Vedi, gli autori, roba. Gli autori.
0: Amici, tra l'altro!
8: Il mio supereroe è Iron Puck. Vive nei pressi di Corso Garibaldi e cerca di fare i pacchi a tutti.
1: Ah, Iron Pack, fai pacchi.
0: Avevo capito pack, avevo capito un'altra cosa.
1: Meglio no, però fai pacchi a tutti.
0: Esatto, meglio così.
9: Amici, buonasera.
1: Ciao.
9: Amici. Wow, tengo una spada troppo bella. Un cinema Oscar.
0: Vabbè, andrei avanti.
1: Sì.
10: Amici, buongiorno. Diego da Napoli. Il mio personaggio è Taralman.
1: Ah,
10: l'uomo tarallo.
1: Sì.
10: Durante
0: ne è trasformato
10: un periodo
0: preso
10: un po' difficile in città, scende e con il suo potere della sugna e il pepe ammazza tutti.
0: Ah.
1: Potere della sogna viene a me!
0: Però
1: là,
0: non è rivisitato, l'ha proprio ideato da
1: nuovo,
0: zero.
1: Certo, certo.
11: Buonasera, amici. Ma siete di Black Panther?
1: Sì.
11: Black Pataner. È in pratica un supereroe che prende tutte le patana frasce, da?
1: Sì.
11: E scatta un bacio a tutte i criminali.
1: Onesto.
0: Signori, penso che possa essere una degna chiusura. No,
1: no.
0: Altri. Okay, okay.
1: Non lo sa leggere il timer.
12: Non è personaggio dei cartoni.
1: Sì.
12: Ma sapete quanta fantasia mi sono fatto su di lei?
0: Vabbè, ciascuno ha la sua risposta.
1: Ma no, ascoltiamo.
0: Vai, Nellino, vai, sì.
1: Ci vuole
0: quello della chiusura.
13: Amici,
0: degna.
13: Il mio preferito è Mi chiamo Pork. E mi fanno baffo porco.
0: Mork. Mork e Mindy.
1: Mork e Mindy e diventa Pork.
0: Perché magna assai, mi sembra giusto. Dai, ci può stare. È una rivisitazione che accettiamo.
1: Ci
0: no?
1: sta, ci sta. Però l'appuntamento, amici, di questo pomeriggio, di questa settimana con Enzo e Mario termina qui.
0: Rimanete qui su Kiss Kiss Napoli perché vi lasciamo in compagnia della nostra redazione. Poi ci sarà Paolo Del Genio. Quindi appuntamenti imperdibili. Salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino in regia.
1: E vi diamo appuntamento lunedì, come sempre alle 16. Amici, è sempre show.
0: Ciao a tutti.
14: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura la cronaca: una persona si sarebbe barricata in casa dopo aver assassinato il vicino a colpi di pistola. Un uomo è stato ucciso questo pomeriggio a Bosco Trecase in provincia di Napoli. L'omicidio è avvenuto all'interno di un'abitazione in corso Umberto I, dove la vittima è stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L'area è stata immediatamente isolata per consentire rilievi investigativi. Al momento restano da chiarire sia dinamica dell'accaduto sia il movimento. Le prime informazioni parlano di possibili tensioni con il vicino di casa, ma ogni ipotesi è ancora al vaglio degli investigatori. Ancora cronaca: Mario Landolfi, il 49enne detenuto in carcere di Poggioreale, reo confesso del duplice omicidio di due donne a Pollenatrocchia, avrebbe tentato il suicidio in cella. A raccontarlo è la moglie Fiorina, che parla di un uomo profondamente cambiato dopo i delitti e molto provato dalla detenzione. La donna riferisce inoltre che il marito sarebbe stato vittima di un'aggressione da parte di un altro detenuto. Landolfi è accusato di aver ucciso Sara e Liuba, due donne di origine ucraina, in un edificio abbandonato al Parco Europa. Restiamo nell'area napoletana: sarebbe stato ferito con un colpo di pistola alla gamba per un semplice like lasciato sui social al profilo di una ragazza sentimentalmente legata a una persona vicina ad ambienti della criminalità organizzata. La vittima è un 29enne disabile. Inizialmente aveva denunciato una rapina, ma le indagini della Polizia di Stato, supportato dalle immagini di videosorveglianza, hanno ricostruito uno scenario differente e il giovane sarebbe stato attirato in una trappola e poi raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Le indagini proseguono per individuare tutte le responsabilità. Passiamo allo sport. Il Napoli ha ufficializzato il riscatto dell'attaccante brasiliano Alisson Santos. Il club azzurro ha esercitato il diritto di opzione previsto nell'accordo con lo Sporting, assicurandosi così definitivamente il giovane esterno offensivo. Intanto cresce l'attesa per la presentazione del calendario della Serie A 2026-2027. La Lega ha confermato alcuni criteri: niente derby dalla prima all'ultima giornata, nessun derby nei turni infrasettimanali, e conferma della simmetria tra andata e ritorno. Il Napoli ha inoltre chiesto di disputare in trasferta la prima gara stagionale per consentire il completo ripristino del terreno di gioco dello stadio Maradona dopo la stagione dei concerti. È tutto per questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Adesso linea al meteo.
14: Kiss Kiss Napoli meteo.
16: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzoni, Trevi Meteo. Tempo bello nelle prossime ore, nei prossimi giorni in Campania, weekend compreso, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la regione. Tra l'altro sono giornate queste in cui le temperature non raggiungono punte eccessivamente alte, quindi si sta bene, punte massime intorno ai 30 gradi. Torneranno a salire un po' le temperature da domenica, quindi tra domenica e l'inizio della prossima settimana torneremo a sudare un pochino, ma anche lì senza raggiungere valori record. Da segnalare anche venti deboli, mare poco mosso, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo con il nostro filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873 di messaggi al 342 000100. Però questa puntata sarà caratterizzata anche dai collegamenti che avremo con Parma per vedere il calendario del Napoli. Ovviamente subito la prima giornata torna al 18:30, si dovrebbe sapere qualche cosa, quindi ci collegheremo con Parma per sapere come inizierà la stagione del Napoli. Per ora sappiamo solo, l'ha detto ieri De Laurentiis, che Napoli ha fatto richiesta anche quest'anno di iniziare in trasferta. Nello Iorio in regia partiamo con Eugenio. Caduta la linea per Eugenio, aspettiamo la prossima telefonata per iniziare il nostro filo diretto. Gli argomenti sono tanti. De Laurentiis è partito per Los Angeles, quindi significa che non è proprio alle porte la presentazione di Allegri, bisogna aspettare, poi ci sarà l'ufficializzazione, poi col ritorno di De Laurentiis si deciderà se farla a Napoli o se aspettare il ritiro di Maro per presentare Allegri. L'altra notizia, ma non è nemmeno una notizia, cioè è arrivata il giorno della scadenza, il Napoli ha acquistato a titolo definitivo Alisson Santos dopo aver fatto la stessa procedura però in Lundome, insomma erano due cose delle quali parlavamo già da mesi. Andiamo con Giuseppe. Giuseppe, ciao. E va bene, oggi abbiamo problemi, andiamo con Antonio.
1: Ciao Paolo, buonasera. Eccolo.
0: Ciao.
1: Allora Paolo, io anzitutto ti volevo far presente che non come allenatore non sono molto contento che arrivi Allegri. Perché la mia domanda è mai possibile che una società come il Napoli non abbia tenuto in considerazione gli ultimi 7 anni di Allegri fatti in Italia, con 2 anni di non allenamenti e in 5 anni di attività è riuscito a vincere soltanto una misera Coppa Italia? Questa è la mia prima considerazione. L'altra considerazione che volevo farti presente è possibile che nello scorso anno tutti i vari infortuni che abbiamo avuto siano anche frutto di qualcosa di non vero, nel senso che qualche calciatore per il troppo allenamento ai quali erano sottoposti da parte di Conte, perché la maggior parte erano tutti infortuni muscolari, quindi cioè che tu dici a me fa male il muscolo, non ce la faccio ad allenarmi, non ce la faccio a giocare.
0: Poi ci sono gli esami strumentali che lo confermano o meno, mica sulla parola, ragazzi, mi fa male il muscolo, non venire, però. Mica funziona così.
1: Non erano lesioni però, cioè tu una lesione...
0: Ho capito, ma ci sono gli esami strumentali che confermano in maniera oggettiva le problematiche che ci sono, i tempi di recupero, i tempi di stop di un calciatore, mica funziona, ripeto, scherzando la battuta... Mica funziona, senti, non mi sento bene, non vengo per un mese. Ah, vabbè, state a casa, fammi sapere quando torni. Mica funziona così.
1: No, vabbè, però come tu ben sai, no? Se io dico sì, è vero, c'è l'esame strumentale dove non ci sono lesioni, non risultano lesioni muscolari.
0: E risulterà all'interno. Qualche altra cosa, senza la lesione risulterà.
1: E io ti dico sì, però comunque a me continua a far male, è normale che poi io devo star fermo per.
0: No, però io questo lo scarterei, questa ipotesi. Ho capito la tua ipotesi, ma io la scarterei, l'ipotesi che tu dici, praticamente non si volevano allenare, hanno fatto finta, no, io la scarto questa.
1: No, perché io ho il presentimento che qualcosa sia successo l'anno scorso.
0: Avere il presentimento, io ti dico che è da escludere, tu continui a pensare che sia così, io che posso fare, Anto, mica ti posso far cambiare idea, io ti sto dicendo che è altamente improbabile, non voglio mettere mano sul fuoco per nessuno. Ma è altamente improbabile che a questi livelli di professionalità si possano fare cose del genere.
1: Non abbiamo la controprova.
0: La controprova è che a questi livelli di professionalità e di organizzazione di un club questi scherzetti non vengono in mente, e se venissero in mente a qualcuno non sarebbe possibile farli, secondo me. Grazie. Non ci posso fare niente, Antonio. Sono sicuro, mi gioco quei pochissimi soldi che ho. Che continua a pensarla come la pensava prima di aver sottoposto questa sua idea, che per me non sta in piedi, però lui continuerà a pensarla così e va bene. Giuseppe.
2: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre.
0: Ciao, buonasera.
2: Paolo, volevo parlare con te di uno strano fenomeno che si ripresenta puntualmente in questo periodo dell'anno in casa Napoli, soprattutto per noi tifosi e per molti dei giornalisti tuoi colleghi, te ti escludo perché sei una persona seria al di là di tutto, cioè il periodo nel quale i giocatori che talvolta diamo via in prestito, vuoi per disperazione o vuoi per altro, all'improvviso vengono rivalutati come dei, non dico dei fenomeni, ma dei giocatori forti a cui forse bisogna dare un'altra possibilità o non li abbiamo valutati bene. Notizia di oggi, leggevo che siamo poi molto fortunati perché sembra che il nuovo allenatore Allegri, temo sarà, non solo gli piace tantissimo, piace tantissimo Marianucci, ma oggi leggo che gli piace tantissimo anche Lucca, cioè ma devi capire che fortuna che abbiamo un allenatore che allora, gli piace tantissimo sia Lucca che Marianucci.
0: Io ho un giudizio simile al tuo su Lucca e ce l'ho prima che Lucca arrivasse a Napoli.
2: Detto
0: questo, è un giudizio il mio e il tuo come tanti, però se quello di Allegri viene confermato che è diverso, si faranno delle verifiche per vedere se poi con il calcio che vuole fare Allegri Lucca si può rilanciare, se entra questa volta meglio nello spirito di questa squadra, se capisce qual è il suo ruolo, insomma una serie di passaggi che si faranno immagino in ritiro, poi si faranno delle valutazioni, cioè io oggi non me la sento di dire è fatta, sarà Lucca l'alternativa di Højlund. Lo vuole vedere Allegri, vediamo che succede in ritiro.
2: Ma sai perché, Paolo? Io sono d'accordo con te, indubbiamente ogni calciatore verrà valutato eccetera, però la sensazione che molti giornalisti fanno questo discorso, no? Perché il concetto principale di base è, dato che questi sono tutti i fenomeni, ma Conte non li sapeva valutare, vediamo il nuovo tecnico, però facciamo in modo di veicolare.
0: No, allora si può dire una cosa, che fenomeni
2: calciatori,
0: no, fenomeni in questo gruppo di, chiamiamoli così, di rientranti, fenomeni non ce ne sono, lo possiamo dire senza tema di smentita. Qualcuno di questi potrebbe entrare nella rosa e essere coinvolto nelle rotazioni, secondo me nemmeno, non c'è nessuno che può diventare un protagonista assoluto, possono diventare alcuni di loro dei buoni comprimari,
2: calzi forse,
0: esatto, protagonisti assoluti. Io non prevedo Marianucci l'anno prossimo, poi fra qualche anno è giovane, può migliorare, ma non prevedo nemmeno Rafa Marin e non prevedo, nemmeno Asa, che pure mi piace molto, nemmeno Lucca e nemmeno Lang. Li prevedo come titolari che possono entrare nei 24-25, qualcuno di loro sì.
2: Sì, perché è quello che io veramente detesto e spero che i tifosi in qualche modo non si facciano abbindolare e condizionare da chi invece vuol far passare il messaggio che i giocatori forti li teniamo, quindi se non compriamo non vi lamentate perché è così che deve essere. Guardate, De Laurentiis non la pensa neanche così come voi giornalisti, non tu ovviamente, volete far pensare. Servono dei giocatori, ma non so se sei d'accordo con me, ma un centrale difensivo, centrocampista, una punta, se non rimane Lukaku, situazione da verificare, è un esterno, chi pensa proprio che ci vogliono.
0: Si devono prendere dal mercato. Giuseppe, grazie, sono d'accordo.
2: Grazie a te. Ciao.
0: Portiere, ci siamo dimenticati. Questi 5 giocatori si devono prendere dal mercato. Un portiere, un esterno, a destra, sinistra non credo, un centrale difensivo e siamo a 3, un centrocampista. Ovviamente se parte Anghissa, altrimenti potresti pure non prenderlo. Se restano Anghissa e De Bruyne, potresti pure non prenderlo. Però diciamo un centrocampista e uno al posto, un vice Højlund, se parte Lukaku. Quindi diciamo 3/5 acquisti. Ma io credo 4-5 si faranno. Poi se qualcuno può rientrare, come diciamo prima, penso un paio, dai, mi voglio sbilanciare sul numero. Un paio, fra Rafa Marin, Marianucci, Lang, Asa, Folon Ruscio, Lucca, fra questi 6 o 7, un paio possono colpire particolarmente Allegri in ritiro e decidere di tenerli nella rosa. Alla fine i volti nuovi saranno 4-5 acquisti, 1/2 dei rientranti e parliamo di 5-6 volti nuovi. Questo più o meno, ma non posso essere precisissimo oggi perché poi l'evoluzione del mercato è difficile anticiparla perché possono accadere mille cose, però più o meno questo dovrebbe essere il piano. Ernesto?
3: Sì?
0: Eccoti qua, sei in diretta.
3: Buonasera allora.
0: Ciao.
3: Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
3: Pronto?
0: Sì, sei in diretta.
3: Perfetto. Paolo, senti, io volevo spendere una parola in questo senso. Sono uno che, diciamo, di Napoli ne visitanti, tanti, non sono un giovanissimo, no? E, visto che non so se sono veri, sento dei malumori su questo nome di Allegri, diciamo, da parte di tifosi, alcuni, tanti, non so, diciamo, se la situazione è così, è veritiera, è una sensazione. Allora sento il bisogno di spendere una parola in questo senso. Cioè, noi che siamo in Napoli, siamo stati anche una squadra che ha avuto nei passati, diciamo, delle difficoltà, delle cose che non sono andate proprio bene, no? Adesso è qualche anno che abbiamo degli allenatori di primo piano, e Conte è andato via e adesso, diciamo, deve arrivare Allegri. Io dico, se deve arrivare Allegri, qui parliamo di un allenatore che a livelli alti come Conte, Spalletti, Sarri, Ancelotti. Allora io vorrei dire ad alcuni tifosi, chiaramente miei conterranei, ma dico, ma dobbiamo essere contenti o dobbiamo dispiacerci ed accontentarci? Questo non riesco a capire. Se, cioè, io vedo una prospettiva di un Napoli che è stato forte, che è forte e vuole continuare ad esserlo con Allegri. Quindi non riesco a capire queste lamentele su questo allenatore.
0: No, vabbè, ora non posso andare a ripetere tutto quello che si dice. In linea di massima, diciamo, la sintesi è questa: quelli che non sono felici, più che si lamentano, diciamo, quelli che non sono felici dell'arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli, si riferiscono soprattutto a un calcio che non considerano super aggiornato, ai risultati recenti che non considerano eccezionali. Queste sono le due valutazioni che vengono fatte, che inducono a un po' di preoccupazione. Molti sono un po' preoccupati per questo. Ci può stare, secondo me. Poi l'importante è non farsi condizionare dal pregiudizio e aspettare il campo che ci darà le risposte.
3: Sì, ma dal momento che siamo entrambi tifosi, anzi io ti ringrazio della pacatezza con la quale sempre ti ascolto, però voglio dire, ma queste persone che non sono contente, che volevano il Guardiola di turno,
0: molti Guardiola no, perché era impossibile.
3: Molti erano
0: del parere che quando si è arrivati alla settimana decisiva nel ballottaggio italiano Allegri, molti erano per italiano.
3: Vabbè, è giusto che tutti hanno la possibilità di
0: ma con gli argomenti vicino tutti e due, poi dopo non significa niente, non è che uno poi dopo deve innamorarsi della propria idea. L'importante è che quando si espone la propria idea, tu hai esposto la tua, che è favorevole ad Allegri, con degli argomenti validi. Quelli che hanno esposto la loro, che era favorevole all'italiano, pure ci avevano argomenti validi. Quindi il calcio, poi c'è la verifica del campo, che è l'unica cosa che conta. Grazie Ernesto.
3: Ciao, io ti ringrazio a te.
0: Grazie
3: Ciao.
0: Molto. Grazie. Ugo.
4: Ciao Paolo, buonasera. Ugo Massa 5, come stai?
0: Ciao Ugo, grazie, tutto bene.
4: Senti, vista la probabile partenza di Lukaku e l'impossibilità di arrivare a Vlahovic, viste le sose pretese sue del suo entourage, Vlahovic che sembrava essere un profilo prioritario per Allegri, secondo te quale potrebbe essere invece un profilo in grado di conciliare le esigenze dell'allenatore, di noi tifosi e della società dal punto di vista economico-finanziario?
0: Ma guardando a casa nostra, al campionato italiano, giocatori forti come Lukaku non ce ne sono in giro. Quindi spero che si riprenda Lukaku. Se devo fare una valutazione tecnica, io spero che il Mondiale ci dia belle informazioni su Lukaku e spero che resti Lukaku. Se poi devo fare un discorso economico, di età, e allora il Napoli che andasse a individuare qualche giocatore molto giovane in rampa di lancio, che semmai è pure poco conosciuto, che viene e si mette bello tranquillo a fare il vice di Højlund senza prendere dei giocatori come tipo Vlahovic, che secondo me era, anche per una questione di sistema di gioco che adotta il Napoli, era difficile da proporre due centravanti così importanti giocando il Napoli con una sola punta, dovendo e probabilmente giocare con una sola punta centrale. Chi?
4: Scamacca
0: benissimo, ma non credo che l'Atalanta lo ceda.
4: No. Peccato, pure a me piaceva molto, insomma.
0: Grazie Ugo.
4: Ti ringrazio, un abbraccio, ciao.
0: I nomi io preferisco che vengano fuori da quelle che sono le possibilità della società. Per il momento non viene fuori, stiamo leggendo il nome del portiere, il nome dei terzini, hai voglia, dei centrali pure stanno uscendo, dei centrocampisti non tanti, ma esce Rabiot, esce Rios, stanno uscendo, non stanno uscendo molti nomi per questo ruolo, no? Di vice, per una ragione molto, vice Olun, per una ragione molto semplice, che c'è Lukaku sotto contratto e c'è Luca sotto contratto, quindi bisogna fare prima la valutazione relativa a questi due giocatori prima di poi liberare del tutto la casella e andare a prendere qualcuno. Maurizio.
5: Ciao Paolo, buonasera. Allora Paolo, non so se ti ricordi, ma credo di no, perché con tutte le telefonate che hai, io quando c'era il ballottaggio tra Allegri e Italiano, sì, io preferivo Italiano, sì, più che altro per una questione di proposizione di gioco e tutto, però io ti dissi pure che secondo me il presidente sceglieva Allegri per il semplice fatto che forse era l'unico allenatore dalle spalle larghe, diciamo, per la piazza di Napoli, specialmente dopo il biennio di Conte, diciamo per quello che aveva vinto, per quello che aveva fatto a Napoli, no? Perché io penso che se veniva diciamo un esordiente come Grosso, come Pallatino, come qualcun altro, io penso che le prime 4-5 partite, tutti questi tifosi che adesso si stanno lamentando di Allegri, io penso che erano i primi a criticare se dopo queste 4-5 partite Napoli non vinceva 3-4 partite, secondo me erano i primi.
0: Ma Napoli è stato criticato Conte, che ha fatto criticato Spalletti molto dopo il terzo, esatto, posto e lotta scudetto fino a poche giornate dalla fine, quindi il rischio di essere criticati è un rischio che è aperto per tutti, perché per fortuna siamo diventati una squadra e quindi una tifoseria che ha grandi ambizioni, quindi o c'è una bella posizione di classifica, dei bei risultati, oppure a Napoli, pure in presenza di buoni risultati e buona posizione di classifica, vogliamo anche un'impronta di gioco, siamo abbastanza esigenti e ne capiamo, sì, abbastanza di calcio, e quindi chi viene a fare l'allenatore del Napoli, pensare che ci sia il mondo delle favole, che tutto è un'utopia, insomma. Non...
5: Ma io proprio questo volevo arrivare, cioè se ti ricordi pure Spalletti quando venne a Napoli, l'eterno secondo,
0: l'importante è non dire stupidate, ecco, non dire queste fesserie qui, l'eterno secondo, le vincente, non vincente, perdente, il primo, dei secondi, tutte queste fesserie qua non le usiamo, usiamo gli argomenti per dire che un allenatore ci piace o non ci piace. Noi abbiamo una tendenza oramai in città, da questo punto di vista devo dire che c'è, di una certa impronta di calcio offensivo. Noi siamo arrivati un po' a questa conclusione, non tutti, ma abbastanza tifosi del Napoli sono arrivati alla conclusione, come io del resto, che oggi serve un calcio offensivo, propositivo, coraggioso per ottenere i risultati, non per fare spettacolo, per ottenere i risultati. Siamo arrivati a questa conclusione guardando calcio in giro per l'Europa. Il Napoli ci è arrivato, non ci è arrivato, De Laurentiis ci è arrivato, non ci è arrivato a questa conclusione, oppure lui ritiene che sia più importante, ripeto quello che hai detto tu o l'amico di prima, adesso non ricordo, tu mi sembra, che sia più importante il discorso delle spalle larghe più che un discorso di aggiornamento tattico e di filosofia di gioco, perché guarda che pure può essere, io ti dico come la penso io penso che sia più importante il discorso tattico e di filosofia di gioco, però c'è giustamente qualcuno che la può pensare diversamente e dire se non c'è spalle larghe a Napoli non serve a niente, pure che c'è delle idee di calcio meravigliose, quindi è un bel confronto, non è che ho detto che ho ragione io.
5: Io aspetto e poi giudico, voglio prima vedere settembre, ottobre, poi magari vediamo un giudizio.
0: No, questo giudizio su Allegri, settembre, ottobre sarà presto, guarda Maurizio, sarà presto, perché speriamo che parta bene e che arrivi bene, perché quest'anno per esempio non è che è partito bene, quest'anno è partito molto bene, ha tenuto botta a lungo, stava rientrando in corsa per lo scudetto e crollata alla fine, quindi... Non si, veramente il giudizio, proprio il giudizio preciso è a fine campionato.
5: Però Paolo, scusami, se quel punto, perché quello bastava pareggiare col Cagliari, sì, secondo te il giudizio alla fine di Allegri, poi se andava in Champions, io penso che era
0: il giudizio
5: per un punto,
0: sarebbe stato non ci è piaciuto, molti avrebbero detto non è piaciuto il suo calcio, però è uno che i risultati trova sempre il modo di ottenerli, questo sarebbe stato il giudizio sicuro.
5: Va bene.
0: Avrebbe,
5: ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, grazie. Avrebbe rafforzato questa etichetta che lui comunque male, bene, gioca, vecchio, antico, moderno, non fa niente, lui il risultato, almeno quello minimo, lo ottiene, che poi non era tanto minimo perché il Milan l'anno scorso non era andato manco nelle coppe, se vogliamo c'è stato un leggero progresso, perché dal nulla sono andati almeno in Europa League e fino a pochi minuti dalla fine hanno avuto, e fino a poche giornate alla fine erano nettamente dentro, anzi erano in concorrenza con Napoli addirittura per il secondo posto. Quindi che cosa è successo di preciso lo sanno loro, però stava per confermare questa sua fama che il risultato almeno quello minimo lo porta a casa. Poi stavolta sto giro non gli è andata bene, questo visto che ora è diventato l'allenatore del Napoli mi conforta addirittura, perché poi è uno che visto che i risultati li fa sempre, avendolo mancato clamorosamente quest'anno, mi sa che l'anno prossimo lo farà il risultato. Gerardo.
6: Ciao Paolo. Allora, una considerazione e poi ti volevo fare una domanda. Io credo la scelta di Allegri sia dettata da una situazione che si è creata al momento, cioè quando è successo, sono successi i fatti di Bologna, e in quel modo diciamo Conte si è messo contro la squadra, no? Denunciando certe cose, e quella è stata una situazione abbastanza seria, abbastanza grave. Allora io dico, qua è vero che l'allenatore ha ripreso, il presidente ha ripreso l'allenatore, eccetera, ma c'era anche una squadra che si era un po' fermata, e questa cosa non si è mai parlato, si è sempre parlato dal punto di vista dell'allenatore, ma dal punto di vista della squadra è stata una reazione dell'allenatore contro la squadra. Allora questo per dire che cosa? Che sicuramente l'ambiente dello spogliatoio in questo momento aveva delle criticità verso questo tipo di atteggiamento che aveva Conte, e bisognava recuperare uno spogliatoio, perché non ci scordiamo pure che il suo fedele scudiero Lukaku ha lasciato tutti e andato via, cioè quindi la scelta è stata una scelta in questo momento molto molto conservativa, perché c'è bisogno di un uomo di esperienza che ha gestito uno spogliatoio importantissimo, che è quello che sta a Torino, complicatissimo, che non è facile, a dispetto chiaramente di un gioco che potrebbe essere un po' più piatto. Detto questo, poi per il futuro io penso che noi al momento abbiamo bisogno di subire per l'anno prossimo una decina di gol in meno e farne una 20-25 gol in più. Se noi non dovessimo fare grosse operazioni di mercato con i giocatori che rientrano, è possibile raggiungere questi obiettivi anche in considerazione del fatto della speranza di non avere infortuni con un allenatore che
0: dipende da come difendiamo.
6: Non ha mai creato grandi
0: dipende da come difendiamo, Gerard. Dipende da come difendiamo, per come vedo io le cose, per come vedo io le cose, se difendiamo basso ne pigliamo un sacco, come ne ha presi un sacco quest'anno il Milan difendendo basso, e molte volte l'ha salvato Maignan. Se Allegri cambia, interviene su se stesso, se Allegri interviene su se stesso e difendiamo in maniera diversa, può darsi che senza gli infortuni anno scorso Docet torniamo a essere la miglior difesa d'Europa.
6: A livello di organico, così come sta, al netto degli infortuni, lo vedi idoneo per poter, perché il gap che noi dobbiamo
0: raggiungere, io lo vedo idoneo per fare più gol e lo vedo idoneo per prenderne di meno, a patto che giochi in maniera coraggiosa. Oggi il calcio è eccessivamente prudente.
6: E rispetto alla gestione spogliatoio, diciamo,
0: la gestione spogliatoio è una bella cosa, la gestione spogliatoio, però io ho deformazione professionale, io guardo gli aspetti tecnico-tattici, che secondo me quando funziona bene la squadra in campo, poi i giocatori
6: tutto
0: e gli spogliatoi funzionano bene. Quando le cose non vanno bene in campo, poi gli spogliatoi sono negativi, e grazie al cavolo, è normale che poi si innescano meccanismi negativi. Grazie Gerà.
6: Ciao.
0: Pubblicità.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari.

0: perché abbiamo visto in diretta il
1: no, non mi dire perché hanno messo la partita con la Juve a San Valentino.
2: No,
0: anche perché il nostro primo appuntamento un bel po' di anni fa io la portai a Palazzetto a vedere la promozione del Napoli Basket contro la Yoga Bologna.
2: Sì.
0: E quindi cioè, siamo vaccinati.
1: Allora siete veramente innamorati.
3: Siete ragazzi. Veramente innamorati, sì.
0: Povera lei, però.
3: Ah, io la sento ridere, non mi sa che si dispiace di questo tipo di.
0: Marce era juventina. Quindi, Marce era juventina, l'ho tirata dalla nostra parte.
1: No. Fatto bene, fatto bene.
0: No, allora, abbiamo visto in diretta sulla rete privata il sorteggio.
1: Sì, sì.
0: Raga, ma come si fa? La classifica è Inter, Napoli. Non mi ricordo,
1: Como e Roma.
3: Roma e Como.
1: Roma e Como.
3: Roma e Como.
0: 20 minuti cronometrati, me l'ha già segnato, sì. Di Inter, poi hanno parlato della Roma, poi hanno parlato del Como, della Juve, della Fiorentina, del Torino e poi alla fine del Napoli. Anche quando alla terza giornata è uscita Inter-Napoli, cioè Inter-Napoli, la meglio partita di quella giornata, tu che fai? Parla del Como. Ma perché queste cose? E Lombardi non si è alzato e se n'è andato. Cioè, ma io non riesco a capire la scarsa considerazione che hanno verso di noi.
3: Beh, che vi serva da lezione, la prossima volta, l'anno prossimo, seguirete i calendari qui con noi e noi parliamo sì, solo e soltanto del Napoli dalla prima alla 38esima giornata.
0: Hai ragione, perché hanno fatto subito i calendari e ho girato subito su di voi, perché se no scazzavo la.
1: Ma ragazzi, ma se i calendari si fanno su al nord, è normale che Napoli viene messa da parte per uno. Noè, quindi la prossima volta senti Kiss e noi ti diamo
0: come
1: tutte.
0: Come più importante del Napoli, la Fiorentina che si è retrocedendo in Serie B, è peccato che non è retrocesso, è più importante del Napoli.
1: Caro amico mio, ci soffrono.
0: No, io soffrì a loro perché veramente non li sopporto. Conte disse che l'anno scorso era un campionato, non mi ricordo come disse, secondo me quest'anno chiunque sia l'allenatore sarà ancora peggio. Cioè, si vede dall'inizio, ancora da cominciare, già sono incazzatissimo e ti fa capire che cosa ci aspetta. Comunque, speriamo bene. Voi siete sempre i migliori.
1: Come disse grazie il mille, grande Francesco. Diego, contro tutto e tutti.
3: Ciao ragazzi, buona serata.
1: Ciao ragazzi, buona serata. Andiamo da Giuliano.
3: Ciao Giuliano.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
3: Buonasera.
4: Forza Napoli.
1: Sempre, ciao Giuliano.
4: Io sono in macchina con mio nipotino Alessandro che oggi compie 8 anni.
1: E allora augurissimi di buon Alessandro. Compleanno ad Alessandro.
4: E anche lui tifoso come il nonno del Napoli.
1: E ci mancherebbe.
4: E avevo una domanda per voi.
3: Vai.
5: Secondo voi cosa che aspettiamo da Allegri la prossima stagione?
3: Io innanzitutto mi aspetto che arrivi e venga annunciato il prima possibile,
1: esatto,
3: ragazzi.
1: Stiamo poi aspettando che venga annunciato dall'ufficialità perché ancora il Napoli non ha effettivamente un allenatore. Attualmente,
3: già quello sarebbe un passo.
1: Già quello
3: importante.
1: Sarebbe un passo per sbilanciarci e fare delle nostre considerazioni. Ma se così fosse, ovviamente dobbiamo supportarlo e aspettarci che il Napoli faccia una buona stagione e che dia del filo da torcere alle sue contendenti in tutte e tre le competizioni, che si faccia una Champions decente e che lotti per lo scudetto.
3: Che anche il pallino di De Laurentiis, che in occasione della presentazione dei ritiri estivi ha fatto riferimento proprio alla Champions League dell'anno scorso, si aspettava di più, di conseguenza con Allegri che, a differenza di Conte, ragazzi, lo dobbiamo dire, il suo passato parla, in Champions League
1: due finali,
3: è uno che è arrivato a fare due finali di Champions League, ci aspettiamo qualcosa in più.
1: Sì.
4: Va bene.
1: Grazie Giuliano.
3: Ciao Giuliano e Alessandro, che era il nipotino lì vicino. Andiamo Alessandro, un altro tifoso del Napoli, ciao.
6: Sono il nipotone.
1: Il nipotone, un po' più
6: allora,
1: grande.
6: Ragazzi,
1: diciamo.
6: Buonasera.
3: Ciao.
6: Mi riallaccio sulla cosa dell'amico. Siamo Allegri, non mi entusiasma come, però Ubi Maior, quindi mi metto in basso. L'unica cosa che ha fatto che farà di positivo qualora venisse, mio figlio. Io ho 3 ragazzi, di cui uno per andare contro il fratello purtroppo è passato ai non colorati, però con la venuta di Max, come lui lo chiama, il

0: mio caro Lorenzo, forse lo convertiamo e ritorna nuovamente allo stadio. Quindi questa è l'unica,
1: e questo sarebbe il primo risultato ottenuto da Massimiliano Allegri.
0: Esatto.
1: Come prima allenatore
0: arrivare,
1: del Napoli,
0: diciamo,
1: prima ancora di arrivare.
0: È un tipo, diciamo, tipo una redenzione di San Paolo,
1: esatto,
0: diciamo.
1: Esatto.
0: Quindi speriamo bene. Anche quando era venuto Mister Conte, non ero, perché forse ero legato all'amore di Sarri, però sai.
2: E quindi quando c'è stato l'avvicinamento del Napoli al ritorno dei Sarri eri contento?
1: Contento.
0: Diciamo ero contento, però forse non qualche pregiudizio, però sai come i ritorni,
2: le minestre riscaldate
0: non sono mai belli come le prime volte, nel senso
2: di sicuro non avrebbe
1: la prima volta non si scorda mai,
2: la prima volta non si scorda mai,
0: e gli interpreti
2: sono diversi, il calcio è cambiato,
0: però ero contento perché mi piaceva come era diventato un simbolo, forse l'abbiamo un po', era un comandante, ecco, più che era il nostro allenatore che ci ha portato in alto, che non abbiamo vinto, quindi abbiamo vinto forse con una persona che era dall'altro lato, diciamo, era simbolo della Juventus.
1: Sono tutte situazioni che hanno il tempo che trovano, Alessandro, soprattutto nel calcio contemporaneo.
0: Siamo sempre tifosi del Napoli e quindi
2: però abbiamo visto, secondo me, abbiamo visto il miglior calcio, diciamo, dall'era De Laurentiis.
1: Senza dubbio, e c'è uno scudetto che c'è stato sottratto in un modo che non dimenticheremo mai.
0: Un po' sottratto e un po' l'abbiamo perso.
1: E un po' l'abbiamo perso, assolutamente.
0: Giusto, nel vincere.
2: Bravo.
1: Giusto.
0: Quindi ringrazierò il mister Allegri qualora venisse, che Lorenzo me l'ha redento e insieme ai fratelli ritorniamo tutti e quattro allo stadio.
2: Questo è bellissimo.
0: È Chiara che la saluto.
2: E questo è
0: bellissimo.
2: Grazie,
0: forza Napoli.
1: Sempre. Ciao Alessandro. Enzo. Ciao Enzo.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
3: Ciao. Motta che chiamo nella vostra trasmissione.
1: Benvenuto.
2: Benvenuto allora.
3: Emanuele, approfitto della tua presenza perché ai tempi dei tuoi soldi sono stato sempre un amante del tuo trick, ossia il tacco a seguire. Penso che lo sai.
1: Ma l'ha copiato da Stefan Zweig. Lui non lo dice, ma l'ha copiato da Stefan Zweig.
2: L'ho anche dichiarato nelle interviste.
3: Poi riguardo il 14 febbraio, un argomento che è meglio che non lo apriamo. io ci sono nato il 14 febbraio.
1: Ah, quindi compleanno San Valentino, se sei fidanzato, non lo so, è partita.
3: Quindi ricordo bene le partite del Napoli, quante ne ha disputate a San Valentino. Sono proprio il testimone su questo.
1: L'ultima volta è stata una decina d'anni fa.
3: Con la Juve sicuro.
1: E quanto finì? Lo sai, non mi ricordo.
2: Da te non me l'aspetto.
3: Il Napoli gioca in casa.
1: Giocava in casa, è vero, giocava in casa. Ma forse lo sai, perdemmo 2-1. Ma voglio controllare. Vai Enzo, parla.
3: Forse quando segnò Caceres.
1: Possibile, ma giocava in casa il Napoli, mi sa. Comunque adesso
2: controlliamo.
3: Vabbè, volevo approfittare, sì. Anche togliamo il tema Napoli, volevo giusto mettere il tema mondiale, una novità, no? Cioè, riguardo un argomento. Secondo voi come squadra sorpresa quale può essere? Non quelle big, come squadra sorpresa?
1: Io dico l'Olanda, perché non la reputo
2: anche
1: una
2: io
1: big,
2: lo stavo,
1: alla
2: lo stavo
1: Francia,
2: per dire, perché diciamo che quelle messe nella griglia di partenza, le prime che dovrebbero, diciamo, sulla carta fare bene, ovviamente Spagna, Francia, Portogallo, Brasile, Argentina, Germania.
3: Pure la Norvegia oppure il Marocco?
2: No, secondo me no. Io sono d'accordo con Marcello, se ne parla poco, però l'Olanda secondo me c'ha una signora squadra, secondo me.
3: Sì, infatti. Vabbè ragazzi, per curiosità mi controllate quindi quella partita.
2: Sì, te lo diremo in diretta. Appena Marcello lo trova.
3: Ok, grazie.
2: Ciao Enzo.
3: Buonasera ragazzi.
1: Ciao. Allora, ricordiamo il numero a cui potete telefonare, 081 546 6873, invece il numero per i vostri WhatsApp audio e testuali, il 342 00 00 100. Sto cercando di trovare questo 14 febbraio, dovrebbe essere, aspetta, adesso torno indietro perché avevo trovato primo.
2: Beh, intanto un nostro amico ci scrive come mai
1: perché
2: si sta
1: 2018
2: si
1: sta per... vai era il 2018 non il 2017.
2: Ok, no, dico un nostro amico ci scrive come mai tu così tanto tempo, da che dipende questa cosa di Allegri, e l'abbiamo detto in questi giorni il discorso Milan che ancora non si riesce a liberare perché c'è un po' di maretta in quella società, e quindi dato che comunque Allegri sta discutendo una buonuscita che il Milan ancora non vuole dargli, e allora sono un po' in lite in questo discorso, diciamo, economico, e sperando che si sblocchi a un momento all'altro, perché ci può stare che magari nei prossimi giorni De Laurentiis perda la pazienza e magari vada da un'altra parte, però non dovrebbero esserci problemi. In questi giorni si dovrebbe sbloccare, diciamo, questa trattativa.
1: Torniamo al telefono. Andiamo da Carlo. Ciao Carlo.
4: Ciao ragazzi, buonasera, approfitto per salutarvi e dire a Manuele che con lui, non lui con, anzi lui, con lui gioco il mio amico Simone Del Rico.
2: Grande saluto. Simone.
4: Grande amico mio. E vabbè ragazzi, vi volevo dire niente di particolare, solo che Allegri vedo molti dubbi, molte perplessità. Facciamolo fare, comunque c'è una storia, c'è un curriculum, c'è un bel bagaglio tecnico con lui. Noi comunque De Laurentiis di solito quando va sempre contro tutti, non sbaglia mai con tutti, io non è che sono un suo gran supporter, però credo in quello che fa, perché ultimamente ci ha dimostrato che quello che ha fatto in tutti questi anni ci ha dato risposta, ci ha dato risultati, e quindi do fiducia soprattutto ad Allegri.
2: A Carlo, dobbiamo per forza fare questo, nel senso, io non so, l'ho sempre detto, non sono un grande stimatore di Allegri, però è l'allenatore del Napoli, ancora no, però potrebbe esserlo, e quindi fin quando io non vedo partita dopo partita, gli devo dare un po' di tempo per giudicarlo e vedere com'è la situazione, come gioca la squadra e se vengono i risultati, ovviamente cerco di sostenerlo da tifoso, perché così si deve fare. Bruciarlo già prima di iniziare non mi sembra il caso.
1: Intanto ho trovato la partita che si giocò il 13 febbraio in quell'occasione, quindi anticipo. Napoli-Juventus in casa, il gol di Zielinski con deviazione, c'era Gattuso sulla panchina del Napoli vinse in quell'occasione, ed è la partita in cui Lozano rimase in campo, non so se ricordi, nonostante un problema muscolare Gattuso gli chiese di non lasciare la squadra in 10, e tant'è vero che poi Lozano rientrò dopo un bel po' di tempo, proprio perché si sacrificò per il Napoli restando in campo nonostante
2: forse
1: il problema
2: muscolare.
1: Non aveva più cambi, esattamente. Carlo, stavi continuando, perdonami.
4: No, vabbè, dicevo il fatto di Lozano che si fece male al polpaccio, sì. se non ricordo male.
2: Sì.
4: Vabbè, comunque siamo fiduciosi, le somme si traggono, si fanno a fine anno.
2: Partita dopo partita, e poi si traccerà il bilancio a fine anno per anche capire se gli obiettivi sono stati...
4: Esatto. Negli ultimi due anni abbiamo vinto con i risultati, no con il bel gioco.
2: Lo so, però... Io sinceramente preferisco sempre vincere, poi come viene. Sarebbe bellissimo vincere con il bel gioco, però io sono un amante della vittoria, è la materia prima di uno sport, e quindi amo vincere, poi si gioca bene, male, questo ovviamente sono gusti. È chiaro che se giochi meglio hai più possibilità di vincere, è chiaro.
4: Assolutamente. Ragazzi, grazie, forza Napoli, buona serata.
2: Ciao Carlo, buona serata a te. Andiamo da Raffaele.
5: Ciao Manu.
1: Ragazzi, comunque sono tre le partite, saranno tre le partite. Aspetta Raffaele, perché c'è un altro Napoli-Juve giocato a San Valentino, questa volta era proprio il 14 febbraio, ed è quel maledetto Juve-Napoli 1-0 quando Zaza segnò con deviazione di Albiol, se non erro, che mise fuori causa Pepe Reina, ed era il primo anno di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra. Scontro diretto, girone di ritorno, 14 febbraio, e quello è l'altro precedente, quindi nel weekend di San Valentino il Napoli ha giocato due volte, una volta ha vinto, era il 13 febbraio però, quindi il giorno prima di San Valentino, in casa contro la Juve quando segnò Zielinski, l'altro invece proprio il giorno di San Valentino era il 2016, e il Napoli perse a causa della rete di Zaza. Vai Raffaele.
5: Marce, ma ora mi devo ricredere, tu che sei l'enciclopedia del
1: ragazzi, ma adesso non riesco a ricordarmi anche la data precisa, già è tanto e mi ricordo i marcatori.
5: Ma come disse quello che cade l'aereo? Vogliamo sapere i nomi, vogliamo sapere.
1: Esatto, esatto.
5: Capito? Così facciamo anche con te.
2: No, ma lo so, ma dici bene, perché Marcello è un almanacco vivente. Quindi...
5: Ma lo so, ma io mi seguo sempre, lo so, è un almanacco vivente, veramente, infallibile.
2: Sì. però forse è più sui giocatori, sui risultati.
1: Sui risultati, sulla data.
2: Ovviamente la data di
1: San
2: Valentino.
1: Sarei Pastore, il giornalista, non so se lo conosci, quello si ricorda tutte le gare, tutte le partite, tutte le giornate.
2: Non era facile.
1: Lui è veramente un alieno, ragazzi.
5: Certo. Io fatevi dire una cosa: ogni volta che intervengo dico sempre che per me la radio ufficiale del Grande Napoli è sempre Radio Kiss Kiss Napoli, per simpatia e competenze.
1: Grazie, okay? Grazie Raffaele.
5: Invito tutti a seguire questa radio, perché il direttore, che io ho piacere di conoscere personalmente, è un giornalista di livello assoluto, e forse perciò è antipatico alla piazza, perché ha troppe competenze, è un grande professionista. Comunque, insomma, poi mi darà 50 euro volte se mai, come vi ho detto.
1: Sì, può essere. Può
5: voglio
1: essere.
5: Dire una cosa:
2: sì.
5: Vogliamo fare 3-4 innesti giusti e miglioriamo questa rosa che già è forte di suo. Per far sì che veramente l'anno prossimo possiamo dire la nostra.
1: Ma guarda, Emanuele in primis, io mi sono accodato con lui nel corso di questa stagione, la fase finale della scorsa stagione. Abbiamo detto che 4-5 innesti e il Napoli secondo me risulta più competitivo anche della passata stagione, perché comunque ricordiamoci che il mercato del Napoli l'anno scorso è stato anche nel finale influenzato dall'infortunio di Lukaku, che di fatto ha spostato degli equilibri relativamente all'alternativa di Lorenzo
2: e
1: al centrocampista.
2: Io penso che il Napoli parte da una buona base, non deve fare chissà che rivoluzione. L'unica cosa da fare è che attualmente in ritiro forse ne avrai 37, quindi devi sfoltire, devi arrivare a 25 giocatori di livello per fare tutte e tre le competizioni.
5: Ma non
2: quindi,
5: c'è dubbio, non c'è
2: secondo
5: dubbio,
2: me non quattro fatto. Acquisti, secondo me, insieme ad altri che già in rosa hai.
1: Tra l'altro
2: forti.
1: Ho detto anche De Laurentiis, 4-5 innesti, sì, quindi sì. Più o meno sarà quello.
5: No, ma è così, io vedo che Manna è un bravo direttore sportivo, se la saprà va a cavare, vedrete che sicuramente farà una squadra fortissima, ragazzi.
1: Grazie Raffaele.
5: Bene, complimenti.
1: Un abbraccio. Grazie, ciao, grazie davvero. Ciao, ci fermiamo, pubblicità, e poi andiamo da Alessandro.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qui, Alessandro con noi. Ciao Alessandro.
5: Ciao ragazzi, buonasera.
4: Ciao,
5: ciao Manuele.
4: Ciao Alessandro, buonasera.
6: Ciao.
5: Marcello, volevo fare una piccola correzione riguardante la partita del 13 febbraio 2021.
4: Sì.
5: Prima hai detto gol di Zielinski, invece Insigne sul rigore.
4: Allora,
6: sì, però forse, non stavamo parlando però, del però 2021.
4: No, quella era il Juventus-Napoli gol di Zaza. Poi ce n'è una successiva che si giocò il 13, non il 14. Hai ragione, sì. Segna Insigne. Però secondo me non è calcio, è calcio di rigore, è possibile?
5: Sì, con il fallo di Chiellini su Rachmani, mi ricordo anche questo.
4: Fallo di Chiellini, hai ragione. Allora ragazzi, ho sbagliato.
6: Pure i grandi sbagliano, caro Marcello.
4: Mi ricordavo un gol di Zielinski sotto la curva B, deviato.
5: Il 26 gennaio 2020.
4: 2020, quindi è l'anno prima.
5: Sì,
4: l'anno
5: sì.
4: prima, ho confuso i due anni, ragazzi.
6: Però hai trovato spero, Alessandro.
4: Però Alessandro, tu mi dai atto che è tutto a memoria, eh? Io non sono andato a controllare. Se tu sei andato a controllare, hai fatto bene.
5: Te lo giuro, tutto a memoria.
4: Anche tu, tutto a memoria?
5: Sì, sì.
4: Allora dobbiamo fare una sfida, ragazzi.
6: Organizziamo un'altra sfida successivamente di Amarcord, perché Marcello ha trovato pane per i suoi denti.
4: È vero. Bravo Alessandro.
5: Ragazzi, a parte tutto, comunque a parte i complimenti per la trasmissione, volevo farvi una domanda in merito un po' a quello che sarà il mercato.
4: Sì, sì.
5: Secondo voi, alla luce ormai di un quasi fatto rinnovo di Lobotka,
6: sì,
5: secondo voi arriverà qualcuno in sostituzione o rimarremo con Gilmour, che comunque ha avuto anche un problema serio, diciamo, in nazionale? E poi chi vedreste bene come sostituto di Anguissa, che sembra parta quasi al 100%?
6: Grazie Alessandro. Ovviamente
4: un sostituto di Lobotka secondo me lo devi prendere, al di là della presenza di Gilmour, anche perché la partenza di Lobotka il Napoli se la farà pagare bene, quindi io non credo che andrà sotto i 30-35 milioni di euro come richiesta, e tu con 30-35 milioni puoi prendere un centrocampista.
6: Potresti andare a prendere un perrone della situazione del Como, per esempio, no?
4: Ma anche volendoci aggiungere qualche milioncino vicino, con 40 milioni abbiamo parlato di Ederson dell'Atalanta, che è andato allo United per 45 milioni circa, e stiamo parlando secondo me di un ottimo centrocampista, uno dei migliori della nostra Serie A.
6: Io avevo individuato Ederson al posto di Anguissa, che può giocare sia a 2 che a 3. Ovviamente Ederson si è accasato al Manchester United. Io spero nella venuta di Rabiot, che magari Allegri, se viene qua, può spingere nel farlo venire, perché Rabiot è un ottimo giocatore. Sai, con Rabiot, McTominay, De Bruyne, Lobotka, Gilmour, poi secondo me si può prendere un altro centrocampista che può fare comunque sia il play che una mezzala, no? Quindi magari senza spendere tanto lo può prendere, perché dobbiamo capire anche il fatto di Gilmour quando rientrerà, perché ragazzi si parla di 4 mesi, 3-4 mesi, quindi il tempo poi di rimettersi in forma, cioè, secondo me qua, fino a dicembre, gennaio fai fatica a averlo al 100%, quindi poi alla fine se si fa male Lobotka chi metti play? Devi giocare a 2.5 al campo.
4: Ma infatti Gilmour secondo me toglie in parte Lobotka dal mercato. Certo. A meno che non ci sia un'espressa richiesta del calciatore, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile. Per Lobotka, però evidentemente deve essere davvero qualcosa di irrinunciabile per mettere un ulteriore tarlo nella testa di Giovanni
6: Manna.
4: Perché
6: se tu lo devi vendere bene, perché se tu sposti una pedina titolare fondamentale per il Napoli, devi andare a rispendere quei 35-40 milioni che saranno per un altro play importante, che non è un'alternativa Lobotka, è un titolare fisso.
4: Certo. Quindi... Gianni con noi, ciao Gianni.
7: Ciao Manuele. Sono arrivato con Manuele.
6: Ciao Gianni,
4: sì,
6: ciao.
4: Sei in diretta, vai Gianni.
7: Senti Manuele, ma Allegri è buono a Napoli? È buono a Napoli?
6: È buono Gianni, io ti direi di sì, perché comunque bisogna sostenere, dargli fiducia, ovviamente dobbiamo aspettare per capire come gioca, che modulo farà, se porterà i risultati. È chiaro che ancora non è arrivato, quindi non mi posso sbilanciare. Ovviamente è un allenatore di tutto rispetto, perché il curriculum parla per lui, ha fatto secondo me bene anche in Champions League nella sua carriera, quindi
7: sì. Però non è da dimenticare che come sa, non era bene nessuno, penso io, però non lo so. Come no. Sta la squadra, questa da Menelli, come sa?
6: Tu dici se prende qualche altro giocatore?
7: Sì, però la squadra come sa, non deve toccare a nessuno.
6: No, la squadra attualmente è una buona base, è chiaro che 4-5 innesti ci vogliono, perché comunque un'alternativa di Lorenzo, un difensore, un'alternativa a Højlund, se Lukaku non rimane, quindi secondo me 4 giocatori, secondo me il Napoli dovrà prenderli.
7: Sì,
6: ti ringrazio.
4: Grazie,
6: Gianni.
7: Dimmi.
6: Ti ringrazio,
4: ciao,
6: un abbraccio, buona serata.
4: Ciao.
7: Grazie Manuele, un bacio.
6: Un abbraccio.
4: Ciao. Antonio.
6: Andiamo da Antonio.
8: Ciao, buonasera. Sono Antonio, vuole dire. Ecco.
4: Ciao Antonio. Ciao Antonio. Sei un abitué della nostra trasmissione, ormai riconosco la tua voce.
8: No, hai visto che siete andati anche nell'almanacco. No, adesso mi lo sito io. Marcello,
4: sì.
8: Il migliore Napoli in Champions League, qual è stato per te?
4: Per me, se prendiamo i calciatori a disposizione, il cammino fatto, il miglior cammino del Napoli, quindi di conseguenza per me il miglior Napoli è quello di Mazzarri, quindi la prima partecipazione alla nuova Champions League con un Napoli che tranne i tre davanti,
6: Cavani, Lavezzi,
4: Amsic, tranne i tre davanti, ragazzi, arrivammo a tanto così dall'andare ai quarti di finale e venimmo battuti dal Chelsea in rimonta al ritorno per 4-1. Onestamente, ragazzi, per il materiale a disposizione di Mazzarri e il cammino fatto, quel Napoli secondo me. Poi c'è naturalmente il Napoli di Spalletti, però era più forte quello là che arrivò ai quarti contro il Milan. Era un Napoli più forte di quello di Mazzarri, senza dubbio, ma due volte.
8: Tutto, perché io ricordo bene, era il Napoli di Benedetti che era andato a pari punti con un'altra squadra e per differenza di rete è stato eliminato con 12 punti.
4: È vero, anche questo è vero, però non superare i gironi per me automaticamente ti fa non mi fa dire che era il Napoli migliore rispetto ai due che abbiamo menzionato.
8: Ma perché addirittura ha fatto 12 punti.
4: Lo so.
8: Che volevo dire? Se devo fare un paio di nomi di calciatori giovani.
6: Sì.
8: Un paio di nomi. Uno per esempio ti piace un giocatore, un ragazzo che non costa troppo. Nicola Jeschi del Parma proprio.
6: Nicola?
8: Jeschi, polacco.
6: Ma è un giocatore che in prima squadra ha fatto qualche apparizione, non ha giocato spesso titolare.
8: No, fa parte della primavera.
6: Ah, ecco, fa parte della primavera del Parma, che tra l'altro ha un'ottima primavera il Parma. Il Parma ha un ottimo settore giovanile.
8: E poi se devo fare un nome di un difensore, diciamo così, ti piace Gatti?
6: Gatti? No, non mi fa impazzire, no. Cioè preferisco 100 volte Gila della Lazio.
8: Speriamo
4: che venga ufficializzato il prima possibile Massimiliano Allegri, e tutto dipende non dal Napoli, non da Allegri, ma soprattutto dal Milan.
8: Ok, ho capito. Comunque se non viene Allegri, io il nome ce l'ho, già ne abbiamo parlato tanto.
4: Sì.
8: Anche disoccupato, Paladino.
4: Paladino, ragazzi, se dovesse venirsi a creare questa situazione, spero assolutamente di no, poi bisogna ripiegare appunto su chi è libero, visto che man mano si stanno accasando tutti gli allenatori che erano stati accostati al Napoli. Grazie Antonio.
8: Se dobbiamo fare una squadra giovane, prendiamo anche un allenatore giovane.
6: Dipende poi che tipo di obiettivi poi a quel punto vuole fare.
4: Ciao Antonio, grazie per aver chiamato. Daniele, ultimo ascoltatore di questa puntata. Vai Daniele.
9: Buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione e per i vostri dibattiti.
4: Grazie.
9: Volevo farvi solo una domanda semplice, poi vi ascolto in radio. Volevo sapere se per voi i mondiali saranno determinanti per il mercato del Napoli oppure delle altre squadre. Cioè, le società stanno tenendo un po' il freno tirato per aspettare magari le
6: io penso proprio di sì.
4: Sì,
6: io penso proprio di sì.
4: È un fattore che influenzerà, ma come lo è sempre stato.
6: No, come l'è sempre stato, perché quando ci sono i mondiali o europei, comunque ci sono squadre che vanno a pescare magari giocatori che tu magari non conosci.
4: Ti faccio l'esempio più lampante, che la Grecia del 2004, quando vinse l'europeo, ci fu un'invasione di calciatori greci nel nostro campionato. No, era di Dellas, non Manolas. Dellas che va alla Roma, poi giocatore al Bologna.
6: Però è chiaro che le società danno uno sguardo alle nazionali, perché magari possono prendere qualche giovane interessante.
4: Qualcun
6: che
4: altro
6: lo
4: può vendere,
6: poco.
4: Oppure qualche calciatore lo vendi a un prezzo maggiorato proprio perché ti fa un mondiale di gran livello e di conseguenza puoi chiedere più soldi in sede di calciomercato. Grazie Daniele.
9: Grazie a voi.
6: Grazie Daniele, grazie. Siamo
4: in chiusura.
6: Marcello in chiusura.
4: Sì.
6: Ringraziamo Nello Iorio e Gabriele Irace che hanno curato la parte tecnica.
4: Sì.
6: Noi invece
4: ci troviamo
6: lunedì sempre.
4: Stavi facendo mente locale, se c'eri o no lunedì.
6: No, ci sono sempre ore 19 con il calcio della sera e quindi.
4: E poi domani naturalmente gli altri appuntamenti, domani e domenica l'appuntamento con Radio Gol dalle 13 alle 16, domenica Sunday Sport, ci sarò io, ci sarà Susi Fiorillo dalle ore 10 alle ore 13. Da parte di Marcello Calvano
6: e di Emanuele Calaio è tutto e buona serata
4: a tutti voi, ciao.
10: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.